Il trionfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99, è uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Rhapsody è una delle regine del microfono più talentuose dell'ultimo decennio, nonché un artista consistente con le idee decisamente in chiaro. Nel suo percorso iniziato con il gruppo Coolie Haig ha collezionato parecchio materiale di livello, alcuni album clamorosi e collaborazioni con i nomi più quotati del rap game. Con le dovute proporzioni, al microfono è una Lauryn Hill nel suo prime dei giorni nostri. Il suo modo di scrivere e rappare è impeccabile, la sua voce è delicata ma allo stesso tempo di grande impatto. È in grado di dimostrare le sue capacità senza rinunciare a dire qualcosa, mostrando sempre rispetto per la cultura che l'ha cresciuta e l'ha portata in alto. Culture over everything, questa è la sua filosofia che appare chiarissima all'ascolto di un suo qualsiasi album. Cultura e contenuti che trasudano anche dal suo nuovo album, il quinto ufficiale della sua carriera solista. Il titolo God Gada Afro and Gold Oops è ispirato a un viaggio in Ghana e vuole essere un incoraggiamento agli ascoltatori nel cercare Dio in se stessi, al di là di ogni credo o insegnamento. Rhapsody torna alle origini e ci accompagna in un viaggio personale fatto di ricerca interiore, fede e cura di se stessi. Un viaggio che ovviamente tocca anche i suoni. Come ci ha ormai abituato, anche questa volta bada poco ai trend e non cerca un facile consenso dell'ascoltatore. Il disco è contaminato dal jazz e dal soul, con suoni caldi e ricercati. Se vogliamo rapportarlo al periodo d'oro del rap, è un disco che mi ricorda gruppi come A Tribe Called Quest, Digable Planets e Arrested Development, paragone che sono sicuro le farebbe piacere. A oggi, Rhapsody è una veterana e un assoluto punto fermo di questa musica. God Gada Afro and Gold Oops è un disco che mostra un certo tipo di maturità che molti artisti non riescono a raggiungere. È un lavoro serio, ragionato dall'inizio alla fine, concepito come un album e non come un semplice insieme di tracce. Un lavoro fatto con la testa e l'ambizione di chi vuole partecipare al rap game come protagonista e non come semplice comparsa.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È ovvio che i characters non è che per forza debbano essere dei vincenti. Anzi, devo dire la verità, mi attraggono di più i perdenti. Qual è la squadra che ha perso di più nella storia dello sport americano? No, non ci sono alternative. 1972-73, Philadelphia 76ers. Il record al termine della stagione regolare, 82 partite, 9 vinte, 73 perse. Ci sono decine di professionisti che vi racconteranno come la parte più determinante di qualsiasi campionato, in qualsiasi sport, per un nuovo allenatore, sono i primi 5 minuti della prima seduta d'allenamento. Questo è il testo, letterale, di coloro che non poterono evitare di essere poi ribattezzati i Sickers. Sick in inglese è malato. Coach è tale Coach Rubin. La verità è questa. Don Desjardins, il general manager, che ho conosciuto personalmente e mi ha raccontato questa storia, aveva contattato 10 allenatori. Tutti hanno detto di no. Allora, torniamo in spogliatoio. Prima seduta d'allenamento. Coach Rubin. Attenzione, figlioli, eh? Non so come siete stati abituati in passato, ma con me non si scherza. Niente se, niente ma. La parola chiave è disciplina. Chiedete pure a quelli che ho allenato per 11 anni a Long Island University. Ah, cominciamo dalla divisa sociale. Lo so che qui pensate di essere tutta gente che non è a Hollywood per una mera casualità, ma con me solo giacca e cravatta. Niente capelli e soprattutto niente di quelle camicie lisergiche che vanno tanti in questi dannatissimi anni 70. È chiaro? Ah, momento, adesso cominciamo a far sul serio. Poi dimenticate anche solo l'ipotesi della birra in spogliatoio. E per Dio detesto vedere i miei giocatori che fumano, prima o anche dopo la gara. Alza la mano Fred Carter, detto Mad Dog. Vogliamo dire la star della squadra? Diciamo la star della squadra. Coach, scusi, ma io ho l'abitudine di farmi una paglia da quando sono entrato in questa lega. Sai, è l'unico modo che mi serve per tranquillizzarmi prima di entrare in partita. Il coach, senza battere ciglio. A posto, Freddy, tu puoi fumare. Ma sia chiaro, solo tu. Ecco, quell'avverbio e quel pronome formano il più profumato elisir alle 73 sconfitte mai inventato.

0: tappetino, non riuscivo a trovare le scarpe, non lo so. Non ho scuse, volevo ascoltare Jack Savoretti fino alla fine. Mua mua mua.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Hola hola. Come ci siamo arrivati a questo venerdì? That's incredible, man.
1: Rete 3.
0: Prima di entrare nel vivo del nostro delirio mattutino, è il momento di darci il buongiorno con le previsioni del tempo, importantissime insomma per sapere ad esempio come vestirci. Tu dirai, ma che stai a dire? Anche perché lo sto cercando il bollettino. Eccolo qui. Allora, di nuovo buongiorno a tutti voi, vediamo come si presenterà il tempo oggi in tutto il paese, per lo più soleggiato con ancora qualche velatura in quota. Al mattino sul Ticino centro meridionale alcuni annuvolamenti bassi, sull'altopiano locali banchi di nebbia, temperature minime comprese tra 7 e 14 gradi, le massime fra 22 e 25 gradi. Stando all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, vi posso dire che al momento non sono segnalati particolari disagi, però siamo qui pronti a tenervi aggiornati ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Pechino e Washington devono esplorare un nuovo modello di convivenza, l'ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping alla cena di Stato organizzata in suo onore alla Casa Bianca, precisando che è stata raggiunta un'intesa su molti temi. Le immagini del suo arrivo al banchetto insieme alla moglie non sono state diffuse. L'accesso è stato ancora negato a CNN e MS Now, accusate di pubblicare fake news, e le principali emittenti televisive hanno scelto di non trasmettere le riprese. Ieri sera nel Canton Vaud a Lussan ha provocato un denso fumo l'incendio di una fabbrica di materiali isolanti. Ai residenti è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre, spegnere la ventilazione ed evitare la zona dove il traffico ha subito forti disagi. In Ticino preoccupano i minori incassi nelle case anziani legati al nuovo calcolo delle rette che a comuni e cantone potrebbe costare più del previsto. Il Dipartimento Sanità e Socialità ha sospeso le rette sotto la tariffa base degli 84 franchi.
2: Buongiorno.
0: E su che ci stiracchiamo anche un po'.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Ovunque sarai, ovunque sarai. Ce l'ho in mente da prima. Allora, caffè, dai, insieme, poi si parla.

0: quando sono sola. Ultima mattinata insieme, ultima colazione con la Simo per il momento.
1: Simo, sono triste, sono triste.
0: Sa,
1: pronto, mi senti?
0: Ma da dove spunti?
1: No,
0: tu?
1: Nel parcheggio, tracciare scur, come dite voi, incontrato, ho incrociato Andrea Mangia e Omar Gargantini, stavano partendo per seguire la nazionale svizzera di calcio che giocherà un paio di incontri a cavallo del fine settimana.
0: Ma pensa quanta roba interessante mi sta
1: mi
0: dicendo.
1: Ha dato un 5 alto Andrea Mangia, mi ha dato un 5 alto Omar Gargantini, mi ha stretto la mano e mi ha detto tassescià pur tal pan,
0: tassescià pur tal pan, poi ha detto da chi si è svegliato pure prima. No, ma che ridere, queste belle battute che ti fanno quelli che sanno che ti sei svegliato alle 3 del mattino.
1: Idolo Omar Gargantini e anche Andrea Mangia ovviamente. Buon lavoro ai colleghi dello sport, ecco. Allora, io adesso vado a dormire mezz'oretta in redazione.
0: No, non dormire, resta qua, resta con me.
1: Via faccio, mi metti Elio.
0: Tassescià pur tal pan,
1: perché ho lo zainetto.
0: Dai, ti recupero dopo le 7. Alle 7 un minuto siamo insieme.
1: Mi trovi nel vetro o
0: nella carta?
1: Nella carta,
0: nel cartone.
1: Sì, ruzza un po', mi trovo.
0: Arrivo.

0: Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?
1: Porca miseria, porca miseria. Quanti ne ho rotti?

piace veramente sempre di più. Robbie Williams, Miss Monique, Beauty in Us. Allora, dove siete? Cosa fate? Come siamo arrivati qua insieme a questo venerdì che ha il sapore del venerdì, anche se poi si lavora anche sabato e la domenica, ma ci portiamo sulle spalle un po' di affaticamento mentale, fisico, dipendenza un po' del lavoro che si fa. Allora, una confessione: ieri ero alla cassa di un negozio di alimentari, ho guardato in un carrello depositato vicino a me prima di arrivare alla cassa e non sapevo chi l'avesse riempito. Dico: oh no, ho sbagliato carrello. Invece era il mio, giuro, non lo riconoscevo. Allora, adesso ho la prova scientifica che non era colpa mia. Si chiama sonno locale. In pratica, quando siamo stanchi, il cervello non si spegne tutto insieme, manda a dormire qualche gruppetto di neuroni alla volta, pochi decimi di secondo. Non è una roba così preoccupante, è una specie di pisolino da condominio, no? Noi siamo lì occhi aperti, sorridenti, e intanto al terzo piano del cervello qualcuno ha tirato giù le tapparelle. Mettiamo che così la teoria. Lo studiano all'Università del Wisconsin il neuroscienziato Giulio Tononi e la collega Chiara Cirelli, perché secondo loro di notte il cervello, insomma, fa le pulizie, butta via le connessioni inutili accumulate durante il giorno, e questi microsonnellini fanno la stessa cosa, ma in piccolo, come quando non hai tempo di pulire tutta la casa e allora sistemi solo la cucina, ecco, che poi diciamolo, la cucina è sempre quella che conta, e anche i bagni. Il problema è quando il pisolino locale arriva nel posto sbagliato al momento sbagliato, tipo, insomma, quando sei al volante, ecco, dopo una notte da 4 ore, lì il riordino meglio rimandarlo. La notizia bella invece è un'altra. Una ricercatrice americana ha scoperto che dopo aver imparato qualcosa, attenzione, bastano 10 minuti seduti in silenzio a occhi chiusi e la memoria ringrazia, quasi come dopo un sonnellino vero. Insomma, 10 minuti senza telefono, lo so, terribile, fantascienza. E comunque c'è chi fa meglio di noi, le foche dormono con metà cervello alla volta e certi uccelli marini riescono a volare mentre dormono. Insomma, io invece se chiudo un occhio solo sembro solo una che fa l'occhiolino a qualcuno a caso, però questa roba dei 10 minuti mi piace per

0: l'acqua frittatella. Ti ricordo che anche i delfini e tutte le balene dormono sempre con metà cervello, perché respirando aria, se si addormentano del tutto, finiscono in fondo al mare.
1: Che bello fare la radio insieme. Mandatemi audio così io non parlo più. Siete

Dandy Warhols, Bohemian Like You, Like You. Sono le 6:25, buongiorno. Vuoi un piattino di kintsugi? Freddi o caldi? Ma no, il kintsugi è un'arte giapponese. La tecnica, quella che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro, no? Unire con l'oro, letteralmente. L'idea è che la crepa non si nasconde, diventa la parte più preziosa dell'oggetto, perché ne racconta la storia.

0: Fugi,
1: Elisa. Che poi bisogna vedere come lo pronuncia in giapponese, veramente. Tra l'altro, beh, potremmo riparare anche noi il nostro dolore con dell'oro, le nostre rughe, riempirle con dell'oro, come dei tatuaggi. Ma che bello, che bella idea che ho avuto. E non sono nemmeno nel dormiveglia. Vero che, per tornare al discorso di prima, probabilmente almeno tre quarti del mio cervello è ancora a dormire, ma non sono sola, e quindi mi conforta sapere di essere in buona compagnia. Non ci dimentichiamo.
2: Sì, è che praticamente quando...
1: No, lo sbadiglio no. Dove sei finito? Dove sei?
2: Mi si è addormentato mentre parlavo in mezzo cervello.
1: No.
2: Ma che sfiga.
1: È vero, eh. Chissà cosa avevi da dire.

Post Malone, uno che non riusciva a fare i post, li faceva Malone. È mia ed è vecchia, non faceva ridere nemmeno la prima volta che l'ho detta, ma mi diverte dentro così.

Mr. Zucchero. 71, eh? 71 candeline, credo, giusto? Sì. Adelmo Fornaciari, nato il 25 settembre del 55 a Roncocesi, vicino a Reggio Emilia. Il soprannome Zucchero glielo diede una maestra delle elementari, pensa, per tornare ai soprannomi di cui si parlava l'altro giorno, e gli è rimasto appiccicato per tutta la vita. Considerato insomma un bluesman, no? In Italia, uno di quei pochi artisti capaci di portare il blues e il soul nelle classifiche italiane senza snaturarli. Nella sua carriera ha venduto un pacco di dischi, milioni, 60 milioni di dischi, e ha collaborato con Eric Clapton, Ray Charles, B.B. King, Sting, Paul Young, eccetera, eccetera. Se c'è una canzone che lo ha reso immortale, probabilmente Senza una donna, ma potremmo citare anche Diamante, che a me piace molto, Baila Morena, vabbè, insomma, grandi successi dello Zucchero, dell'Adelmo ne abbiamo. Io questa canzone nel 1987 l'ho sentita, ero piuttosto piccola, abbastanza piccola, imparai a memoria l'inizio, ma non sapevo quello che stavo dicendo, perché, e non era evidente, cioè, dovevi approfondire l'argomento per capire. Solo una sana e consapevole, la sapete anche voi. Tanti auguri, Zucchero!

Oggi facciamo gli auguri a Zucchero, che nel 1987 ci regalò probabilmente il titolo più lungo della storia della musica italiana. Salva il giovane dallo stress e dall'azione. Allora, tradotto, ogni tanto bisogna concedersi un po' di entusiasmo. Era decisamente una canzone contro il moralismo che io cantavo buttando le parole a caso.

Allora, non voglio dire assolutamente niente di brutto su Avril Lavigne, ma ci mancherebbe, veramente bella, energica. Ha giusto un po' questo modo di cantare alla Chipmunk. Io sono un po' segnata dai Chipmunk. Speriamo che mia figlia, che adesso ha 20 anni, dorma ancora e non senta. Ma lei aveva una vera passione per i Chipmunk, Alvin, Simon, Theodore, e ahimè sono riuscita a schivare i Teletubbies, ma i Chipmunk no. Il successo fu tale che c'erano cartoni animati, persino al cinema, c'erano dei film, e quindi insomma quando sento Avril mi viene in mente il mio lungo periodo con Alvin e i Chipmunk. Io sono a un passo dall'esserlo, però...

ma noi genitori siamo dei mostriciattoli, perché poi ognuno ha i suoi gusti. C'era chi odiava i Teletubbies, io li consideravo addirittura non educativi e quindi mi trovavo delle scuse per non far vedere i Teletubbies a mia figlia, ai miei figli. Con i miei figli maschi invece SpongeBob funzionava alla grande, io non lo capivo tanto e so che molti genitori l'avevano annullato dalla programmazione cartoni animati. Insomma, ognuno si è poi inventato il suo metodo, no? Per riuscire a vedere qualcosa di gradevole con i propri bambini. Ma siamo all'oroscopo e dunque anche abbastanza puntuali oggi. Ecco che arrivano i nostri segni zodiacali. Ecco entrare l'ariete con tutto il suo entusiasmo. Ma quale entusiasmo, gli arieti che dormono in piedi? Sapete che dico delle cose a caso? Il fine settimana si avvicina e la tensione accumulata inizia a sciogliersi. Concedetevi una serata di puro svago senza pensare ai doveri. E i tori, così convinti e tenaci tori, un piccolo traguardo professionale o personale vi darà grande soddisfazione. Festeggiate questo momento con una persona speciale per voi. Io, ad esempio. Gemelli, sarete particolarmente inclini a sognare a occhi aperti, ma cercate di rimanere con i piedi per terra per evitare distrazioni sul lavoro. Cancro, un chiarimento in famiglia riporterà l'armonia che mancava da qualche tempo. Ascoltare senza giudicare sarà la chiave per capirsi, se ci riuscite. Leonissimi, la vostra generosità sarà molto apprezzata da chi vi sta vicino. Un piccolo regalo, un gesto d'affetto inaspettato scalderà il cuore di qualcuno. Virginus, sarete molto concentrati sulla cura del vostro corpo e del vostro benessere fisico. Una passeggiata o una cena leggera saranno un vero toccasana. Che bel weekend che vi aspetta. Cena leggera e promenade. E bilancia, sì, sono della bilancia, lo ammetto. E allora? Siamo perfetti e dunque? Un progetto creativo o un'idea originale troverà finalmente il modo di realizzarsi. Trovate alleati fidati che credano nella vostra stessa visione. Scorpione, sarete particolarmente magnetici e affascinanti, hai capito, gli scorpioni? Se dovete fare una richiesta importante o convincere qualcuno, questo è il giorno ideale per agire. Sagittario, un po' di stanchezza mentale, vi capisco, potrebbe farsi sentire nel pomeriggio. Evitate di prendere decisioni importanti e rimandate le discussioni a lunedì, ma sì, c'è tempo, procrastinate. Capricornini, la vostra costanza sta dando i frutti esperati. Continuate su questa strada senza fretta perché i risultati migliori richiedono tempo e dedizione. Voi che siete nati in un acquario, una piacevole sorpresa potrebbe dare una svolta inaspettata alla vostra serata. Accogliete l'imprevisto con un sorriso e lasciatevi trasportare dagli eventi. Pesci, sarete molto attenti ai bisogni delle persone care. La vostra capacità di ascolto profondo aiuterà un amico a superare un momento di incertezza. Bene, tanti auguri a voi tutti quanti segni zodiacali, perché possa essere non un augurio perché è il vostro compleanno, ma che possa essere una giornata speciale, bella, soddisfacente, illuminata da buone intuizioni.

Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra c'è finita. Seduto su due piedi qui con te, ti parlerò di Willy, su capisci di belle.

0: attenzione, il mio fiore tardivo, il mio orsotto.
1: Più tardivo che fiore.
0: Mi permetto di aggiungere un aggettivo possessivo perché qui sei per 2 ore, quindi sei mio.
1: Mi possiedi per 2 ore. Sono le 7:02. Buongiorno da Simo.
0: E da Joas, la nostra vitamina J, il booster della giornata. Prima di entrare nel vivo di questo nuovo momento, di questa nuova puntata in due, vediamo le previsioni del tempo, poi un'occhiata al traffico e attualità e aggiornamento sportivo.
1: Per oggi venerdì 25 settembre, che tra l'altro, non so se l'abbiamo ancora detto, è già il secondo se non terzo giorno d'autunno.
0: No, noi non l'abbiamo detto.
1: Ecco, allora il secondo o terzo giorno d'autunno, me ne sono reso conto ieri, chiedo schiuma.
0: Ma l'avranno detto tutti gli altri, per figura.
1: Senti, al mattino sul Ticino centro meridionale alcuni banchi di nubi basse, per il resto ben soleggiato con ancora qualche velatura in quota. A basse quote temperatura minima fra 10 gradi in pianura e sul fondovalle anche, e 14 gradi nelle zone collinari, mentre la massima raggiungerà i 22 gradi. Scendiamo in strada per dare uno sguardo alla situazione legata al traffico, perché sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Questo è tutto per ora per quanto concerne il traffico. Adesso il microfono a Simo per le ultime notizie.
0: Tre news. I titoli del radiogiornale diversi ma estremamente in sintonia. Il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi e restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Diritto penale minorile. Il Consiglio degli Stati frena la modifica di legge. Accettato solo l'aumento delle pene detentive massime da 4 a 6 anni. Moderata soddisfazione da parte dei cantoni. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Durerà 4 giorni, momento clou sarà domani alla Grande Messa in Place de la Concorde a Parigi. È atteso più di 500.000 di persone.
2: Rete 3 Sport.
3: Con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Ben ritrovati. Iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0. In attesa del derby di domani, l'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata sempre alle 19:45 Berna Joie, Servette Friburgo, Larnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League, nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia, nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20:45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 21, fischio d'inizio alle 19:30.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8. Sintonizzato,
3: parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Che ne pensi? Un caffettino e poi entriamo a tuono?
1: Con calma, un cafferino con calma. No, andiamo subito di bella musica di 200 o 300 anni fa.
0: Ma neanche. Questa musica, secondo me, non dovrebbe neanche avere la data di uscita. Cioè, dovrebbero proprio toglierla, no?
1: Dici tu, è eterna.
0: Ma via, eterna. Ma via. È uscita oggi, ieri, domani. Hysteria dei Def Leppard, a darci il buongiorno booster con Joas.
1: 1987 e con Simo. Certo, con Simo. Dimentichiamo la Simo.
0: Se resto.
1: No, dai, stai qua, zia.
0: Forse.

0: correggo così non mi correggi tu.
1: No, ma non hysteria, loro dicono hysteria,
0: hysteria.
1: Hysteria con la A molto aperta, hysteria.
0: Quanto è importante correggersi, no? Per crescere, migliorare, però è una cosa difficile da accettare, ecco, va a ledere un po' la tua autostima,
1: certo.
0: No?
1: Soprattutto se ti corregge qualcun altro, vero Simo?
0: Vero.
1: Non prima, l'accetti.
0: Prima stavo così chiacchierando con un nostro amico che ci ascolta. Io amo fare una cosa, lo faccio spesso, cambio personalità. Adesso mi mandano in psichiatria.
1: No, mi piace... non sei l'unica, cioè per carità, lavoro con Guglielmoni da tanti anni.
0: Beh, ma lui ha un'unica personalità folle,
1: sì,
0: io invece ne ho diverse,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: E soprattutto vengono evidenziate queste personalità dal tono e dall'utilizzo della voce. Perché questo determina veramente tutto nella nostra vita. Ci sono persone che hanno un modo di parlare davvero particolare, che tu ascolti, non so, durante i telegiornali, gli inviati, così dici, ma questo avrà fatto un lavoro per usare questo timbro, questo tono, questo modo di parlare?
1: O quando
0: no?
1: Va dal verdure parla così.
0: Così
1: anche col verdure.
0: Cioè, mi ha sempre incuriosito, quindi prima durante l'oroscopo, visto che mi annoiavo un po', mi sono divertita a tirar fuori tutte le mie personalità. Una di queste è Valeria Marini, che non si sa come mai ogni tanto esce.
1: Tu ma hai Valeria Marini?
0: Sì, ma non a comando, ogni tanto c'è questo timbro di Valeria Marini che mi esce e che non piace proprio a tutti.
1: A me piace un sacco, continua,
0: è
1: ti
0: carina,
1: prego.
0: Carina, vero?
1: Fammi un'ora così.
0: Potrei andare
1: prego.
0: Avanti tutta la mattina,
1: no,
0: però
1: ma che fantastica
0: non lo so.
1: Personalità, Simo, incredibile, ma con tutte non potevi prendere un premio Nobel come seconda personalità, senti.
0: Potrei ancora gareggiare effettivamente.
1: Lavoriamoci un po', voi ne avete di seconde personalità, attenzione, mentre Simo pensa alle sue.
0: Io ne ho tante.
1: Intanto.
0: Non c'è da pensare.
1: Chissà se Bono ha più di una personalità. Bono, cantante,
0: sicuro,
1: frontman degli U2, che ieri sono usciti col loro nuovo brano che si intitola Silenzio. L'abbiamo ascoltata per la prima volta ieri sera con i cialtroni attorno alle 18, credo.
0: Tu eri ancora sveglio alle 6?
1: Alle 6 di sera?
0: Sì, più o meno.
1: Non sono mai stato realmente sveglio nella giornata di ieri.
0: Quindi forse è meglio ascoltarla adesso,
1: ecco,
0: che abbiamo il testolino un pochino più lucido.
1: Vedi che capisci.
0: Silenzio,
1: che capisci.
0: Silenzio.
1: Si intitola Silenzio, nuovo brano degli U2.
0: U2, dai, dilla così che andiamo d'accordo.
1: Ma U2, yeah.
0: U2,
1: irlandese.
0: Sei nato dove sei nato? A Rosone.
1: Sì, ma tu non vai a Cork. Tu non vai a Cork a dire metti un brano degli U2.
0: Io sì. Anzi, adesso prendo un biglietto e te lo registro, vedrai.
1: Vabbè, lei va su a Galway a dire gli U2.
0: Dove?
1: A Galway.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, silenzio.
2: Che paura, scusa. Non l'ho ascoltata con attenzione per dare un giudizio, perché secondo me richiede più tempo. U2, silenzio.
3: Secondo te si dice in spagnolo, si usa quell'espressione che usiamo noi, Nos hablamos del más y del menos.
2: Puede ser de sí.
3: Me suena bien. Sì, perché in francese, ad esempio, on parle du plus et du moins, non si dice che io sappia. In tedesco, wir sprechen über der plus und der minus, neanche.
2: Si
3: è parla
2: vero
3: del
2: che
3: più e del meno, è un'espressione tipicamente italiana.
2: Nelle lingue latine o con tante parole che derivano da lì, alcune similitudini ci sono, in modo di dire.
3: No, adesso però Valeria Marini esci da questo.
2: Non era Valeria Marini.
3: Chi
2: questa era?
3: Attenzione.
2: La voce
3: di Marie Curie.
2: No, delle anche forse, non lo so, non ce l'ho presente, può essere.
3: Nessuno
2: no?
3: ce l'ha presente
2: perché
3: la voce
2: no?
3: di Marie Curie.
2: No, era la voce che sentì quando ci sono le interpreti che devono praticamente tradurre in tempo reale.
3: Ah, bello, vero.
2: E anche lì mi sono sempre chiesta, a parte che è una roba da maghi e da maghe, riuscire a tradurre in tempo reale
4: il
2: una
4: consiglio
2: frase, no?
4: federale si prende posizione in merito a questo tema,
2: esatto.
4: Dicendo che secondo
2: bravo, io mi chiedo, ma tu
3: bravissime
2: quando...
3: tra l'altro
2: bravissime nel tradurre, ma la voce di... cioè loro quando si svegliano la mattina parlano così, allora se ti va di prendere un caffè te lo porto adesso, è proprio il timbro che tirano fuori, che è bizzarro, molto bizzarro.
3: Fantastico, adoro, l'invidio tantissimo, dico lei perché io ho sempre sentito da noi almeno
2: ci sono anche uomini,
3: sì, okay.
2: Voci maschili che comunque tu hai imitato benissimo, quindi sei capace di farlo.
4: Non sono tanto capace di tradurre nella lingua ufficiale.
2: Però
4: che si chiama italiano.
2: Vabbè,
4: senti, tra poco giocheremo ad ABC,
2: sì.
4: E quindi vi invitiamo a telefonare al numero 0848 030503.
2: Ah.
4: E poi devi recuperare magari per la prima, perché tra poco giocheremo a ABC e allora potrete vincere ricchi premi.
2: Esatto, lo sai che se suonano le campane resti così? Lo
3: no,
2: sai?
3: Dai, ti prego.
2: Non ho delle campane.
3: Vorrei saper tradurre istantaneamente da 5 lingue diverse.
2: È la voce. Perché usa quella voce? Adesso.
3: Ascoltiamo i giornalisti con Felicità. Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco.
2: Ah, no. Non hai coraggio, eh.

0: davvero, adesso noi siamo per un linguaggio pulito ed educato, però le parolacce servono per descrivere proprio bene un momento, o no?
1: Assolutamente sì, e lo fanno benissimo i telegiornalisti.
0: Sì, è un esercizio di stile per noi, di appunto evitarle queste parolacce. Andremo avanti così per tutta la vita. Con chi abbiamo il piacere di giocare oggi? Il nostro giocatore è stato catturato. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi giochiamo oggi? Con Michael, giusto? Me l'hai detto prima.
2: Michael, giusto.
0: Allora, sì, mandiamo giusto, la giusto. Sigla e poi spieghiamo la rava e la fava.
3: Parzialmente scremato presenta... Con Strat Kids. Supporta il sistema immunitario dei bambini. bio-strat.com.
1: E da vincere oggi c'è un pacchetto offerto da BioStrat del valore di 100 franchi. Quindi buongiorno Michael.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Osiamo chiederti se ci stai chiamando dal letto dal greto di un fiume?
0: Certo,
1: si
0: sicuro.
1: Sente parecchio rumore. Dove ti trovi?
2: No, dal furgone col Bluetooth.
1: Ah, stai viaggiando per lavoro, quindi, giusto?
2: Sì, certo.
1: Okay.
2: Giusto,
1: zona giusto. Più o meno, ci puoi dire in che zona ti trovi?
2: Ma adesso sono zona Lugano Nord, verso sud.
1: Ecco, allora, un aggiornamento in diretta dalla situazione del traffico a Lugano Nord.
2: Per adesso niente.
1: È scorrevole.
2: Sono io con due macchine.
1: No, ma fantastico. È un bel venerdì, quindi. È un bel venerdì. Tu viaggi tanto per lavoro, Michael?
2: Sì, abbastanza, sì. Quello
1: tu,
2: sì.
1: E in che zona risiedi più o meno? Da dove sei cresciuto? Dici qualcosa di te?
2: Ma diciamo che abito a Biasca.
1: Abiti a Biasca, d'accordo. Sì,
2: sì,
1: sì. Se non sbaglio, anche il partecipante ieri o due giorni fa.
2: Sì,
1: è vero?
2: Sì.
0: Ma hai capito Biasca? Cioè,
1: da
0: la
1: quando è tornata la Rosy,
0: esatto.
1: Rosy Nervi in diretta a partire dalle 9, i biaschesi e le biascheschi hanno ricominciato a partecipare alla vita sociale di Rete 3. Ci fa molto piacere. Allora, Michael, conosci il regolamento di ABC?
2: Sì, sì, sì.
1: Molto bene. Sì. Oggi, questa mattina, giochiamo con la lettera I.
0: Se non ti viene subito di passo, così ce la facciamo a portarcela a casa, Michael. Quando Josh ci dà il via, ok, quando Josh ci dà il via, io e te siamo pronti a ballare.
1: 3, 2, 1, via.
0: Terra circondata dall'acqua.
2: Passo.
0: Stagione fredda.
2: Inverno.
0: Piccolo animale.
2: Insetto.
0: Grande lucertola.
2: Iguana.
0: Animale che ride.
2: Passo.
0: Iena. Te l'ho data io. Grande mammifero
2: Iena.
0: Africano. Grande mammifero africano.
2: Passo.
0: Parte colorata dell'occhio.
2: Iride.
0: Secondo dito della mano.
2: Indice.
0: Liquido usato per scrivere.
2: Inchiostro.
0: Bagnare le piante.
2: Innaffiare.
0: Scontro di veicoli.
2: Incidente.
0: Simile al re.
2: Passo.
0: Sinonimo di entrata.
2: Ingresso.
0: La pausa a scuola. Intervallo.
1: Allora, siamo arrivati a 10, mancava pochissimo, sì, abbiamo avuto un paio di esitazioni, ma non disperiamo, noi speriamo, Michael, di risentirti in futuro.
0: Comunque,
2: okay, d'accordo. Mia,
0: dai, Michael, grande. Iena te l'avremmo data buona perché te l'avevo praticamente suggerita io. Capisci come siamo messi?
2: Okay.
0: Ciao, buon lavoro allora, buon viaggio.
2: Grazie mille, allora, buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Michael.
0: Ciao.
1: Ciao. Buon lavoro.
2: Ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao.
3: Con Strat Kids supporta il sistema immunitario dei bambini. bio-strat.com.
0: Dovrei prendermelo anch'io un ricostituente.
1: Perché,
0: sai?
1: Simo? Ma sei andata benissimo, non buttarti giù così. Gliel'avremmo data buona per manifesto errore, che può capitare. Simo, hai fatto 3 settimane di ABC a tutto spiano.
0: No, beh, chiaro, no, ma non mi butto giù. A me piace.

0: Sai che Coombs è tra quelli che spaccano di più negli ultimi anni, secondo me, Nick Santagna.
1: Anche secondo me. Anche secondo me. Siamo piuttosto in sintonia con i gusti musicali, anche con quell'altro mostriciattolo.
0: Certo, quel mostro. Allora, cara Simo, è tempo di recuperare le risposte non date, oppure
1: esatto,
0: mancate, oppure sbagliate, dal pur bravo Michael questa mattina. Terra circondata dall'acqua, con la I.
1: Isola.
0: È l'isola. È vero che così all'inizio una definizione un po' lunghetta, forse avrei dovuto invertirla.
1: Forse sì,
0: devo recitare il mea culpa.
1: Ma puoi ancora migliorare.
0: Simo, animale che ride, che ci dici?
1: La iena, gliel'ho data io prima la soluzione, sono partita da lì.
0: Iena di cui sentiamo adesso il verso. Riccio.
1: Sono bruttissime, tra l'altro.
0: Riccio l'aveva detto?
1: Istrice, ah, l'aveva detto.
0: Però, no, non l'hai letta, o
1: l'ho
0: sbaglio?
1: Letta. Riccio,
0: l'hai letta?
1: Istrice, sì, mi sembra che ci arrivato.
0: Io non ho marcato nulla, no, sì, mi sa che ci stiamo sconfondendo con l'S davanti.
1: Può essere, può essere.
0: Grande mammifero africano, come vogliamo descriverlo? Allora, è grigio, c'ha le zampone grandi, la bocca grande, il nasone grande, e gli piace tanto fare il bagnetto nelle pozze.
1: L'ippopotamo.
0: Certo, era l'ippopotamo.
1: Vedi che tu sei perfetto per fare i giochi con i bimbi.
0: Simile al re, quindi non lo so, pensiamo a quegli anni lì.
1: Imperatore.
0: È l'imperatore.
1: Potevi
0: l'imperatore.
1: Anche dire, che ne so, pinguino, una specie di pinguino. Il pinguino.
0: Perché,
1: imperatore.
0: Ah,
1: cioè
0: il pinguino imperatore. A me non sarebbe venuto bene.
1: Vedi?
0: Comunque, per chiudere, abbiamo chiesto, l'hai già svelata tu, la pausa a scuola. È vero che questa è un po' bastrucchella, perché nessuno usa più intervallo.
1: Vero, no, io avrei detto ricreazione, sbagliando, visto che giocavamo con la I. Eleonora ci dice che ha detto iguana. Iguana.
0: Sì,
1: quindi
0: iguana a grande lucertola, ha detto iguana.
1: Quindi
0: azzeccata.
1: Era giusto. Eleonora, cosa?
0: Cioè, grande lucertola, iguana.
1: Io ti pago per fare la notaia, Eleonora.
0: No,
1: per favore,
0: ma vabbè,
1: un pochino più attenta.
0: Eleonora.
1: No, Eleonora va tenuta a bada.
0: No, ma perché
1: tanto.
0: Cosa intende? Ha sbagliato.
1: Ma che ne so?
0: Lucertola.
1: Non lo so.
0: È una grande lucertola, iguana.
1: La scaletta ci parla oggi, che è la nostra playlist Guaranà, Elodie.

0: Allora, ho l'euforia addosso del venerdì e la stanchezza del lunedì. Insieme è un vulcano, una roba strana che sta succedendo.
1: Tutto questo ce lo racconti sulla coda di Animal di Katsai.
0: Allora, nonostante questo strano universo di energie che stanno danzando dentro di me, la voglia di giocare non mi manca di certo, ti dirò. È proprio una delle cose che mi diverte di più nella vita.
1: Ma perché non facciamo una sessione extra di ABC solo tra me e te? Così, no, magari chi vuole partecipare senza premio.
0: Ma veramente?
1: Allo 0798738073.
0: Cioè, tu hai preparato una scheda nuova?
1: No, non ho preparato schede, però mi è venuto io in questa scheda avrei voluto inserire anche la seguente definizione.
0: Ok. E quindi giochiamo perché ti è venuta in mente questa definizione?
1: Sì, però non ho osato metterla nel... Magari Michael l'avrebbe beccata.
0: Michael
1: però
0: l'avrebbe beccata, dice io.
1: Allora, ti dico la definizione.
0: Allora, se volete partecipare, potete partecipare anche voi.
1: Senza premio.
0: No, però 0848030503, a noi piace parlare con voi.
1: Assolutamente sì, e potete dare la risposta anche con messaggio vocale. E qual è la definizione? È pedrieu in italiano.
0: Porca miseria.
1: Ti ricordi? L'ho già sentito.
0: L'ho già sentito, però sicuramente non ha a che fare con i piedi.
1: Non
0: vero?
1: Lo usa. Potrebbe.
0: Potrebbe. Che bel pedrieu.
1: Pedrieu in
0: che
1: italiano. Se tu con delle domande puoi restringere il cerchio, se vuoi.
0: Allora,
1: posso rispondere
0: una parte,
1: sì o no?
0: È una parte del corpo umano?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Non è una parte del corpo umano. È...
1: Dove vuoi arrivare, Simo?
0: È... Vola, striscia o nuota?
1: Solo sì o no? No, comunque.
0: Non vola, non striscia, non
1: il
0: nuota.
1: Pedrieu? No, no.
0: È organico?
1: No.
0: È quindi un oggetto?
1: Sì.
0: È un oggetto che uso tutti i giorni?
1: No, tutti i giorni secondo me no.
0: Non lo uso tutti i giorni. Si trova in cucina?
1: Sì.
0: Si trova in cucina. È un utensile? Non sei neanche tu.
1: Non lo so.
0: Porca miseria, ce ne sono tanti di oggetti in cucina che non uso tutti i giorni, tipo le pentole. Io non le uso tutti i giorni.
1: No,
0: non è vero.
1: No,
0: pentola, sarà forse
1: no.
0: L'imbuto? No, l'ho azzeccata. Perché mi è venuta.
1: Metti un brano. Metti
0: no,
1: un brano,
0: t'ho rovinato il gioco.
1: No, ma come fai a saperlo?
0: Ma che ne so, il pedrieu mi è venuto in mente che qualcuno me lo deve aver detto.
1: No, ma davvero lo
0: come
1: sapevi?
0: Come Shisha Beniz, pedrieu.
1: Shisha Beniz. Quelli che si imbucano i matrimoni.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora Simo, turn around. Grande.
0: È quello?
1: L'hai beccato. Sì,
0: cosa
1: l'hai
0: vinto?
1: Beccato. Ma qualcuno. Ma tu hai vinto perché. Cioè, hai indovinato perché qualcuno l'ha scritto?
0: No. Forse con la coda dell'occhio.
1: Ah.
0: Ma io sono come i bambini, non riesco a dire le bugie.
1: Hai barato.
0: Sì.

0: nostro pubblico, così come piace giocare a noi.
1: Oh, senza premio poi, eh?
0: Senza premio, sì, solo per il gusto di indovinare. Allora, non era facile. Purtroppo io con la coda dell'occhio ho visto 58 messaggi dove c'era la soluzione, quindi
1: posso,
0: come facevo?
1: Posso dire che comunque avevi il diritto di non saperlo, perché tu il dialetto l'hai sempre sentito anche in casa eccetera, ma non avendolo mai parlato. Poi Pedro, non è che anch'io, anche a casa mia dove il dialetto era lingua madre, non è che ogni 3x2 ti dicono passo mal Pedro, perché operazioni lo usi?
0: Beh, l'imbuto lo usi per travasare liquidi tipo l'olio, quelle cose,
1: esatto,
0: che magari compri 10 litri di olio toscano.
1: Brava.
0: E poi anche col Pedrieu, che adesso d'ora in poi chiamerò sempre così, vorrò stupire mia figlia Sofia chiedendoglielo a un certo punto.
1: Povera Sofia.
0: Dopo aver insegnato la parola disciolat all'inizio dell'estate, Pedrieu, e effettivamente l'olio non va comunque dove deve andare, nemmeno con il Pedrieu.
1: Allora,
0: ma questa è un'altra parte.
1: Oh, abbiamo ricevuto tipo 100 messaggi, grazie.
0: Vero?
1: Il primo è stato quello di Geraldine, che tra l'altro ringrazio per i contrassegni per mio figlio. Poi fa la sarta Geraldine.
0: No,
1: poi,
0: certo, i contrassegni è un tema che mi interessa. Vai, prosegui.
1: Ah, vuoi parlare di contrassegni?
0: Magari
1: attenzione.
0: Sì.
1: C'è un vocale, non so se vogliamo sentirlo, non l'ho preascoltato. Simo, stai pronto?
0: Sono pronta, sì, a sentire di tutto.
2: Il Pedrieu è l'imbuto.
0: Voilà, okay. Senti che bella voce.
1: E insomma, ci avete ovviamente azzeccato tutti. Avete altri consigli sì, da darmi per parole da far indovinare, un po' così particolari, da far indovinare alla Simo?
0: Io ne ho visto uno che ha chiesto, però non prima, guarda tu prima che io dica qualche brutta parola che non vorrei.
1: Chi è che l'ha scritto?
0: L'ha scritto Jan,
1: ok, vediamo. Ah,
0: l'hai visto?
1: Okay.
0: L'hai visto?
1: Non lo so. Non lo so.
0: Non
1: scritto
0: lo sai
1: una
0: nemmeno
1: parola di cui non conosco il significato. Jan, per favore, dici prima a noi cosa significa, perché non vogliamo dire parolacce. Poi salutiamo anche la popolazione di Gorduno. Perché
0: sì?
1: Alcuni ci hanno risposto: Pedrieu è l'imbuto oppure qualcuno di Gorduno.
0: Perché?
1: Perché è un cognome di Gorduno.
0: Ah, il Pedrieu. Signor Pedrieu?
1: Il signor Pedrieu, il cognome da Gorduno, certo.
0: Alzavemia,
3: sì, sì. Se stiamo andando verso ovest.
0: Ormai,
3: e ti seguiamo quasi
0: lanciata.
3: Sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: essendo cresciuta alla caserma dei banchieri di Lugano, come ho già raccontato più volte, nell'ambito caserma si parlava tanto in dialetto, diciamo, nonostante luganese, io sono cresciuta in mezzo al dialetto di diverse regioni e dunque qualche parola mi è restata impressa, ecco.
1: Come tanti, tra l'altro, non tutti usiamo il dialetto, no, il dialetto correntemente.
0: Poi, proprio come per le lingue straniere, la mancanza di coraggio, no, è la paura di dire delle cavolate, mi ha fatto demordere dal parlare in dialetto, perché mi viene fuori un accento strano, non sembro nemmeno di lingua madre italiana.
1: Non hai neanche bisogno, voglio dire, no, devi saperlo tu. Sì. Secondo me deve essere una cosa spontanea, allora, non sforzata. Se ti viene lo fai, no, se no non lo fai.
0: Un bisogno, no, non è vero, perché un bisogno è un bisogno. A volte quando arrivano delle persone che ti parlano in dialetto e tu rispondi in italiano, sembra quasi che tu voglia tirartela, no? Che non vuoi.
1: Ma scusa, se non ti viene, non ti viene. Cioè, io capisco l'italiano. Se io vengo, ti parlo in dialetto, tu mi rispondi in italiano, non mi offendo.
0: No, lo so, però a me
1: capisco la tua lingua comunque.
0: A me dispiace, sei sicuro che la capisci?
1: Male,
0: la mia lingua?
1: Male, ma la capisco. Piraca, cos'è la piraca?
0: No, piraca. Allora, piraca da pira.
1: Vai, andiamo col gioco di prima, fammi le domande.
0: Okay, allora, sì, no, potrebbe essere, anche qua, deve essere un oggetto, perché sicuramente.
1: No, non è un oggetto, è una parte di un oggetto.
0: È comunque una cosa non organica, è un oggetto, è una parte di un oggetto, ma. E sono quelle le cose più difficili, sono i nomi.
1: Non divagare, fammi le domande.
0: La piraca è una parte della sedia.
1: No.
0: La parte superiore del letto. Guarda,
1: no,
0: hai messo a posto la piraca.
1: No, no, no.
0: Cioè, hai comprato la piraca per Alan, quindi potrebbe essere la piraca, una coperta, una bella piraca in inverno, guarda.
1: Col tessuto ci siamo più o meno.
0: Ok, allora uno scialle, centro tavola all'uncinetto.
1: No.
0: Dai, che cos'è allora?
1: È la parte di un vestito, Simo, ti aiuto, è la parte di un vestito.
0: È una cintura.
1: Quasi, siamo in zona. Ti do un altro indizio. Scarsela.
0: Questa la so.
1: La sai.
0: È la tasca.
1: Brava, giusto.
0: Ma la piraca dove si dice la piraca?
1: Ma non lo so dove. Piraca comunque significa proprio tasca.
0: La scarsela.
1: Delle braghe, dei pantaloni. Poi qualcuno ci ha parlato di ciurlo e questo è veramente un po' di nicchia.
0: È un uccello il ciurlo,
1: Il ciurlo è l'uccello che fa...
0: Vedi, quella lo sapevo, che il ciurlo era
1: il caffè, almeno Isone è il caffè, il ciurlo.
0: Non si beve ciurlo la mattina.

0: I derivati di ciurlo poi possono assumere significati diversi, perché ad esempio l'IA ci dice che al ciurlu in Valposchiavo è uno sciottino di grappa. E poi aggiunge li tirachi. Cosa sono li tirachi? Lì, tra l'altro, è un articolo plurale, okay, usato a Poschiavo.
1: Lì, cioè, i tirachi.
0: Tu dici le montagne, dici li montagni, è giusto? Una roba così, via. Eh sì, è vero. Li tirachi, invece, li tirachi o tirachi, no, penso li tirachi sono le bretelle. Dialetto di Poschiavo.
1: Perché tirano su i pantaloni.
0: Non so, poi l'etimologia chiedi la. Non so.
1: Non è tanto l'etimologia quanto il senso dell'oggetto stesso, no?
0: Sì.
1: I tirachi, tira su.
0: I tirachi.
1: Dai, daga non tai, Joss.
0: Daga una fetta. Senti, poi un altro ascoltatore che ci scrive dalla Val Poschiavo dice: in poschiavino cos'è il cavrabesul? Cavrabesul.
1: Cioè il sisciacabra e il cavrabesul.
0: Ciupacabra è un'altra cosa. Cavrabesul, poi c'è scritto che è l'allocco o, come direbbe il Joas, l'uroc.
1: Che c'è un bellissimo detto che io adoro, che avevo imparato da piccolo e non riuscivo mai a dirlo.
0: Dillo, ti prego.
1: Che tapissa in testa l'uroc, per dire appunto che sei un periodo sfortunato, no?
0: Tapissa in dos l'uroc, sì, no? C'è la testa, non è
1: messo. A Lugano si dice tapissa in testa l'uroc. Scusum, ma l'enci, da ganuntai.

A proposito di dialetto, in Poschiavino si dice i cugini, si dice i germán. E mi ricordo che i miei cugini ticinesi ci deridevano sempre per questa parola. E adesso mia figlia, quando parla in italiano, un italiano molto poschiavinizzato, dice i miei germani.

0: questo è proprio da cantare con la voce da stadio, da coro da stadio, d'Argentamico. Come on, le 8:02, buongiorno, questo è Parzialmente Scremato con Joas
1: e Simo. Diamo il benvenuto anche a Rosy, giunta in questo momento in studio già da ore in redazione. Ciao Rosy, buongiorno.
2: Vero che deambulo per le vie del mondo dalle 2:30 stamattina, non riuscivo più a dormire.
0: Davvero?
1: È vero.
0: Ma come mai?
2: Il
0: la luna
2: si attiva.
0: La luna, no, sai che è quasi luna piena,
2: non
0: sarà
2: non
0: quello.
2: Non è che la scusa della luna, quasi. Sì, è vero che è
0: può essere.
2: Gibbosa.
0: È ormai
1: allora, non
0: sera.
1: Cominciate a parlare di oroscopo,
0: no,
1: perché giuro che
0: ma tu di che segno sei? Rosy, di che segno sei?
2: Io sono Sagittario. Tu che segno sei, Simo?
0: Dai, lo stanno anche i sassi.
2: Va bene. È andato.
0: No,
2: e
0: dai.
2: E dopo chi dice per via Swiss, no? Dove,
1: ah già, è vero, devo fare, allora, fare il traffico.
0: Io
1: ci sono.
0: Vorrei anche fare la meteo, forse. Eccola qui. Vediamo le previsioni per oggi, che è venerdì. Sud, nuvolosità mattutina, poi abbastanza soleggiato, a nord nelle Alpi ben soleggiato, una temperatura massima in tutta la Svizzera attorno a 22 gradi, una sbirciatina il tempo anche di domani per tutti quelli che hanno dei progetti all'aperto. Al mattino sul Ticino centro meridionale temporaneo annuvolamento, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, avremo una temperatura massima a sud di 13 gradi, a nord 8, la massima a sud 22 gradi, a nord 26.
1: Per quanto riguarda il traffico, Daniele De Mattè da Via Swiss segnala rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord. Sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno. Adesso il microfono a Rosy per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Diversi ma estremamente in sintonia, il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di 3 giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni, sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. Infine, all'Assemblea Generale dell'ONU a New York si è discusso anche del piano per la ricostruzione di Gaza, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi promessi sono però troppo pochi per fare la differenza.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9, quando tornerà anche la nostra

0: bugia più grossa.
1: Mamma mia, Cesare, quanta roba. Paparazzi.
2: Tu grande fan dei Luna Pop ai tempi?
1: Solo di 50 special.
2: Ok, come tutti del esatto. Resto. E non smetteremo mai di essere fan di 50 special.
1: No, veramente, non mi vengono in mente altri pezzi, ma quella
2: certo.
1: Mi piaceva tantissimo.
2: Però ballo, come in mente ballo.
1: No.
2: Vabbè, uno dei Luna Pop.
1: Sì, hai altre domande da farmi?
2: Sì. Ah. Comincio con la N, frutto arancione che dà tante vitamine.
1: Con la N?
2: Con la N, in dialetto,
1: Nespula.
2: Naranz. Sì, ma naranz.
1: Si dice tutto attaccato.
2: Naranz.
1: Ma non è aranz.
2: No, una aranz e diventa naranz. È una
1: naranz.
2: Battuta.
1: Ah, che
2: è una
1: bella.
2: Battuta,
1: cioè, l'unica battuta che hai fatto tutta la settimana e non l'ho capita.
2: Non è bella.
1: Non l'ho capita.
2: Senti, No, noi vogliamo ringraziare tutti quanti per aver partecipato al nostro gioco senza premi legato al dialetto. Abbiamo parlato parecchio di dialetto della Valposchiavo, chiudendo con il messaggio di un'ascoltatrice che diceva che i suoi cugini li chiama German perché cugini in Valposchiavo si dice il mio German, il mio cousin, no?
1: E qualcuno ci ha anche spiegato l'origine, no? Se non sbaglio.
2: Praticamente qualcuno dice che i German viene dal francese, cugini di primo grado si chiamano cousin germain. Cousin Germain.
1: Sì, ho capito.
2: E quindi, ok. Poi anche Christian ci ha mandato uno specchietto in cui spiega che la parola germano deriva dal latino germanus, che significa nato dagli stessi genitori o dallo stesso sangue. Nel caso di cugini, indica il grado di parentela più vicino.
1: Ma pensa, non ha niente a che vedere quindi con la Germania, no? Che tu dici, arrivano i miei germani, cosa, tuoi amici germanici.
2: No, in sé, da quel che ho capito, il cugino dà il nome a Germania, cioè
1: sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: senti,
1: sì, no, non è il momento per stare qua a imbegolarsi.
2: Volevamo lanciare un tema ben più superficiale,
1: molto più superficiale ma carino,
2: è vero.
1: Allora, volevamo parlare di contrassegni, quei bellissimi disegni che ci siamo portati dietro dall'asilo e che forse in qualche modo hanno un po' influenzato la nostra personalità.
2: Tu ad esempio eri?
1: Guarda.
2: No dai.
1: Lasciamo indovinare al nostro pubblico.
2: Io lo dico, io ero palloncino.
1: È chiaro.
2: Cosa chiaro? Perché è chiaro? Palloncino, perché è chiaro?
1: Pensa a un palloncino.
2: E cosa? La forma, dici?
1: Non lo so, io penso a te.
2: Perché sono grosso.
1: Penso che ti sta bene il palloncino.
2: Simo?
1: La festa, il palloncino, la festa, per fare festa.

0: voce momentaneamente.
1: Tu?
0: A furia di ridere, di cantare dalle 6 del mattino, chiaramente poi va via la voce, come i bambini quando si divertono.
1: Ce l'hai, è sempre lì la tua voce. Sai che ho incontrato una persona ieri e mi ha detto: ma che bella voce che ha quella che vengono con te. Sì, sarebbe la Simo,
0: È bello, grazie per avermi girato questo complimento.
1: È risaputa sta cosa, te lo dicono da 30 anni, lo pensiamo tutti sinceramente. Simo, però non scavallare il tema principale di questi minuti, che è il tuo contrassegno.
0: Esatto,
1: Lasina.
0: Allora, non hanno indovinato qual era il mio contrassegno.
1: Sbrufing, non eri sbrufing come Angela?
0: Non ero uno sbrufing, no, non ero neanche un palloncino come te, anche se poteva essere adatto effettivamente anche a me. Nel senso della festa del palloncino, che
1: certo,
0: di solito abbini alla festa, chiaramente.
1: Ascolta, no, dai, dimmi cos'eri.
0: Ero un cuore.
1: Ma non ci credo, ma come cuore?
0: Ero un cuore, ero il cuoricino.
1: E poi cos'è successo, Simo?
0: È successo che sono restata un cuoricino.
1: Certo.
0: Allora, io ricordo la difficoltà non lo so se si fa ancora, ma mi sembra di aver capito di sì, visto che prima hai citato Geraldine, ricamare il contrassegno per i nostri bambini. Uh-huh. Quindi all'epoca c'era il grembiolino, il bavaglino, il sacchetto della ginnastica, il portatovagliolo, il tovagliolo,
1: l'asciugamano. È ancora così identico.
0: E quindi in base anche al contrassegno che davano ai tuoi figli, a tuo figlio, dovevi poi cimentarti nell'antica arte del ricamo. E uno dei miei figli ricevette in dono come contrassegno l'ombrellino.
1: Ok,
0: ma
1: che
0: con
1: da ricamare.
0: Tutti i raggi, voglio dire, non è facile da ricamare.
1: E tu ti sei messa lì, hai fatto tu?
0: No, io devo dire che penso di aver iniziato questa cosa, ho la presunzione di averla iniziata io. Ho preso degli indelebili, belli però, colorati. E quindi ho disegnato l'ombrellino.
1: Ah, non l'hai ricamato, l'hai disegnato.
0: L'ho disegnato, la maestra d'asilo l'ha accettato. Cioè, non è che...
1: Sono i compagni d'asilo magari che...
0: Perché, scusa, il contrassegno è contrassegno, non stare a ricamare.
1: No,
0: ci sono altri modi per dare attenzione ai tuoi bambini. Però stavo pensando, se potessimo attualizzare questi contrassegni e metterceli addosso, perché è difficile a volte ricordare i nomi delle persone, anche degli amici più cari, magari che non vedi da tanto tempo, però magari il contrassegno te lo ricordi di più. Attualizziamo, creiamo un contrassegno per gli adulti.
1: Cioè, tu dici, se dovessi scegliere oggi un contrassegno che ti rappresenti, quale sceglieresti?
0: Quale sceglierei? Non lo so, bisogna pensarci. Ad esempio, magari una tazzina del caffè, che è una delle bevande che bevo di più in assoluto.
1: Sì, una fiaschetta.
0: Un divanetto tre posti per fare le pennichelle.
1: Anche, sì,
0: bel
1: divanetto
0: divano.
1: È un bel contrassegno, vero?
0: Che contrassegno sei? Il divano.
1: Io?
0: Tu cosa sei?
1: Ma che divano? Non ho mai... Sono tre anni che non vedo un divano, Simo.
0: Ah, povero, è vero, mi
1: allora,
0: dispiace.
1: Che contrassegno potrei... Io farei il contrassegno terzo pilastro, farei.
0: Perché terzo pilastro?
1: Perché ce n'è tanto bisogno.
0: È vero, ci
1: d'oggi.
0: Sta.
1: Terzo pilastro.
0: Ma come fai a disegnare il contrassegno del terzo
1: tre pilastri.
0: Ah, no. È vero, bello. Te lo posso ricamare?
1: Dai, disegnalo con l'indelebile.

0: Non oso immaginare la difficoltà per richiamare un trattore, che era un contrassegno, infatti. Tanto di cappello per chi l'ha ricamato.
1: Il figlio di Natalie è contrassegno trattore, complimenti per l'abilità. Chissà i diti sbeggia dalla grigina. Poi andiamo a vedere qualche contrassegno che scegliereste oggi. Da adulti.
0: Certo.
1: Andreste in giro con Sam, dice, col contrassegno Grinch.
0: Bello, bellissimo, anche lì, cioè, proprio ti dà subito personalità, no? Uno dice,
1: ti dice tanto.
0: Ad esempio, io se potessi tornare indietro e averlo anche da bambina, mi sarebbe piaciuto tantissimo il teschio. Pensa che roba.
1: Un bambino col contrassegno teschio.
0: Bello.
1: Bello,
0: come
1: non
0: nei cartoni animati, oppure un pirata, qualcosa del genere.
1: Sì, vabbè, magari c'è anche il pirata.
0: Una castagna.
1: Cinzia dice
0: un pirata, non una castagna.
1: Ecco, la Manu dice riccio della castagna.
0: riccio della castagna dice tanto
1: su di te, Manu, ma sì. Concordiamo. Cinzia dice invece gatto, vorrebbe essere un gatto, se potesse scegliere il
0: contrassegno. Non so nemmeno se c'è il cane, il gatto, gli animali. Non credo che ci siano, vero? C'era l'imbuto, forse c'era il Pedrieux,
1: contrassegno Pedrieux, non deve essere male,
0: eh?
1: A Gorduno tutti.
0: Niente, nessuno è arrivato per boccale di birra.
1: No, uno col bianco, però uno contrassegno bianco.

Ciao ragazzi, io vorrei essere o vorrei avere il contrassegno del camion gru o il carrello dell'officina. Ciao, buona giornata.

0: direi che magari anche un microfono, perché per esempio a me piace tantissimo cantare, quindi mi piacerebbe avere un contrassegno come microfono, oppure i gatti, un gatto, ecco, perché adoro i gatti, e se no, boh. Comunque questi due mi piacerebbero tantissimo.
1: Bello, tutti e due approvati assolutamente.
2: Brava, brava Daniela. Poi ecco, vi stiamo chiedendo, lo ricordiamo, quale contrassegno sareste oggi. Ai tempi tutti ci ricordiamo bene o male che contrassegno avevamo. In tanti state condividendo questa cosa con noi, ci fa molto piacere. Un paio di ascoltatrici erano Coccinella, casualmente, ascoltatrici entrambe. Io vorrei lo stemma dell'Ambrì, dice qualcuno.
1: Beh, certo.
2: Poi Isa dice che vorrebbe le cuffie, come si chiamano?
1: Sì, le cuffie
2: per la musica,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Come contrassegno. E Graziano invece è più vicino ai miei gusti. Contrassegno pizza, dice.
1: Beh, lui. Ma anche un caclone carino, eh?
2: Sì, andrebbe bene, non è anche un caclone. Sì. Poi c'è un bel messaggio vocale di Carol che andiamo ad ascoltare. Mm-hmm. Senti, vai Carol.
3: Belli contrassegni dell'asilo. Certo che ci sono ancora gli animali. Io avevo mio figlio JJ, era Pulcino, Alice Lumaca e Teo Sole.
2: Sole.
3: Io ero Pupazzo di Neve,
1: sì.
3: E adesso sarei,
2: sì,
3: un bel bicchiere di martini.
1: Ah, però.
3: Buon venerdì a tutti, ciao. Ciao.
2: Capì la Carol.
1: C'hai subito sul finale.
2: C'è una bella forma il bicchiere di martini.
1: Bello, sì.

0: dall'album Houses of the Holy delle Zeppelin Dearmaker. Allora, per chi si stesse chiedendo, ah, ma io avrei voglia di ascoltare molta più musica così, molti più Led Zeppelin, perché non due canzoni di fila delle Zeppelin? Non perdete l'appuntamento col Pennuto che torna dalla settimana prossima.
1: È vero, torna Chip Chip.
0: Torna Chip Chip,
1: alla
0: esatto.
1: Grande.
0: È stato via tutta l'estate, avrà un bel po' di roba da raccontare, poi è curioso.
1: È emigrato in Finlandia.
0: Non si sa, è andato in giro dappertutto, è un Pennuto strano.
1: Beato
0: e
1: lui.
0: Lì c'è una rubrica che si intitola Uno non basta, dove sicuramente le Zeppelin non mancheranno,
1: quindi due brani di fila di mostri sacri, cioè, della storia della musica rock e non solo, torna Chip Chip a partire da lunedì. Prima dobbiamo chiudere bene la nostra avventura mattutina, cara Simo,
0: certo.
1: Leggendo ancora alcuni messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che ci parlano di contrassegni. Ilaria dice che in questo momento mi si addice la carriola a lei
0: si addice.
1: Bene il rospo, dice,
0: ma va bene, una bella carriola.
1: Quando stai bene il rospo. Invece all'asilo avevo la castagna che ho sempre adorato, in un certo senso mi ritrovo ancora al mattino quando ho il ciuffo, sai quando ti svegli c'è il zuff fuori posto e devi fare lavori incredibili. Sentiamo il messaggio vocale di Petra.
0: Vai
1: Petra.
2: Ciao, io se potessi tornare indietro mi piacerebbe essere contrassegno Geco, perché così con le mie ventosine potrei arrampicarmi sui muri, andare in un angolino a farmi gli affari miei.
0: Eh beh, quanto è importante.
2: Buona giornata.
1: Grazie Petra, anche
0: ti
1: a te.
0: Ti capisco, quanto è importante l'arte di sapersi arrampicare per bene sui muri, importantissimo.
1: Poi te devi mangiare le mosche però.
0: Prezzo da pagare.
1: Le zanzarine. Senti, qualcuno scrive il contrassegno autostradale, non lo vuole nessuno?
0: Ormai è digitale, sì, per fortuna. Però sì, ci poteva stare. Devi cambiare contrassegno per i 3-4 anni dell'asilo, però.
1: Sentiamo Manuela, vai.
3: Ciao, io all'asilo ero il fuoco, che ai tempi mi sembrava una cosa orribile. Mentre adesso, anche se non ho fatto il pompiere, trovo che in fondo un po' mi corrispondesse già. E mia sorella invece l'uovo sodo.
0: Come?
3: Disegnato, un uovo sodo tagliato a metà. Lei era nei guai. Ciao ciao.
0: Ma che contrassegno particolare l'uovo sodo.
1: Sì, effettivamente non l'ho mai sentita questa.
0: Però sì, il fuoco bello. Io da grande farò il pompiere. Se mi ricordi Grisù?
1: Sì, storico. E te l'avrei visto tanto Grisù.
0: Era il contrassegno porta fortuna che avevano i pompieri di Lugano sulla loro tuta.
1: Wow, è vero?
0: Sì, era la loro mascotte.
1: Che bello. E io me lo guardavo anch'io, pensate. Sentiamo Katia.
4: A me piacerebbe essere un gatto, però mi sa che in realtà sono più un aspis.

Ciao a tutti. Secondo me il mio contrassegno è quello che mi raffigura meglio. Indovinate un po', io ero il tamburo e non sono cambiato negli anni. Buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: cosa, Simo?
1: Ingrisita, di solito è Griso che riesce a scovare sempre.
0: A proposito di tamburo, brava.
1: A proposito di tamburo.
0: Federica, buongiorno. Ciao, Federica scrive dalla Valposchiavo: i miei simboli, i miei contrassegni sarebbero kefir, cornetto, croissant, come lo chiami tu?
1: Bello, sì, kefir.
0: Kefir,
1: sì.
0: O la corsa, manda l'uomo che corre. Saluti Federica, ciao a tutta la Valposchiavo.
1: Questo per i contrassegni attualizzati, se appunto potessimo scegliere da adulti, che tra l'altro tornerebbero molto utili, secondo me.
0: Invece assolutamente.
1: Guarda, è arrivato il moca, ad esempio, quello che... No, perché chi è? Il moca.
0: Quello più sveglio di tutti.
1: Sì, o il ciabatta. O il ciabatta, quello che ha le ciabatte tutto l'anno.
0: È arrivato il Guts, quello che c'ha la montagna, c'ha il pizzo di Clara come contrassegno. Ma che c'ha il Guts.
1: È bello,
0: senti,
1: no?
0: Senti, invece Miki era fungo all'asilo, fungo porcino, sottolinea, non amanita falloide. Ora sarai un risotto ai funghi per come la vita ti cambia e ti complica.
1: Risotto ai funghi,
0: sì,
1: hai detto.
0: Risotto ai funghi. È difficile ricamare un risotto ai funghi, no, trovo.
1: Chicco. Però, per chicco, magari con Geraldine ce la possiamo fare.
0: Sì, ti preghiamo, aiutaci tu, sì.
1: Vieni sul cubo, va, che è quasi finita.
0: Io ero chiave, dice qualcuno. Adesso salgo sul cubo.
1: Vieni, dai che si balla.
0: Vai.
1: Ti sei
0: spostati
1: un po' riscaldato?
0: Un po', sì, ma spostati.
1: Mi sposto.

0: Io sono per i saluti belli, positivi, non con la lacrimuccia. Ci si ritroverà presto a far colazione insieme. Di certo ci sarai tu la settimana prossima.
1: Lunedì a partire dalle 6, parzialmente scremato, torna Alice in vostra compagnia, poi la raggiungerò, sì, certo, con calma, alle 7. Simo, torni con Chip Chip pomeriggio.
0: Sì, torno assolutamente con Chip Chip, quindi benvenuto. Avrà un sacco di cose da raccontarci, molti programmi che si sono messi in pausa per il periodo estivo torneranno a partire da lunedì, e quindi noi vi salutiamo, vi auguriamo un'ottima giornata.
1: Certo, un'ottima giornata in compagnia tra poco di Rosy Nervi. Intanto io vi ricordo che domani comunque io con Paolo Guglielmoni saremo a la formulazione è sbagliata, Simo, credo. Io e Paolo Guglielmoni saremo sul Lungolago in zona Piazza Manzoni per la partenza della Stralugano attorno alle 18:30. Ci sarà anche la macchinina del tempo di Rete 3, venite a trovarci.
0: Sarà una bella giornata, di solito raggruppa un pacco di gente bella che ha voglia di stare insieme, quindi ci saremo. Ciao Joss.
1: Ciao Simo, grazie.
0: Grazie a te e grazie a voi.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao Simo, buongiorno a tutti voi, sono le 9, sono Rosy Nervi in vostra compagnia anche oggi e anche domani, pensa a te.
2: Pensa
1: che fortuna.
2: Ma certo, anzi mi sveglierò, beh, d'altra parte mi sveglio super presto, quindi non c'è problema, mi sveglierò con te domani mattina.
1: Ecco, benissimo. E invece per quanto riguarda la giornata, sul Ticino centro meridionale ci sono delle nubi basse, in giornata rimarrà di nuovo abbastanza soleggiato con temperature fino a 22 gradi, in Alta Engadina fino a 18, con vento che soffia moderato dal settore nord, in rialzo lo 0 gradi fino a 4200 metri. Domani, se avete bucato da fare, generalmente soleggiato, sai com'è, con temperature fino a 22 gradi, e domenica dovrebbe mantenersi generalmente soleggiato, per cui bene. Traffico con dei piccoli disagi, al momento segnalano rallentamenti, magari uno dice piccoli disagi che sono in colonna, in quel caso scriveteci allo 079 873 8073 per quanto ci risulta da Via Swiss. In Ticino rallentamenti, dicevo, sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore verso nord, e traffico nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione Manno, ma immagino che lo scommettavate già o lo sapete, e a questo punto lascio la parola a Simona.
0: Tre news.
2: Diversi ma estremamente in sintonia. Il presidente americano Donald Trump riassume così le discussioni avute con il suo omologo cinese. Il vertice di tre giorni termina oggi, restano però diverse tensioni. In Ticino il nuovo calcolo delle rette nelle case anziani pone già qualche grattacapo. A pochi mesi dalla sua introduzione ha evidenziato importanti distorsioni. Sono in corso delle verifiche per i casi di rigore. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York si è discusso anche del piano per la ricostruzione di Gaza, il cosiddetto Board of Peace. 2,4 miliardi promessi sono però troppo pochi per fare la differenza.

Ciao cari, buongiorno. Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, intanto vi dico che come tutta la settimana, anche in queste settimane bellissime, abbiamo il piacere sempre alle 11 di accogliere Ottavio Panzeri. Ottavio che ci porterà le sue sfumature di Ottavio, vediamo che cosa porta a sorpresa. Io dico sempre, dai, dimmi, che così anticipo. Niente, non posso spoilerare. Va bene, però possiamo parlarne perché ormai ne stanno parlando tutti i giornali online, i social. Ieri si sono consumate le tanto attese e annunciate nozze tra Damiano David ex Måneskin insieme a Dove Cameron. Si sono sposati in Italia, a Montalcino, credo che si siano anche trasferiti a vivere qui, ma non mi è chiaro, credo di sì, o comunque hanno comunque costruito una casa in Italia. Allora, il matrimonio a Montalcino, pochissimi invitati, anche Dove Cameron ha preso posizione nei vari talk americani raccontando della proposta dolcissima che ha fatto Damiano, che le ha spiegato, insomma, io non voglio fare le cose, noi abbiamo già delle vite ad altissimo livello, esposti ai media, cose, possiamo vestirci come vogliamo, e quindi volevo fare una cosa semplice. La sua dichiarazione per chiederla in sposa l'ha fatta praticamente con quelle magliette large a casa sua, per così chiederlo in modo semplice, per celebrare le cose vere. Le ha chiesto di sposarla con un anello pazzesco, un brillantazzo che abbiamo visto tutti, e adesso si sono sposati, quindi fiori bianchi, 50 invitati soltanti, una piazza intera però di fan che li aspettavano con le transenne, li hanno barricati fuori, un rito civile, una cinquantina, dicevo, gli ospiti con i parenti inclusi, un allestimento total white, ortensie, candele. Dove era emozionatissima, Damiano un gentleman, vestito di bianco pure lui, bellissimi, e se volete poi ne possiamo parlare, un bellissimo momento, un bacio regalato anche davanti ai fan, insomma tante emozioni possiamo immaginare. Beh, un'estate piena di matrimoni VIP, uno di questi matrimoni di cui tanto si è parlato, della figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, che adesso Aurora finirà anche ballando con le stelle, quindi insomma ha fatto tutto un crescendo di visibilità, e questo penso per quei personaggi è molto importante. Io vorrei dare visibilità per un secondo anche a una persona speciale che questa mattina festeggia il suo compleanno, e mi ero preparata, è da questa notte che sto gorgheggiando per cantarti cara Laura Interno 5 con tutto il cuore, con tutta la nostra amicizia, tanti auguri a te cara, con tutto il bene, vedrai che le cose andranno come devono andare, e quindi happy birthday to you. Vuoi che te la canta? Tanti auguri a te, te la risparmio. Comunque tantissimi auguri di cuore Laura, tu che ci stai sempre vicina, che ci ascolti dall'inizio alla fine della giornata, ti dedico Detto tra noi, Marika Yanna.

E allora auguri ragazza magica, buon compleanno a te, buon compleanno Laura. E noi abbiamo tanti regali questa mattina in modo virtuale, noi lo facciamo attraverso la musica, un regalo grazie alle fatine dei dischi. La fatina madre questa mattina ha spacchettato un paio di super novità, dicevo, tra i momenti gossip più importanti dell'estate sicuramente c'era anche il matrimonio attesissimo di Taylor Swift, poi ci torniamo. Taylor Swift che è riuscita ad organizzarsi il matrimonio, forse si è fatta aiutare, non sono sicura, ma forse aveva anche una disponibilità economica per cui non ha dovuto proprio sbattere tutto da solo per organizzare il suo matrimonio, e insieme al matrimonio è riuscita anche a preparare e a confezionare un nuovissimo album che stamattina vi presentiamo tra pochissimo. Prima di entrare nel mondo di Taylor Swift vi invito a tornare indietro fino al 1974, un pezzo contenuto dall'album Diamond Dogs, uno dei pezzi più famosi della fase glam di David Bowie. Ascoltiamocelo. Che regaloni, anche quelli vecchi sono dei regaloni.

Rebel David Bowie del 74, quando essere diversi non era proprio ancora una moda, o tantomeno non era proprio scontato esserlo, era un atto di libertà. Per questo lui celebra il diritto al poter scegliere la propria identità, quindi al concetto di fluidità dell'identità e dell'apparenza, che sarebbe diventata poi uno dei suoi tratti distintivi. Musicalmente questo riff che ti entra in testa, che diventa semplicissimo, irresistibile, che lo ascolti la mattina, lo canterai anche questa sera quasi da Rolling Stones, ok, va bene, era il suo modo di fare un po' una canzone alla Stones, con la sua storia, la tua storia di identità fluida. Sì, ci piace, ricordiamocelo. Mi sembra che in quella fase avesse i capelli rossi tutti cotonati sopra, molto anni, sì, 70, con questi capelli lunghi dietro sopra, belli un po' sparati. Lasciamo la ribellione di David Bowie per andare sulla novità di cui vi ho parlato poco fa. Abbiamo detto che riesce a fare tutto sta donna, Taylor Swift, che ci regala un piccolo encore, questo album parzialmente nuovo, cioè nuovissimo perché esce oggi, quattro canzoni nuovissime prolungano la vita di The Life of a Showgirl, era uscito un anno fa circa, mi sembra, una coincidenza che rende tutto ancora più curioso perché è la prima versione da Taylor moglie, pubblica questo lavoro dopo essere appunto diventata moglie di Travis Kelce. Si sono sposati il 3 luglio, mi pare, no? A New York, chiudendo Madison Square Garden, grandi attese, addirittura tutti ci hanno provato a immaginarsi questo castello che doveva essere stato montato all'interno di Madison Square Garden, e oggi a pochi mesi da quel matrimonio arriva anche il paziente zero, cioè l'origine di un contagio, il singolo apripista di questa novità discografica. E se c'è una cosa che Taylor Swift conosce bene è proprio il contagio delle storie, in questo caso la sua storia d'amore, ma anche una frase, le sue canzoni, i suoi rossetti e la sua linea di trucchi, di make up, tutto diventa immediatamente patrimonio collettivo. Quando lei propone qualcosa, tutti lo seguono, vabbè, non proprio tutti, ma io no, calippino delle cose, va bene. Allora sentite, facciamo così, ascoltiamoci questa Patient Zero e vediamo che cosa arriva come ondata energetica dalla novità discografica propostaci da Taylor Swift.

Swift che rilancia novità discografica di oggi, dunque per omaggio della fettina madre che ce l'ha messa in scaletta già questa mattina, e non è l'unica novità di questa mattina. Abbiamo anche la musica italiana nella figura di Biagio Antonacci, arriverà tra non molto. Ma fatemi ancora dire una cosa di questo Patient Zero, che ha un bel videoclip, non a caso bello, non a caso interessante, con Dakota Johnson e Colin Farrell. Durante i prossimi eventi, in uno in particolare, gli MTV Video Music Awards, sarà presentato il videoclip musicale del pezzo che avete appena sentito, un appuntamento che gira dagli anni 80, gli MTV Video Music Awards, uno degli appuntamenti più importanti della cultura pop americana. Ci sono premi, performance live, insomma, grandi debutti. Quindi vuoi che Taylor se la facesse sfuggire? No. Quindi domenica 27 settembre, tra due giorni, a Los Angeles, al Peacock Theater, presenterà non il primo scappato di casa, ma Snoop Dogg, e sarà trasmesso da tutte le emittenti, anche in streaming, dalla CBS, insomma MTV Video Music Awards. Ci sarà anche Taylor Swift, che riceverà il primo Artist Director Honors, riconoscimento per il suo lavoro come regista di videoclip. Ma sarà anche capace di fare la Putzfrau lei? No, beh, lei è una donna che sorprende e sembra così acqua e sapone, una macchina da guerra celebrata anche, non so più se da Forbes o dal Time, insomma imprenditrice incredibile, e figurati, splenderà anche in questo

0: Che bello ritrovare degli amici che seguono le stagioni di Rete 3. Ufficialmente ripartiamo lunedì con i programmi che insomma abbiamo fatto compagnia per tutto l'anno, un anno che noi consideriamo in modo scolastico, diciamo da settembre. In questo caso ce la siamo presa un attimino più comoda, però ci siamo goduti degli scambi estivi, quindi degli incroci che magari non succedono di solito, tipo per me lavorare con Ottavio o altri colleghi, amici che non vedo di solito professionalmente. Quindi sarà un piacere comunque ridarvi il buongiorno da lunedì in modo ufficiale con i nostri programmi. Quindi nella fattispecie il mio serotonina torna dalle 8:30 alle 10:30 e lì abbiamo dei contenuti un po' che torno. Per esempio lunedì avremo Paola Attivissimo con una nuova stagione di Niente Panico, e poi una sorpresa il venerdì, una collaborazione con Spam per capire un po' che cosa combina il fronte giovane della RSI da un punto di vista così di social e di vlog e altre cose divertenti. Ne parleremo con Giorgia Blotti, che verrà a farmi compagnia il venerdì. Per quanto ci riguarda invece, dicevo, grazie per scrivermi, per esserci oggi. Andy dice: ma ciao, no, ma non ero scomparsa, Andy Gassum, tu invece sempre sul pulmino a portare in giro i ragazzi, bravo. Buongiorno a Domenico che manda il suo messaggio, fammi vedere se riesco a passarti track live.
1: Rosiri, buongiorno a te.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Benissimo, se non piove adesso lavo il camion.
0: Ah, ecco.
1: Perfetto.
0: Bene, bene, lava il camion, buongiorno. Allora mi hai mandato un messaggio ancora prima.
1: Buongiorno Joas.
0: Ah no, era per Joas quello lì, perfetto. Però posso dare il buongiorno a Mario che sempre con grande cura e attenzione ogni giorno stacca la sua pagina del calendario filosofico, lo ha fatto anche oggi per noi, oggi venerdì 25 settembre, e soprattutto inizia la frase filosofica, e soprattutto trovate il vostro sogno. Un essere umano senza sogni non troverà mai uno scopo per il quale vivere. Grazie Mario.

Dito nella piaga, Miss Italia è arrivata quest'estate, anche vestita da Miss Italia, perché l'ha cantata anche sul palco della rotonda del Festival di Locarno, e quindi l'abbiamo ascoltata volentieri con questo bello carico, Miss Italia. Questo entra bello in testa come altri dei suoi pezzi. Torniamo indietro fino al 2001, subito capiamo. Pay My Dues, Anastasia.

La frase che ci hai mandato, caro Mario, ha colpito i nostri ascoltatori, i nostri amici, diciamo così, dai, tra amici siamo noi. Arci dice: non si finisce mai di imparare a vivere, perché la vita trova sempre un modo nuovo per premiarti o per metterti alla prova. L'importante è continuare a credere nei propri obiettivi, avere sempre dei sogni, e sinceramente non c'è un'età per smettere di sognare. E a proposito di magia o di sogni che si realizzano, mando un forte, forte abbraccio a Simone, che dice: nascerà il piccolo Noah, abbiamo il cesareo programmato settimana prossima e prenderà così vita il nostro sogno. Beh, che dire, il cambiamento più bello che possa offrire la vita, il regalo, uno dei regali più speciali, sicuramente l'arrivo di un figlio, soprattutto desiderato, come nel vostro caso, come in tantissimi casi speciali. Quindi Noah, mi raccomando, forza, in bocca al lupo a tutti, alla mamma, al papà, bisogna essere tutti coraggiosi e uniti verso la magia per abbracciare finalmente il vostro cucciolo. Auguri!

Lauryn Hill, X Factor. Lauryn Hill, una canzone sull'amore, quando diventa complicato, quando vorresti lasciarlo andare, ma una parte di te continua a chiedersi perché? Perché questo amore che ci fa così male o ci fa stare così tanto bene, poi ti fa cadere giù nel baratro. E allora cerchiamo di tirarci su di morale. Uno, perché c'è un'altra novità discografica, ve l'ho detta. Uno, perché due, perché quest'uomo ha cantato dei pezzi pazzeschi, Iris su tutti, ci hanno fatto celebrare l'amore in mille sfumature. E non si ferma, lui che si sente un cavallo fuori dal recinto, perché oggi 25 settembre esce questo suo nuovo disco, 9 brani, un titolo che è una metafora forse della parte più libera e selvatica di noi, il Mustang, il cavallo che corre appunto libero da ogni recinto. E questo nome che anche richiama l'automobile, ma anche, perché no, la chitarra. Antonacci dice infatti di sentirsi così, no? Il corpo che accetta le regole, la responsabilità, il tempo che passa, e mentre la mente invece continua a correre libera senza confini. Dobbiamo prendere spunto da questo pensiero. Musicalmente torna a questa dimensione piuttosto cantautorale, acustica, lo sentirete anche da questo singolo che vi proponiamo, che è Spirituale, che non è un errore, ci sono impazziti, no? Spirituale perché ci sta con un discorso di metrica. Un singolo realizzato con Saif, e anche qui il tema è bellissimo, musica come qualcosa che riesce a fare ciò che nemmeno la fede, la preghiera riesce sempre a fare, cioè unire le persone. E ai concerti ti rendi proprio conto di questo, no? Almeno per un momento siamo tutti insieme, spegni tutte le cose brutte e vivi dell'intensità della musica e di quello che ti regala l'artista sul palco, tutti uniti, tutti insieme, con gli stessi sogni e le stesse emozioni, perché no? Antonacci definisce questo un canto collettivo, collaborazione che è nata tra l'altro in modo spontaneo con Saif. Era andato a casa di Antonacci a Bologna, il pezzo era già parzialmente scritto e lui ha aggiunto solo la sua parte. E poi insomma Saif l'abbiamo scoperto a Sanremo, insomma non andiamo oltre, godiamoci questa novità anticipata da Spirituale, Biagio, Antonacci e Saif.

What Lovers Do, Maroon 5 con SZA. E invece arriviamo agli ultimi minuti prima delle 10, li raggiungiamo con i Peter Kernel, dunque Aris Bassetti e Barbara Lenoff, che viaggiano insieme musicalmente da tanti anni, tante emozioni, tanta vita hanno dato per entrare a far parlare di loro nella scena indipendente ticinese, scena musicale. Hanno fatto della loro musica la loro vita, hanno creato tanto, poi lo conosciamo bene, Aris ha seguito mille progetti, artisti davvero interessanti. Bravo Aris, ti mandiamo un abbraccio particolare con tanto affetto, e naturalmente anche a Barbara, e ci ascoltiamo il singolo che è uscito il 9 settembre di quest'anno, Heartbreak. Continuate a farci battere il cuore.

0: Sono le 10. Buongiorno, buon venerdì 25 di settembre. Uno sguardo nuovamente al tempo. Una giornata abbastanza soleggiata con temperature fino a 22 gradi in alta. In Gadina raggiungeranno i 18 le massime. Per domani e anche per domenica rimarrà generalmente soleggiato. Domani fino a 22 gradi, 20 gradi in Engadina se avete in previsione di farvi un giro da quelle splendide parti. E domenica in alta Engadina manterranno i 20 gradi e massime nella Svizzera italiana invece attorno ai 23 gradi. Siamo alle 10 e un minuto. Simone è tornata. Uno sguardo alle ultime notizie.
1: 3 News. Gli svizzeri sono un popolo solidale, a confermarlo è il barometro della catena della solidarietà pubblicato in vista del suo 80° anniversario che si celebra domani. Secondo lo studio, la quasi totalità della popolazione ritiene la solidarietà essenziale per la convivenza sociale. Paradossalmente però solo il 68% percepisce la società svizzera come realmente solidale. Dall'estero l'esercito israeliano ha annunciato che due riservisti sono rimasti uccisi da un piccolo drone esplosivo che stavano manovrando da una postazione nella zona cuscinetto dell'esercito nel nord della striscia di Gaza. L'arma è precipitata durante la fase di decollo all'interno della postazione militare. Sono ancora da accertare le cause. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Lo riporta il New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto, e mi fa piacere che Elio attende la signora Ines. Dice: ma che fine ha fatto la signora Ines? Ti ha abbandonato? Ma la signora Ines, sapete che ha una sua vita sociale molto intensa al San Bernardino, e va e viene, ha tutta una serie di viaggi. Lei ex maître de cabine, si dice anche per una donna, sì, maître de cabine della Swissair. Lei che ha tutti dei trascorsi d'amore anche col suo pilota, adesso sta con l'Erminio. Ma effettivamente è anche, fa la signora di pulizia a casa mia ogni tanto, speculando sui guadagni. Vediamo un po' la signora Ines che fine ha fatto.
1: Pronto?
0: Eccola la signora Ines. Sono qui, signora Ines.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, un po' che non ci sentivamo più.
1: Oh, che piacere di sentirla. Che
0: sarà
1: piacere,
0: vero,
1: di sentirla. Tito, che con picco dentro la macchina del caffè. Ah no, complimenti, cioè, faccio, ha fatto la fa. Ce l'ha fatta dentro tonda, per questa estate qua. Comunque no, me ne sono accorta, so tutte le cose che lei ha fatto, perché insomma, i bagagli con la roba da lavare, le scie la governante di casa Nervi,
0: mi faccia dire solo una cosa. Allora, lei sta facendo dell'umorismo un po' così, che non apprezzo molto. Le sci fa la detta tunda, se d'altronde sa, io ho lavorato e quindi mi sono meritato delle vacanze. Lei invece di distruggermi la macchina del caffè, è vero, le ho lasciato un po' di cose da lavare, ma tutto sommato costumi da bagno, niente di impegnativo o no, ma non ho capito, mi dava del lei, non su mia.
1: Uno è quello che si merita, però insomma no, sono stata contenta perché così, ecco, ti mi hai portato tutti quei regalini, quei strusecchi, quei calamit, a forma da roppis, poi mi ripeta,
0: ma non
1: quando
0: è vero,
1: quando ti vieni indietro dalle isole Baleari, più storie lì, che te mi porto qui rovelli, che tu sei un po' malizioso,
0: è vero, c'era di tutte le specie,
1: però
0: cavatappi
1: si lasciano guardare, ecco. Neminanz,
0: sì.
1: Allora ti, carimbello, ascolta,
0: adesso non mi dà più del
1: io per visto che cominci la tua stagione radiofonica, intanto sono andrei a fare anche il risciacquo dalla macchina del caffè.
0: Brava
1: io ho pensato una cosa.
0: Dica.
1: Volevo fare una selezione per venire lì a fare l'annunciatrice.
0: Ecco,
1: no? L'annunciatrice radiofonica.
0: Bene.
1: Allora, se sei d'accordo,
0: sì.
1: Fammi un attimo un provino, che dopo glielo fai ascoltare all'aspettabile direzione.
0: Aspettabile.
1: E di conseguenza vediamo che magari Maciapa fa l'annunciatrice del Radio Giornale.
0: Dai, fammi la prima.
1: Allora, ti sai che la mattina alle 6 fanno le campane sulla rete 1, no? Sono i campani, sì, e dopo fa l'annuncio. Sì. Io mi sono preparata. Allora, che l'Erminio ormai il Don Evaristo non poteva suonare le campane in mezzo alla giornata,
0: perfetto.
1: Allora
0: vuol dire
1: Erminio prepara. Allora adesso l'Erminio le chi pronto con il padel, gira all'incontrare per fare la finta da fare i campani.
0: Ecco,
1: sei pronta?
0: Sono pronta.
1: Ecco, dopo mi dice: Erminio, campane.
0: Non ci posso.
1: Radio della Svizzera Italiana, primo programma, studio di Lugano, programma diffuso sulle onde medie e sul terzo canale della filodiffusione. Signore e signori, buongiorno.
0: Ma è una meraviglia.
1: Ti piace?
0: Ma è stupenda.
1: Hai visto? Allora, grazie, fare sapere. Intanto un saluto a te e a tutti i grandi telegrossi ascoltatori. Saluti e baci.
0: Sa che dopo questa performance...
1: Meglio, ma via il padella adesso. Avanti, eseguire.
0: Dopo questa performance mi trema il cadreghino. Guardi, ma è stata proprio impeccabile.

storico pezzo dei Police, Don't Stand So Close to Me. Adesso andiamo invece di nuovo nel 2026, perché quest'anno sono usciti un sacco dei bei pezzi anche prodotti in Svizzera, che ormai insomma, abbiamo raggiunto dei livelli incredibili. Soft Loft, quintetto che arriva dal Canton Argovia.

minuti che vuoi di canzone, sono 3 minuti e 28. Calcutta ci ha regalato questa canzone, a me mette leggerezza, non so, mi mette celifità. Chainsmokers per i prossimi minuti con i Coldplay, e poi ho qualche notizia dal passato, poi non ho finito di commentare il matrimonio di Damiano David, ma qualcuno, Caleppino, delle cose di cui non ve ne importa.

lo sapete che io ci tengo che voi siate aggiornati, quindi fatevi fare un altro momento dove rispolveriamo insieme il calendario nel passato. Quello del presente si occupa già Mario. Mario ci ha già aggiornato, pensiero filosofico fatto e spuntato. Adesso dobbiamo guardare alla storia nel passato, il 25 settembre, che cosa è capitato? Ho fatto anche la rima, pensa te. Niente, ho lasciato il caso, scusate. No, vabbè, l'anniversario, per esempio, oggi della nascita di Mark Rothko, che non è quel contenitore di plastica che puoi portare a casa, no, non c'entra niente. L'artista Rothko, famosissimo artista, nato all'inizio del secolo scorso, 1903, ad Vinsk, nell'impero russo allora, oggi in Lettonia, deceduto giovane nel 1970, quindi aveva 67 anni, a New York. Ma chi era Rothko? Facciamo il quiz, vi do un disco e poi mi dite, qualcuno sa chi era Rothko? Volete dirmi una perla su Rothko? Avete già visto dal vero un quadro suo? Siete già stati a vedere, penso che al MoMA di New York, io ho avuto la fortuna di poterlo vedere in una retrospettiva monografica, ero andata apposta, io prendo e vado, ero andata ad Amsterdam al Cobra Museum, avevano dedicato una mostra di Rothko, non mi rastrellavano più fuori dal museo, fa bene, chiudiamo, può andare fuori dai maroni, e io ero lì in contemplazione di quadri pazzeschi. Allora, chi era Rothko? Vi aspetto tra un disco, se no vi dico due, giusto due spunti.

St. John con Roses, mi piace tantissimo. Caspita, sono già passati 6 anni dall'uscita di questo pezzo, da Brooklyn, New York, giusto per restare nel tema New York, dove è riuscito a far conoscere la sua arte, magari non quella con cui ha cominciato a dipingere.

non avete ancora avuto tempo di rispondermi, perché lo so che ci sentite via DAB, quindi d'ora che io parlo e d'ora che voi rispondete abbiamo un po' un divario di minuti, ma aspetto i vostri spunti. Nel frattempo dico io qualcosa. Rothko, uno dei grandi protagonisti dell'espressionismo astratto americano, soprattutto della cosiddetta color field painting, pittura dei campi di colore. Dipingeva dei rettangoli colorati, per dirla proprio dissacrando la sua arte. Beh, non voglio dirla così, non l'ho detta, ma per capire, delle macchie di colore, un po' geometriche però senza i contorni. Ecco, questi quadri più celebri sono enormi teli con due o tre grandi campi rettangolari di colore. Avete presente? Sì, questi bordi sfumati che sembrano quasi galleggiare uno sopra l'altro. Rothko lavorava con sottilissimi strati di colore e poi otteneva questa luminosità che sembra provenire dall'interno della tela. La cosa pazzesca di Rothko è che il colore per lui non era decorazione, era proprio un'emozione. Lui voleva suscitare nello spettatore qualcosa di molto primordiale: tragedia, estasi, destino, silenzio, angoscia, contemplazione. Vedi, io stavo vivendo tutto questo e volevano rastrellarmi fuori, ma scusa, mi ero allineata alla sua poetica e il direttore del museo non aveva capito. Vabbè, spietato. Niente, sto scherzando. Diceva con i suoi quadri che l'arte non doveva essere semplicemente l'immagine di un'esperienza, ma proprio un'esperienza in sé. Oh, vedi che senza saperlo avevo abbracciato il concetto. E c'era una curiosità molto bella, ma ve la dico tra un disco, che così magari qualcuno riesce ad avermi risposto nel frattempo. Litfiba, il mio corpo che cambia. Sono le 10:37 minuti, questa è la vostra Rete 3.

Saluto la nostra creativa che non fa i quadri come Rotko, ma ne fa anche lei di quadri. Laura, che è andata nel bosco con la sua Ginger, dice un saluto con una bellissima foto, grazie, dice sembro Maga Magò, sei bellissima, grazie per la tua foto. E allora, chiudendo il racconto, perché oggi ricorre l'anniversario della nascita nel 1903 di uno dei riferimenti per l'espressionismo astratto americano, Mark Rotko, nato come oggi 25 settembre e morto a New York nel 1970. Volevo solo ancora dirvi che lui all'inizio della carriera, come spesso accade in un percorso artistico, non dipingeva affatto come lo conosciamo noi oggi e come è passato alla storia. Realizzava persone, quindi faceva una pittura più legata proprio al figurativo, quindi persone, paesaggi, scene urbane, bagnanti. E poi aveva attraversato il momento del surrealismo, che arriva attorno al 1907, la mitologia, cioè lì c'era il cubismo, poi si va al surrealismo, poi ci sono varie sfumature nell'arte contemporanea e poi la mitologia, prima di arrivare alla fine degli anni 40 alla sua forma astratta più famosa. E poi c'è una storia molto curiosa: nel 1958 gli avevano commissionato una serie di grandi quadri, grandi dipinti, per un ristorante, per il Four Seasons del Seagram Building di New York, non l'hotel dei barboni, per il Four Seasons. Rotko aveva lavorato, pensate, per più di un anno, aveva prodotto una trentina di tele, però poi rinuncia alla commissione e, pensate, restituisce $35,000 che aveva già ricevuto. Perché? Perché non voleva che la sua arte diventasse decorazione per un ristorante di lusso. Ma che figo era! Una storia secondo me bellissima, perché racconta proprio quanto per lui fosse importante il rapporto fra l'arte e lo spettatore, l'emozione. Non voleva essere una cosa così attaccata su un muro, voleva regalare, trasmettere un'emozione, delle emozioni a chi veniva a guardare i suoi quadri. E c'è anche una Rotko Chapel, negli ultimi anni c'è questa parte radicale della sua ricerca, 14 quadri enormi realizzati per una cappella a Houston, dove dominava il nero, il marrone, il porpora, il viola, questo spazio pensato per il raccoglimento, quasi per stare dentro al quadro. E qui c'era una frase con cui chiudo il ricordo di Rotko: voleva dipingere non ciò che vedeva, ma ciò che sentiva, e trasmettere quindi a noi dei sentimenti. Oggi, insomma, ricordiamo uno dei grandi maestri dell'arte astratta del Novecento, grandi rettangoli di colore, invece Kusagaver per fagio due rettangoli di colore. Intanto arriva il pensiero e sviluppalo, che già, insomma, era molto innovativo all'epoca, quindi bisogna immaginare con chi rompeva con la tradizione, no? E quindi apparentemente sembravano dei quadri semplici, ma in realtà erano pensati per provocare le emozioni, e questo ti tiene in vita.

0: non so se la tua dolce metà, tua figlia, non capisco bene, davanti a un capolavoro, uno dei dipinti di Mark Rothko, dico: dove siete andati? Dove? A New York? Dice: a Berna. L'abbiamo visto a Berna, wow, massima invidia. E ci sono, beh, Ash che dice: che bello, grazie. Laura che ci manda uno scatto dei suoi, di quadri un po' diversi da quelli di Rothko, ma con le emozioni. Tu dici questo, giusto?
1: Questo, cara Rosa, sì? È quasi finito. Ho incontrato una mia amica e mi ha detto: sai, mi ricorda qualcosa? Mi fa vedere la copertina del Piccolo Principe. Effettivamente, quando ho visto la copertina ho detto: è la mia visione. Ma dopo io ho dipinto così la mia scala, però quando io mi siedo col mondo dello spirito, quando ho visto la scala, ho visto la stessa cosa della copertina del Piccolo Principe. È pazzesco questa cosa.
0: Pazzesco come
1: ciao,
0: te
1: tesoro.
0: Pazzesca e inarrestabile Lali Laura. Cioè, se non siamo originali come ascoltatori e come, insomma, non vi vogliamo, o particolari o non vi vogliamo.

Clean Bandit, TikTok era il 2020, nel 2026, ma tanto ci hanno fatto scatenare cantando Occhi di Gatto, le abbiamo scoperte perché poi bazzicavano già nel mondo della musica live da mo. Io e la mia amica Laura, che oggi fa il compleanno, siamo andate a sentirle live, ci siamo scatenate anche noi, c'è tutta una crew che segue le bambole di Pezza da tanto tempo, la cantante ha una voce spettacolare, spettacolare, ascoltiamo questo maggio a settembre proprio dalla voce delle bambole di Pezza.

0: straordinaria, sempre meravigliosa, Alicia Keys. Doesn't mean anything, non significa niente. Come no? Sono le 11, significa che tra pochissimo andiamo con Ottavio.
1: Radio, televisione,
0: e che è arrivata Julie per l'aggiornamento informativo, che vi farà poi compagnia a partire dalle 12. Ce la posso fare? E io a dare i numeri sono fortissima, ma è tutto relativo. Uno sguardo al tempo, prego Ottavio.
2: Previsioni fino a stasera: al sud nuvolosità mattutina, poi abbastanza soleggiato, al nord e nelle Alpi ben soleggiato, massima in tutta la Svizzera 22. Domani al mattino sul Ticino centro meridionale temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, massima per domani 22 gradi.
0: Sembravi Carmelo Bene.
2: Bene.
1: 3 News.
3: L'economia svizzera dovrebbe registrare una crescita maggiore di quanto previsto a inizio estate. Gli economisti consultati dal centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo hanno rivisto al rialzo le loro stime, prevedendo esportazioni e investimenti più sostenuti. Il consenso del COF prevede ora per quest'anno una crescita del prodotto interno lordo pari all'1,7% contro lo 0,9% dello scorso giugno. Le previsioni sono più ottimistiche anche per il 2027 e per i 5 anni successivi, con tassi attesi rispettivamente all'1,6% e all'1,7%. Uno studio dell'Università di Berna ha censito 37 linci indipendenti in Vallese, molte meno delle 80 annunciate. Le cifre errate derivano da un'estrapolazione dei dati di Cora, la fondazione incaricata dalla Confederazione della gestione della fauna selvatica. L'esercito svizzero ha condotto questa settimana Mobilo 26, un'esercitazione di mobilitazione di circa 3.000 militari, 300 veicoli su ruote e 50 blindati da Bire a Frauenfeld. Tra gli obiettivi la collaborazione tra unità. Il battaglione Pontonieri 26 ha assemblato un ponte galleggiante attraversato dal gruppo d'artiglieria 49, entrato in servizio meno di 72 ore prima.

0: anche il rim, proprio quello, eh. Tu segui il rim, ti viene anche ad alzare le braccia tipo Nanetto quando seguiva Biancaneve. Vai avanti, Celife proiettato verso il futuro. Ciao Otti, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, ciao. Tu sei di quelli che appena sentono la musica iniziano a muoversi?
0: Sì.
1: Io li ho sempre invidiati.
0: No, penso odiati.
1: No, invidiati. Cioè, parte la musica, qualsiasi cosa stanno facendo, si muovono a ritmo.
0: Sì.
1: Venga, Shura! Aspetta, c'è la Shura Camilla che vuol dirti qualcosa.
0: No,
1: venga, venga.
0: Che bello.
2: Scusi, Sasha. Se disturbo.
1: No, venga, voleva parlare.
0: Signora Camilla!
2: Scusate, volevo dire una cosa alla Rosy.
0: Ma che piacere vederla!
2: Non sai che ho visto qua nel corridoio stamattina. Il Mamone. Il Lorenzo Mamone. Guarda, mi tremano ancora le gambe, va.
1: È vero, mi tremano le gambe.
2: Mi sono tanto emozionata, non sono neanche riuscita a parlargli.
0: Dai!
1: Le piace lei?
2: Sì, poi è tanto alto lui. Lo guardavo su così. Ma che bell'uomo.
0: Sai che io sono emozionata a ritrovare lei, signora Camilla. È una vita che dicevo a Ottavio, portamela, io non la trovo mai.
1: Passa per caso.
2: Non sa mica se fanno il pubblico di Patti Chiari, non c'è il pubblico né.
0: Ma dove
2: volevo farlo?
0: Possiamo organizzare.
1: Guardi che è passato il Mamone, Shura.
2: No, dove?
0: No, stia qua, signora Camilla, non vada, vada.
1: Se no, non se ne andava più, povera.
0: Dai, è già partita.
1: È andata.
0: Grazie. Signora Camilla.

0: Ho sentito che Mammone le ha detto: voglio rovinarmi, le offro un caffè.
1: Ma io no. L'ho sentita, sai cosa gli ha detto?
0: Cosa
1: ha
0: gli
1: fatto
0: è?
1: Già una gaffa. Le ha detto la signora Camilla: è la prima volta che lo vedo da vivo.
0: Oh,
1: da vivo.
0: Oh, oh, no.
1: Invece di dal vivo. Attenzione, Rosy, oggi non è un giorno qualsiasi, perché il 25 settembre,
0: sì,
1: lo dice l'Ufficio Federale di Statistica, no, quella vera, è il giorno dell'anno con il maggior numero di nascite in Svizzera, pensa.
0: Dai.
1: E quindi con tantissimi compleanni. Deduco che è il giorno dell'anno in cui più ascoltatori compiono gli anni. Ti hanno già scritto fammi gli auguri, fate gli auguri.
0: Beh, intanto c'è Laura, a cui abbiamo già fatto gli auguri.
1: Oggi?
0: Sì, oggi.
1: Oggi, vedi, lei è una di quelle nati il 25 settembre. Già a settembre è il mese con più nascite. Infatti, se ci pensi, quante persone conosciamo nate a settembre o inizio ottobre? Tantissime.
0: È vero.
1: No?
0: Facciamo il calcolo all'indietro, però, perché? Se più meno 9, cos'è un periodo?
1: Io
0: di...
1: l'ho fatto questo calcolo. Chi nato il 25 settembre è stato concepito a Capodanno!
0: Ecco perché! Quindi è vero, chi fa l'amore a Capodanno è felice tutto l'anno.
1: E quindi, per mettere in atto questo modo di dire, molti, anzi, dice anche anno nuovo, vita nuova, nel senso che creano una nuova vita. Quindi il giorno in cui si concepiscono più bimbi in Svizzera è Capodanno o il Natale o giù di lì, le feste di Natale o giù di lì. Si sta già facendo vivo chi compie gli anni. Sì, auguri a tutti. Volevo chiedere, non tutti lo sanno, perché non a tutti viene raccontato, se sapete quando siete stati concepiti e come.
0: Io non lo vorrei sapere.
1: No?
0: No.
1: Ma molti lo raccontano.
0: Veramente?
1: Ma sì.
0: Quella volta quando papà mi ha portato in camporella.
1: Vabbè, adesso vediamo, non so, magari qualcuno sa quando è.
0: Ma io sono stata portata dalla cicogna.
1: Sì, forse sì. Forse sì. Forse
0: sotto
1: sì.
0: Il cavolo.
1: Forse sì. A Capodanno, molti Capodanno.
0: Molte. Adesso devo fare il calcolo. Io sono nata 7 mesi e mezzo, faccio il calcolo. Tu quando?
1: Tu
0: il 3 di novembre.
1: Esatto.
0: Io lo so. Io in dicembre, però i miei... Vabbè, adesso facciamo dei calcoli e torniamo. Facciamoci dei calcoli.
1: No, ma come? Non come?
0: Ma non voglio sapere!
1: No, ma non come!
0: Io non avevo portato una cicogna!
1: Non la meccanica!
0: Ok! E allora come?

0: carissimi, fatalità, io sono stata concepita il 25 di settembre, questo mia mamma me l'ha sempre raccontato, e sono nata il 29 giugno. Ehi, un bacione a tutti voi.
1: Claudia è stata
0: Grazie.
1: concepita oggi proprio, è stata concepita oggi nel giorno in cui ci sono più nascite in Svizzera, dicevamo, il giorno preciso è questo, quel col picco di nascite, però in tutto questo periodo, settembre, fine settembre, inizio ottobre, si nasce tantissimo. Chi sono? Sono i figli delle feste.
2: I figli delle feste.
1: Noi siamo i figli delle feste, figli della notte che si gira intorno. Ci scrive una collega,
2: Sai cosa?
1: non so
2: Prima
1: se
2: di
1: dire il nome.
2: leggerlo, forse lei ascoltava uno che come te diceva in quel giorno che era la conseguenza, si era ispirata. Magari sei stato un DJ dell'epoca, era stato causa della nascita di. Come si chiama la nostra ascoltatrice?
1: Non ho capito. Claudia?
2: Claudia, Claudia.
1: Claudia, Claudia.
2: Salutiamo anche Charlie che ci scrive.
1: Lei dice, vuoi dirlo tu?
2: No, no, vai, vai. È scappata.
1: Penso che lo possiamo leggere, no? Se ce l'ha mandato. Entrambi i suoi figli sono stati concepiti il 21 maggio.
2: Ecco,
1: Entrambi il 21
2: voglio
1: maggio.
2: sapere perché, Charlie.
1: Perché li voleva dell'acquario. Ma uno le è scappato Capricorno. Ah, beh, poi c'è chi calcola, poi c'è chi calcola. Un altro dato interessante a proposito di date e dati di nascita. Prima degli anni 70, in Svizzera si nasceva soprattutto in primavera.
2: Adesso devo fare il calcolo ritroso
1: concepiti
2: d'estate perché si andava a far festa.
1: Allora, le ipotesi sono due: o perché si mangiava meglio e si era più fertili perché c'erano i raccolti e tutto, oppure perché i bambini venivano concepiti subito dopo il matrimonio, tipo la prima notte di nozze. E all'epoca i matrimoni si celebravano d'estate principalmente.
2: Oppure ti tiene uno stecchetto fino al matrimonio e quello
1: E
2: lì,
1: sai che molti
2: patapim e
1: prima del matrimonio
2: niente.
1: non peccavano? Non peccavano? E subito dopo.
2: Come facevano?

0: Io invece conosco un sacco di persone nate in aprile e dovrebbero essere i nasciturni delle vacanze estive.
1: Ah, perché dici ci si rilassa, si ha più tempo. In effetti sì, ci sono molti figli delle feste e figli dell'estate. Abbiamo scoperto che c'è chi addirittura concepisce a tavolino in base al segno zodiacale.
2: No, ma deve essere già brava.
1: Di cui vuole il figlio. Cioè...
2: Che poi non è evidente, no, Ottavio, riuscire a concepire e a portare a termine il discorso.
1: Ma veramente, poi... No, mi sei nato Capricorno! Con tutta la fatica che ho fatto!
2: Però ha detto che è l'unica centrata della famiglia.
1: Allora io che sono Scorpione, cosa devo dire?
2: Male, tu male.
1: Tra l'altro a noi, dicevi, non hanno mai raccontato quando e come, poi non tutti lo raccontano. Solo una volta ho chiesto a mia mamma perché avesse deciso di avere figli. Lo facevano tutti.
2: Non è vero, giuro.
3: Buongiorno, essendo i zodiacali cinesi, loro calcano la nascita dal primo respiro nel grembo della madre, perché dicono sei già nato lì, perché respiri, poi quando esci fuori è un altro discorso.
1: Ma aspetta, si respira nel grembo della madre, no?
2: Non in questa forma, cioè attraverso il cordone umbilicale.
1: Non
2: penso.
1: Lo so, è interessante come calcolano la nascita, non dal parto, ma prima, se ho capito bene. Io ero un pesce, era una premonizione. Mia sorella fa gli anni al 27, lei però dice che è il 26. Non l'ho capita questa.
2: Non l'ho capito nemmeno io.
1: Ecco, io sono stata concepita a San Valentino.
2: Quanto romanticismo.
1: Lei lo sa.
2: Mio fratello è nato il 27 settembre.
1: Capodanno, Natale, cioè, Santo Stefano, giù di lì, sotto l'albero, l'hanno trovato sotto l'albero.

0: guardando ai nati oggi, ci sono un sacco di artisti oggi, ci sono dei giorni dove non c'è la lunga lista e oggi quindi potrebbe corrispondere a quello che stavi raccontando tu, e così guardando nel gossip vedo che c'è Catherine Zeta-Jones che nasce oggi nel 69, 25 settembre, ma anche il marito.
1: Sempre quindi, nel 69?
0: No, un po' di anni prima, nel 44, Michael Douglas. Però.
1: Sono entrambi nati il 25 settembre.
0: Curioso, no?
1: Vedi, anime gemelle. Ringrazio Giuse che ci dà la formula definitiva per calcolare quando siamo stati concepiti, no? Invece di stare lì 9 mesi prima, aggiungi 3 mesi alla data di nascita.
0: Che genia.
1: Non ci avevo mai pensato. Mi fumava il cervello.
0: E però se sei nato a 9 mesi di...
1: Ah no, quello sì, cioè è una media. Allora, concepiteli a... Aspetta, novembre, dicembre, a febbraio, così nascono Scorpione, che è il miglior segno che c'è dopo la capra.
0: Poi ti nasce prima e ti frega.
1: No, dobbiamo tenere in alto gli Scorpioni. Il segno più vilipeso. Sono stato concepito in una vacanza in Spagna in tenda. Pensa, gli hanno raccontato proprio tutto.
0: Che poi speriamo non proprio tutto.
1: No,
0: tutto,
1: no, ma appunto c'è la doppia lettura, no? Se sanno esattamente quando ti hanno concepito, vuol dire che...
0: Non... Che sei stato voluto, sì, ma per quello, che, no?
1: Addirittura... Che non è che proprio tutti i giorni.
0: Se lo ricordi.
1: No, se ricordi.
0: Quell'una volta ogni volta di vesco dici.
1: Esatto. Mio nonno ha fatto 7 figli perché non c'era la TV.
0: Perfetto. Bella.
1: Li ha chiamati col telecomando. Bellissimo. Sono stato concepito a carnevale, dice Maurizio. Pensa che scherzo gli ho fatto. Anche io allora.

0: Scorpione però è un buon carattere, cioè ci sono molti pregiudizi sullo Scorpione.
1: Non è bello, vero?
0: No,
1: non
0: perché noi Scorpioni siamo sensibili, non prendeteci in giro. C'era il razzismo dei segni zodiacali?
1: È bella questa.
0: Scusa, si combatte giustamente il razzismo in tutti
1: chi
0: gli
1: è
0: ambiti.
1: Quello che se la ganassa di più? Non so, il toro, l'ariete, il leone.
0: Appena dici Scorpione
1: è la giusta ragione.
0: Scorpione, i miei genitori hanno concepito due acquari. Non si sa se per calcolo o per sbaglio. Senti che bello il racconto di Samuele. Sono stato concepito il giorno di Ferragosto e più precisamente al pomeriggio. Lui sa giorno e momento della giornata.
1: Pazzesco.
0: Lo so perché mamma e papà erano andati a una festa e avevano litigato per colpa della suocera. Sono andati a casa con una scusa e per fare pace
1: sono nato
0: hanno
1: poi io.
0: Fatto l'amore.
1: Oh, che bellezza.
0: Litigare con la suocera e poi fare per far pace, far nascere lui.
1: Ma sai che mi chiedo, non so se tu la pierati ogni compleanno. Mia mamma mi raccontava sempre ogni anno come sono nata, no? Quando al mio compleanno mi raccontava esattamente il giorno del parto, lì.
0: E il concepimento non lo sa.
1: Ecco, io non so, no.
0: Sei inconcepibile.
1: Mi dice che era nata per amore, che è già qualcosa da bello.
0: Sì.
1: Mi dice, vabbè, meno male. E dopo, vabbè, magari le cose possono cambiare. Però, non so se io... Tu avresti avuto voglia che te lo raccontava.
0: No, ma c'era molto più pudore. Addirittura al paese di mia mamma non dicevano è nato un bambino, dicevano la comprà un bagaglio.
1: La comprà.
0: Cioè preferivano dire che l'avevi comprato
1: piuttosto
0: di dirti da dove veniva.
1: È vero, la comprà.
0: Allora, mio nonno, dice Zeus, ha fatto 7 figli, di cui ogni figlio ha fatto 3 bambini, quindi ho più di 20 cugini di primo grado.
1: Non male.
0: Inno alle famiglie numerose.

0: Senti Igi, non abbiamo capito, il 5 luglio del 68 ci mandi una contestualizzazione e che dice che il gruppo dei Doors aveva fatto il suo concerto storico all'Hollywood Bowl di Los Angeles e tu dici sono nato in quella data. Allora non abbiamo capito se i tuoi genitori l'unica volta che hanno preso l'aereo sono andati proprio lì e ti hanno concepito al concerto dei Doors e in te,
1: esatto,
0: così è latente il peccato. Facci sapere.
1: Allora pensa all'autostima di Ale, che quando chiede a suo papà come è stato concepito, suo papà gli dice le stai un lavur da choc. E lì l'autostima
0: scende. Fiu.
1: Vuol dire che se non fosse stato ubriaco. Poi c'è, abbiamo scoperto che c'è chi racconta ai figli come sono stati concepiti e chi racconta come sono nati. È presente che alcuni dicono.
0: Infatti a me raccontano come sono nata.
1: Non è un po' scioccante? Perché a Ramona dice: la mia mamma, la vigilia del mio compleanno, mi diceva sempre: a quest'ora di X anni fa, ukema.
0: Ah sì.
1: Che cioè, guarda che ho dovuto soffrire. Abbiamo tanto soffritto per farti nascere. Sì, può essere.
0: E poi scusa, quando sei in sala parto, cioè, c'è la grande diatriba del nome. Adesso addirittura.
1: Sì, perché si chiama sala parto se ci sono gli arrivi, era quella che diceva.
0: Bella.
1: No, è una battuta vecchia.
0: Molto bella. Però adesso dicevo, con tutti gli screening che ti fanno, insomma, tutte le ecografie, tu vedi in 4D, praticamente conosci tuo figlio dal terzo giorno che è stato concepito e lo vedi praticamente come sarà, separato da una placenta, ma lo vedi quasi lui. Quindi gli dai già il nome, gli parli. Fino a un paio di anni fa non era così chiaro, addirittura a volte ci si confondeva, pensavi che arrivava una bimba, poi arrivava un bimbo. Ancora oggi c'è chi non vuole saperlo per avere la sorpresa. È il grande tema dei nomi. Chi di voi non ha avuto il nome fino al giorno proprio in cui ha visto la luce e magari si è beccato il nome della suora o il nome?
1: Sia perché non sapevano il sesso, sia perché molti dicono voglio vederlo prima di vedere che nome ha, che faccia ha quel nome.
0: Oppure perché non si erano messi d'accordo i genitori.
1: E sai che in alcune famiglie dovevi per forza dargli un nome che fosse sul calendario,
0: È vero, perché se no non era contemplato. Beh, esatto. Come battesimo, non ti prendevano.
1: Quando si dice non ha santi sul calendario, era per dire che ha un nome tipo i figli di Elon Musk, XAE12, non penso che sia un santo.
0: Non penso nemmeno io.
1: Ma neanche Elon è un santo.
0: Non crediamo neanche questo. A Biasca c'è un cimitero con dei nomi di chiara provenienza pagana e infatti all'epoca questi nomi non erano tollerati, non potevi essere sepolto in terra consacrata. Adesso chiaramente le cose sono ampiamente cambiate, ci si chiama in qualsiasi modo, come hai detto bene tu.
1: Ma gli davano veramente i nomi della suora?
0: Eh sì, certissimo.
1: Perché?
0: Clelia, non
1: aspetta,
0: so.
1: Aspetta, c'è quella bimba, lei come si chiama?
0: Scusi, Maria.
1: Suor Crocifisso, va bene.
0: Io ho conosciuto uno che si chiama Crocifisso, sai. In Puglia, però.
1: Povero.

0: tutta la carica degli ZZ Top. Magari qualcuno è andato a un concerto degli ZZ Top e si è ispirato a loro.
1: ZZ. Allora io farei il nome provvisorio. Cioè, i genitori scelgono un nome provvisorio. Quando raggiungi l'età della ragione, puoi approvarlo o cambiarlo. Sei d'accordo?
0: C'è gente che lo cambia, bisogna dire.
1: Però è una procedura abbastanza complessa.
0: Poi avete presente.
1: Deve essere una roba automatica.
0: Sono d'accordo. Arrivi lì e
1: tu
0: poi.
1: Tu avresti cambiato il tuo nome?
0: Allora, mi sta prendendo in giro Daniele,
1: perché?
0: Che ringrazio,
1: no,
0: e mi dice: potevi chiamarti Rosy Stabarina Gianolina, perché Don Stabarini e Don Gianola sono stati coloro che ci hanno accompagnato spiritualmente nelle nostre fasi di crescita. Carissimo prevosto Don Stabarini, ecco, che si chiamava Lino.
2: Oppure sì, prevosto.
0: Amico dei giorni più lieti. E dico: beh, mi chiamo comunque Rosaria. Dice: poteva andarti peggio, tipo crocifissa, no? Tu hai fatto la battuta prima.
1: Sì.
0: Io quando mi presentavo, una volta un ragazzo mi dice: perché mi prendono sempre in giro, Rosaria che va in chiesa. E un giorno uno mi saluta e dice: piacere crocifisso. E faccio: adesso basta.
1: Pensavo, cioè, che ti stesse prendendo in giro.
0: Poverino, si chiamava crocifisso. E poi uno mi dice: ma sai, non è che possono chiamarlo crocefì o fisso?
1: Non ha soprannomi?
0: No.
1: Crux.
0: Sì.
1: Allora, a proposito di Biasca, senti questa, non so se la puoi confermare o smentire, è grossa.
3: Ciao Rosy,
1: è grossa.
3: Danilo Riform.
1: Questa è grossa.
3: Messaggio.
1: Attenzione.
3: Un grandissimo socio mi diceva che a Biasca aghera due persone che portava il nome Satana. Pensi che si sapò di là la radio?
1: Ormai
3: no?
1: È troppo tardi.
0: Ma Satana, ma par mia, però c'erano tipo Lilith, sì. Lilith,
1: no,
0: di sicuro
1: Lilith,
0: sì.
1: No,
0: sì?
1: È la moglie del diavolo.
0: Ecco, quindi Lilith c'è, e io l'ho visto perché nel vecchio cimitero di Biasca c'è.
1: C'erano energie un po' oscure, no?
0: Dicono, no?
1: Non penso
0: Biasca
1: che
0: la
1: oggi,
0: rossa.
1: Oggi si possa chiamare il figlio Satana.
0: Ma.
1: Anatas.
0: Che poi tra l'altro Anatas. ma bisogna anche dire che poi Satana era l'angelo portatore, Lucifero, no? Lucifers, portatore di luce, e quindi magari in un'altra versione chi lo sa.
1: Ma
0: che...
1: secondo me è un po' una leggenda, però magari
0: ma
1: qualcuno
0: no, ma Satana,
1: poi non
0: no.
1: Si sa di che anni si sta parlando.
0: Ma infatti,
1: no?
0: Ma non credo proprio.
1: Papi
0: vogliamo
1: Satana Leppe.
0: Ecco, bella.
1: A proposito di Biasca,
0: perché ti chiami Ottavio? Non ce l'hai detto?
1: Ma no, le piaceva il suono.
0: Alla Piera.
1: A mia mamma.
0: Ecco,
1: Ottavio o Nevio.
0: O ti è andata meglio, Ottavio?
1: Mi è andata meglio, non mi piace neanche il mio, non mi dispiace.
0: Non che sia brutto Nevio per
1: no,
0: i Nevi all'ascolto.
1: No, non mi piace Ottavio. Allora, a proposito di Biasca, ieri tu leggesti quella fiaba
0: in dialetto,
1: hai avuto ripercussioni, visto
0: certo.
1: Che non era un dialetto di Biasca, perché l'hanno scritta due che non conoscono il dialetto di Biasca. Cosa ti hanno detto?
0: No, si sono indignati, ha detto: ma adesso ti smetti col dialetto di Biasca.
1: Vedi?
0: Che tu parla più bene.
1: Tocca tutto, ma non il dialetto di Biasca.
0: No.
1: Però, visto che l'abbiamo trasmessa poco dopo le 11, magari molti non erano all'ascolto, chiedo: volete risentire oggi, tu sei consenziente?
0: Certo.
1: Volete risentire oggi la fiaba di Rosy in questo dialetto maccheronico, mettiamo le mani avanti, lei non c'entra, gliel'hanno scritto così, la fiaba di Rosy che parla in dialetto di Biasca secondo i fratelli Dream? Scrivetemi sì, se arrivano almeno 12 sì ve la facciamo riascoltare.

0: Marra con Gue Casini, tutto il power di questo pezzo. Andiamo su altre cose più delicate.
1: A proposito di Casini, ha stravinto il sì nel mio sondaggio. Volete risentire la fiaba della piccola Petronilla? Ha vinto il sì, e quindi vai con la fiaba. C'era una volta, in un bel paesello chiamato Biasca, una bambina molto curiosa di nome Petronilla.
0: Esbirem kel menom el te pieis.
1: È giusto?
0: No.
1: Non si è sbagliato, va bene. La piccola Petronilla amava passeggiare nei dintorni di Biasca per ammirare gli animali e la natura circostante.
0: Mia vo in gir dotto il day a vardò chi l'ho e chi l'ha.
1: Questa è giusta, no? All day l'hanno scritto lì, vabbè. Un giorno, durante una delle sue passeggiate, vide una capra.
0: Ti l'ho, che bella chi è Ivra.
1: Che stava allattando il suo capretto.
0: E vi do a Gheanca el sciuscia chievra.
1: È giusto, no? Perché la latta il sciuscia crema. Poi vide un bellissimo capriolo.
0: Ti l'ho un chiauroi.
1: Questa è giusta?
0: No.
1: E infine vide un maiale.
0: Abbastanza. Vitalo, che bel pers.
1: E lì, vicino al maiale, c'era un porcino.
0: E vitalo, perché dice vitalo? E vitalo, vicino al pers, che bel persit. Chissà come le boin con la pulenta. Ah, chissà come le boin con la pulenta.
1: Ci hanno provato, poveri Dream. Okay. La piccola Petronilla stava già pregustando il fungo e fece per raccoglierlo quando il maiale si avvicinò per mangiarlo. E lei...
0: Et persh, lo vidò prima mei e il persit, ut cognosi miglia e il proverbi, chi vede un persit olcata e fa shit.
1: Famosissimo proverbio di Biasca. A quel punto il maiale cominciò a piangere come un neonato.
0: Ma questi piangi o tassare miglia una mardash.
1: Ma poi, vedendo il pianto inconsolabile del maiale, la piccola Petronilla, che aveva un cuore d'oro, decise di dividere il porcino con lui.
0: Tieni gamito per tieni gamito per scita mesh mito al persh. Ho capito niente,
1: parole a caso. Il maiale, riconoscente, da quel giorno ogni giorno accompagnava la piccola Petronilla nei boschi e grazie al suo olfatto superiore l'aiutava a trovare tantissimi funghi.
0: Grazie persh, agupiendi su de per shit la cavagna.
1: Ogni tanto trovava anche qualche tartufo.
0: Ma che bel triful.
1: E vedendo, triful, scusa. e vendendo tartufi diventò molto ricca.
0: Offrfoi un sac da broz grazie al persh.
1: Lei, per sdebitarsi, creò una linea di divani per maiali su cui si potessero sdraiare per riposare, da cui il modo di dire i porci comodi.

0: Sai che mi fai aprire un file di curiosità, perché non mi ero mai interrogata su chi fosse Petronilla nella sua storia, ma a Biasca, come ben hai detto, c'è la storia, c'è una chiesetta, la più alta dopo il ponte romanico che attraversa il fiume, cioè la cascata di Santa Petronilla, scusate che fiume, e lì c'è la chiesetta di Santa Petronilla, che è posizionata giusto vicino alla chiesa di San Pietro, che è romanica, dello stesso periodo.
1: Quindi Petronilla deriva da Pietro?
0: Sì.
1: Petronilla.
0: E c'è una teoria mai storicamente documentata, ho cercato, che dice che potrebbe essere la figlia di San Pietro, o almeno una figlia spirituale.
1: Aveva figli San Pietro?
0: Ma infatti non si crede. Però vabbè.
1: Boh, all'epoca non c'era il celibato,
0: No.
1: Non c'era ancora. Poteva avere figli.
0: E poi c'è una storia che pare che è diventata fino a essere patrona della Francia, Santa Petronilla, e in San Pietro c'era un capolavoro, c'è ancora sulla sua tomba, in San Pietro di San Pietro, quindi la tomba di San Pietro, c'è la celebre sepoltura di Santa Petronilla del Guercino, dipinta nel 1623-24, un'opera che oggi è alla Pinacoteca Capitolina, che appunto omaggia Petronilla, quindi sempre associata a Pietro, chissà perché. È curiosa questa notizia, che fa riflettere, anche perché a Biasca sono vicini Pietro e Petronilla.
1: E se non conoscete il Guercino siete capre, capre, capre.
0: Ma noi cosa facciamo? Salutiamo tra un disco già.
1: Salumiamo?
0: Salumiamo.

0: Siamo ai saluti, Sunshine. Ti devo salutare proprio perché poi da lunedì tu torni a fare altro.
1: Sì, mi riattacco al cactus. Riprende la programmazione consueta. Ti ringrazio per questa bellissima parentesi.
0: Grazie a te per questo parente, mi sono divertita molto. Anche i nostri ascoltatori hanno apprezzato la tua storia della Petronilla e nella magia, beh, ritroveremo il lato creativo di Ottavio in tutte le sue sfumature di Ottavio da lunedì. Nel cactus con chi parti?
1: Con Fabio.
0: Io vi ritrovo domani mattina per darvi buongiorno. Tra poco c'è Julie piena di energia che già scalpita. E visto che abbiamo parlato di santi, vi salutiamo sulle note di vita, morte e miracoli. Stateci bene, splendete come sapete fare voi. Se volete svegliarvi presto.
1: Sulle note di San Giovanni, no?
0: Moriremo tutti. Ciao, no, ciao. Non oggi, no, dai, che non abbiamo tempo.

0: Svizzera.
1: Non era Ottavio che ha ruttato, eh? Era J-Ax che ha detto
0: Tre.
1: Che se lo faccio ancora due volte sto verso, mi si spaccano le corde vocali e ho finito e prendo le mie quattro carabattole e me ne torno a casa. Quindi evitiamo di fare rumori gutturali. Buongiorno, buon appetito se fosse il caso, mezzogiorno e due minuti. Io sono Julie Arlin, come state? Oh, la settimana è evaporata, proprio è volata via, siete d'accordo? Perché oggi è il quinto giorno, non posso dire che giorno è perché sennò mi si palesa sterchi qua, tac, prende vita, ma lo sapete voi, ma noi abbiamo un sacco di carica ancora, cose da condividere e nell'ultima ora di questo nostro spazio avremo anche un ospite un po' fuori dagli schemi e poi gli chiederemo come fa a vivere così. Non ci credo. Allora, Ottavio poco fa parlava di San Giovanni ed eccolo qua.

Daylight, singolo estratto dal nuovo album Muse, tutto prodotto da Pharrell Williams, album di John Legend che uscirà poco dopo la metà di ottobre. Noi lo aspettiamo perché John Legend è sempre un gran bel ascoltare, poi se c'è il tocco di Pharrell, ciao, siamo tranquilli. Avete sentito? E i miei campanellini mi hanno regalato un braccialetto troppo bello, quello con l'occhio, avete presente quello contro il malocchio? Ecco, me l'hanno regalato, non so, non so come mai c'è stato questo slancio, sarà che magari la mia amica è un po' sensitiva, ha sentito la nuvola nera che mi si avvicinava, speriamo di no. No, fa parte sempre dei gesti di cura, tra l'altro poi io adoro l'occhietto, ne avevo comprato uno anche, mi sembra, quando ero stata in Grecia e l'ho messo proprio sulla porta di casa, sull'infisso superiore, no, della porta d'ingresso. E a parte che dicono porta bene, ma soprattutto sta bene, perché sulla parete bianca questo bel blu rende l'idea, rende il tutto più marittimo. Allora, buongiorno a chi si sta palesando, 079 873 8073. Buon viaggio a Chris che sta rientrando in Ticino dopo due giorni a Losanna, sempre bellissima Losanna, ci sono stata anch'io quest'estate, ho fatto una capatina e favolosa, ci sono questi localini magari un po' retro che vengono rivisitati con quel tocco un po' hipster, stava veramente bene. Poi siamo andati al lago a mettere i piedi al fresco, sempre una bella idea. E buongiorno anche a Bart, buongiorno Elio, vi leggo con calma e vi risponderò. Adesso abbiamo una doppiettina di canzoni francesi, perché abbiamo Vanessa Paradis, ok, lei canta in inglese dall'album scritto e prodotto insieme a Lenny Kravitz del 92, e poi abbiamo Odetou che ha i suoi bisous salé coquillage, che per me all'inizio erano bisous sal, però va bene, sono sempre dei baci, se sono graditi con il consenso sono sempre molto molto piacevoli, non è vero?

Bella, bella, bella. Bisous salé e coquillage, direi che la promuoviamo, siete d'accordo? E beh, sì, è vero. Cioè, Vanessa Paradis giocava molto su questo mugugnare un po' sexy, un po' da Lolita. E vabbè, ha avuto il suo periodo, giustamente, c'è a chi piace questo genere, intendo femminile, no? Della ragazzina che non cresce mai. Ma non apriamo certe parentesi. Allora, Geraldine, sì, è vero, finalmente lo possiamo dire e lo diciamo non senza nascondere la nostra felicità. L'autunno sembra essere vicino. Oggi, dai, sembra già di più giornata da castagnata, quasi quasi quasi. Ma la castagnata, ragazzi, le zucche, abbiamo tutti voglia di questa cosa qua. Vedete come sono democratica, tutti proprio. Allora, bene, sono felice, vedo che non sono l'unica col mio occhio di Nazar, questo qui che porta fortuna o comunque tiene lontana la sfortuna, che come diceva qualcuno ci vede benissimo se la fortuna è cieca invece. E va bene così. Allora, programmini per il fine settimana, sì, c'è la sagra a Mendrisio. Geraldine dice: voglio venire alla festa d'autunno a Savosa. Evidentemente questo fine settimana si festeggia l'autunno anche a Savosa, non lo sapevo, adesso vado a controllare così poi vi do tutte le info. Intanto, una Cristina Aguilera bella agguerrita.

mi piace che siete belli proattivi, e quindi un fine settimana che veramente regala un sacco di eventi. Allora facciamo una carrellata, visto che mi avete bombardata di locandine. Facciamo questo momento un po' di servizio pubblico: concerto dell'orchestra Vivace della Riviera, orchestra da camera locarnese che collabora con l'iniziativa. Sabato questo e domenica 27 di settembre potete andare ad ascoltare un po' di musica da sala, questo non è male. Se invece volete respirare già aria di zucche, eccolo qua, me lo manda Geraldine, lei ci vuole già andare a Savosa. Il sabato c'è questa giornata di fuori di zucca e sarà possibile, insomma, divertirsi, c'è l'intrattenimento per i bambini, poi naturalmente si mangia, ci mancherebbe, villaggio delle zucche, si possono fare le fotografie un po' da instagrammare. E poi cos'è che abbiamo? Un'altra cosa, l'associazione Emiliano Romagnola del Ticino 2.0 ha questo 35esimo anniversario, e anche qui a Sementina però il 25 e il 26 si festeggia, quindi già questa sera. Oh, così abbiamo fatto il giro, ricordiamo anche la sagra, e poi chiudo con questa bella immagine di una super zucca trovata da Elio di 5 giorni fa. Cinque giorni fa c'era solo il fiore e adesso invece la magia, una zucchina bianca meravigliosa. Sembrava che la siccità avesse ammazzato tutto e invece, per fortuna, la natura resiste. Lei sì, lei a un certo punto comunque si riprende. Siamo noi che non ce la facciamo.

si sente il tocco dei BTS. E infatti lui ne faceva parte. E adesso sono le 12:35 minuti, come sempre i nostri tempi caraibici. Allora, per oggi Ticino centrale meridionale, temporanei annuvolamenti mattutini, per il resto abbastanza soleggiato, temperatura massima 22 gradi. Nel resto della Svizzera generalmente soleggiato nonostante qualche velatura, temperatura massima anche qui sui 22 gradi. Per il traffico c'è qualcosa da segnalare, perché in Ticino si segnalano rallentamenti sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino in entrambe le direzioni e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. Alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si informa che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti a causa di un cantiere, traffico incolonnato anche

0: anche tra Ersfeld e Wassen in direzione sud con ritardi di circa 30 minuti.
1: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale: il Consiglio federale vuole una legge sulla cybersicurezza e ha fretta. Il Dipartimento della Difesa presenterà un progetto entro giugno. Zurigo è troppo cara perfino per le banche. Dopo Vontobel, che andrà a Zugo, sembra ha annunciato che si sposterà in Argovia e i motivi non sono solo fiscali. L'Ucraina potrà costruirsi sistemi antimissile Patriot in casa, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Trump avrebbe dato il via libera. Etiopia di nuovo sull'orlo della guerra civile, i ribelli hanno annunciato alleanze con altri gruppi del nord e l'esercito governativo l'uccisione di 270 rivoltosi. Esame di guida in vista per i bambini di Basilea città, approvata una mozione che chiede un test per poter circolare in bicicletta.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
0: Ecco, in realtà lo sport non mi è ancora arrivato e quindi facciamo che lo ascoltiamo appena arriva. Scusatemi, a volte capita.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Ah, vedete, nella vita basta saper aspettare, che è tra l'altro una capacità che stiamo andando perdendo di giorno in giorno, ma noi siamo i ribelli, siamo la resistenza, quelli che dicono no. Un tempo l'attesa amplificava il desiderio, e quindi, visto che se non hai desiderio, non hai il fuoco, la vita è così, ha un po' meno sapore, ha un po' meno energia. Noi siamo stati premiati. È arrivato lo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Sarà sfida al vertice questa sera alla Gottardo Arena di fronte all'Ambri Piotta. Seconda forza del campionato vi sarà l'imbattuto Zurigo. Si inizia come sempre alle 19.45 al pari di Rapperswil e Davos, Bernajoie, Langnau Zugo e le derby tra Ginevra e Friburgo. Sport e musica inizierà invece alle 19.25 su Rete 1. E chi sta preparando il derby ticinese di domani e sta approfittando della giornata libera è il Lugano. Questa mattina Thomas Mittell ha fatto intendere che lo straniero in sovrannumero sarà ancora il difensore svedese Dahlström, dentro dunque ancora Shore in attacco. Passando al resto dell'attualità, in attesa dell'esordio della Svizzera in Nations League, avverrà domani sera in Macedonia del Nord. Questa sera nella Lega A si affronteranno Italia-Belgio e Turchia-Francia. Svizzera in campo alle 19.30 invece nelle qualificazioni all'Europeo Under 21. L'avversario dei rossocrociati alla AEL Arena sarà il Lussemburgo. Giovani elvetici, lo ricordo, secondi nel gruppo C a meno 2 della Francia, che ha però una partita in meno. Si qualificano le prime dei 9 gironi, la migliore seconda, mentre le rimanenti 8 seconde disputeranno lo spareggio. Infine, orologio puntato alle 14 per la Formula 1 e le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian.

Allora, visto che le fatine ci conoscono e vanno sulla fiducia, dicono: è venerdì, ragazzi, quindi sicuramente abbiamo fatto tante cose questa settimana. Potevamo fare di più, forse, ma potevamo fare anche di meno. Magari ci avrebbe fatto anche bene fare di meno. O potevamo non fare un bel niente, ma in ogni caso ci meritiamo un premio. Anzi, due premi. E allora le prossime due canzoni sono tutte per noi, ce le siamo guadagnate sul campo.

0: quando andavo a correre. Questa c'era sempre nella mia playlist.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 13 e 2 minuti, buon pomeriggio a voi, questa è Rete 3. Lo dice anche lei lo dice benissimo naturalmente. E in effetti siamo in tanti, mi state scrivendo e tra l'altro mi ha scritto anche Ale che sta finendo il suo turno e dice: ho portato qui in Ticino tutto il materiale per l'Astra Lugano a proposito di corsa, perché il 26 e il 27, cioè domani dopo, ci sarà anche la Astra Lugano e i campionati svizzeri di mezza maratona 2026. Noi, uno dei nostri ascoltatori, ha portato il materiale che stanno che verrà utilizzato per allestire la piazza, e quindi bello sapere che c'è il tocco di Rete 3 anche alla Astra Lugano. Ma voi correrete? Siete dei corridori, dei podisti? Vi mettete in gioco? Occhio, perché io l'ho fatto un paio di volte e poi ho esagerato, mi sono strappata, perché ho fatto una Astra Lugano, mi era andata bene, poi ho fatto altre 10 km in giro, poi ho voluto strafare e vabbè, il resto è storia. Bene, grazie dei vostri messaggini, della vostra condivisione. Andiamo con una bella Loredana Bertè che fa

questo è il ritorno di Miley Cyrus, però occhio, perché giustamente Bart ieri mi informava, e poi io sono andata ad approfondire, che Amanda Lear ha recentemente accusato proprio lei, Miley Cyrus, di aver scopiazzato il suo brano The Sphinx del 1978 nella canzone Red Lights, che è contenuta sempre nel suo nuovo lavoro che si chiama Bess Persuades, che appunto contiene anche l'omonimo disco che abbiamo appena ascoltato. Allora, cos'è successo? Amanda Lear ha pubblicato sui suoi social un messaggio anche ironico, però alla fine l'ha scritto ed era bella esplicita. Ha detto una roba tipo: grazie Miley per questo tributo alla mia canzone The Sphinx, e ha aggiunto l'hashtag copycat, che significa copiona. E poi l'ha detto: a suo parere le due canzoni condividono melodia e ritmo in modo troppo simile per essere una semplice coincidenza, e sono stati proprio i suoi fan a segnalarle la somiglianza. E poi appunto Amanda Lear ha affermato che il suo team e la sua etichetta hanno confrontato i due brani e in effetti ritengono che ci siano gli estremi per parlare di plagio. Allora, attenzione, perché al momento non c'è una sentenza che accerti il plagio. Miley Cyrus e tutto il suo team non hanno ancora risposto, e quindi per ora è più una cosa così, un'accusa, diciamo, più che un fatto accertato. Però avete capito che gira rigira, è vero che le note sono 7, no? Dicono sempre così, però insomma le combinazioni sono tante. Allora, io sono Giulia Arlan, non ve l'avevo ancora ricordato, ancora oggi fino alle 15 insieme. Arriva un bel pezzo elettronico, tutto della Svizzera italiana, gli Hidden Ends. Vi invito ad andare ad ascoltare il resto della loro produzione, perché ora ci ascoltiamo Start Again, però anche Missing You veramente molto bella. Io la sto ascoltando tanto, perché prima mi ero focalizzata di più su questa che andiamo ad ascoltare insieme adesso, ma Missing You è per certi versi struggente, perché ha questo acuto che è molto bello, ma adesso io lo sto leggendo in maniera più quasi drammatica, e quindi ci sto sentendo veramente una grande poetica. Ma questa invece è Start Again, un modo per trovare sempre la luce per ripartire.

Hey Simply Red, Fairground. E dagli anni 90, beh, in un certo senso c'è una coerenza, perché stiamo per parlare del nuovo singolo degli U2 che abbiamo scoperto ieri insieme ai Cialtroni e che riascoltiamo adesso, perché se è vero che sono passati ben 50 anni dalla loro nascita a Dublino, abbiamo comunque dovuto attendere 9 anni. Eh sì, perché per ascoltare nuova musica inedita della band abbiamo dovuto aspettare ben 9 anni. Adesso il conto alla rovescia è ufficialmente partito, perché il 13 di novembre uscirà Carnaval de Luz e sarà ben il 16° album in studio di Bono, di Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. E quindi sì, festeggiano così i loro 50 anni di carriera. E intanto appunto noi ci ascoltiamo questo Silenzio, che è il primo assaggio ed è stato girato tra le strade di Città del Messico e apre una nuova pagina per una delle band più influenti della storia del rock.

Allora, siamo ufficialmente nel momento del venerdì pomeriggio. Cos'è che si può esprimere come desiderio? Direi un caffè decente, perché comunque serve sempre e poi ci dà quella piccola spintarella di cui abbiamo bisogno, perché la testa della gente si sta sciogliendo sul collo, non tanto per le temperature ma più che altro per l'usura della settimana, da quanto mi state descrivendo. Magari sarebbe anche carino non indire delle riunioni a sorpresa, no? In mente il collega o la collega che magari non ha tanto una vita sociale e il venerdì pomeriggio indice questa riunione fondamentale. Tu dici no ragazzi, ma no, non possiamo rimandare. No, assolutamente non può essere rimandata. E poi che cosa facciamo? Il resto ve lo mandiamo noi, un po' di glitter and gold, quindi un po' di glitter e un po' di oro che fa sempre ricchezza per il fine settimana.

Non so se vi è mai capitato, ma penso di sì, di andare a beccare qualche foto degli anni 70, magari le vostre foto, perché negli anni 70 già stavate in giro, magari a scuola. Ecco, per me la moda degli anni 70 è favolosa, una delle mie preferite guardando indietro, a parte gli anni 90, ma lì secondo me gioca anche il ruolo la nostalgia di un tempo che ho vissuto e quindi tutta la parte emotiva. Però gli anni 70 secondo me erano veramente molto molto eleganti e anche molto estrosi, e anche la musica in effetti andava di pari passo, perché quando vuoi ascoltare qualcosa di stiloso, se peschi negli anni 70 più o meno cadi in piedi. E a sto giro facciamo una specie di shakerata, perché ci troviamo in un pezzo unico, un po' di reggae, un po' di funk e un groove

e troviamo qualcosa di veramente epocale che sta bene un po' con tutto, soprattutto il venerdì pomeriggio. Boogie on Reggae Woman. Lui, il mitico, l'unico, il solo Stevie Wonder.

Lei è Dua Lipa, la conosciamo molto bene e ci piace un sacco, ma ci piacciono anche le band di casa nostra, soprattutto quando ci danno quella bella scrollata che ci serve a quest'ora del venerdì pomeriggio. Allora, senza indugio, anche perché loro non indugiano, cioè loro si prendono il palco e ciaone, e noi siamo lì sotto a pogare. Sì! I Corleoni!

È vero, è vero. Tutto può succedere di venerdì, anche un mix tra Corleone e Tiro Mancino, perché è così, gli opposti si attraggono. Poi a noi piace il venerdì pensarlo come quel giorno, la settimana dove si va in giro, ci si dà proprio la pazza gioia, per esempio alla Sagra a Mendrisio stasera, oppure il venerdì quando arrivi super scarico, l'unica cosa che hai voglia di fare è divanarti, chiudere con tutto il mondo e magari ordinare una pizza. Si può fare tutto, è venerdì. Che

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 14:02, buon pomeriggio. Dai che ce la facciamo. Questa è
0: Rete 3.
1: Ma naturalmente abbiamo ancora un'ora per stare insieme. Prima però, lo sapete, facciamo un attimo il punto con l'attualità. Tempo oggi al sud che resta abbastanza soleggiato nonostante qualche banco nuvoloso, al nord e nelle Alpi invece ben soleggiato, e in tutta la Svizzera le massime sono arrivate ormai a 22 gradi. Dai, già che ci siamo, guardiamo anche per domani che è sabato. Allora, al mattino sul Ticino centro-meridionale ci saranno dei temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, temperatura massima sui 22 gradi al sud, al nord invece si arriverà fino a 26 gradi. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Le catastrofiche inondazioni che hanno colpito il Nepal il mese scorso sono state un monito per il mondo sui crescenti pericoli del cambiamento climatico. Lo ha dichiarato alle Nazioni Unite il primo ministro nepalese, esortando gli stati membri a mobilitarsi in aiuto del suo paese e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. La nazione ha subito una delle peggiori catastrofi della sua storia alla fine del mese scorso, quando un'inondazione simile a uno tsunami, innescata dal crollo di un ghiacciaio di alta quota lungo il confine tra Nepal e Cina, ha causato una scia di distruzione. Sono morte più di 1.400 persone, 6.000 sono ancora disperse e i danni economici ammontano a miliardi di dollari. In Ticino il regolamento per il calcolo delle rette nelle case anziani ticinese cambierà di nuovo. Quello attuale, deciso in aprile ed entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni che ora il Consiglio di Stato vorrebbe correggere. Il regolamento intendeva ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che portava a determinare l'ammontare del dovuto. Pochi mesi dopo è però emersa un'importante distorsione sui casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta a una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri. Gli svizzeri sono un popolo solidale, a confermarlo è il barometro della catena della solidarietà pubblicato in vista del suo 80° anniversario che si celebra domani. Secondo lo studio, la quasi totalità della popolazione ritiene la solidarietà essenziale per la convivenza sociale. Paradossalmente però solo il 68% percepisce la società svizzera come realmente solidale. Ciò detto, in 8 decenni la catena della solidarietà ha avuto un impatto, realizzando 275 campagne di raccolta fondi per vittime di conflitti, catastrofi naturali e persone in difficoltà in Svizzera e in 124 paesi. In totale sono stati raccolti 2,2 miliardi di franchi.

Ma non ci dimentichiamo di te, Elisa, stai calma, infatti sei tornata anche, poi lo sai che la Svizzera italiana ti adora e noi adoriamo le persone folli e tra poco ne arriva una, ragazzi, ma voi non potete neanche immaginarvi, cioè meglio non chiedergli andiamo a fare un giretto, andare a fare una nuotata, non vi conviene. Dopo scopriremo perché. Intanto io vi ricordo che sono Julie Erlin, che abbiamo ancora fino alle 15 per chiacchierarcela. Inizio già a darvi il numero di telefono se non l'aveste ancora memorizzato, perché nella prossima mezz'oretta abbiamo, come dicevo, un ospite che secondo me non è che incontrate tutti i giorni, quindi se volete poi porgli le domande o mandargli qualche vocale di stima, direi, perché c'è solo da stimare ed eventualmente da prendere in giro, ma bonariamente, perché poi prendi in giro te stesso, no? Quando sei davanti a certe persone. Comunque ecco il numero 079 873 8073. Per entrare a vivo, proprio a gamba tesa, in quello che sarà la prossima mezz'ora, abbiamo bisogno di tanta tanta energia, ma tanta. E Guano Apes, secondo me, sono quello che fanno al caso nostro.

0: la bellezza è in noi, la bellezza è là dove noi vogliamo vederla e dove noi guardiamo. E con noi oggi c'è una persona che, vi dicevo, di bellezza se ne intende, soprattutto di bellezza dei paesaggi, perché lui ha attraversato veramente mezzo mondo e non certo solo per vacanza. Ma andiamo piano, vi dicevo che lui è una persona che quando dice vado a farmi un giro bisogna chiedergli se intende il quartiere o se proprio ha intenzione di andare in un altro cantone o in un altro paese, perché è con noi Francesco Surace. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao Gili, ciao a tutti.
0: Allora, tu sei un atleta di endurance, sport estremi, quindi
1: estremi.
0: Per comunque la tenuta, perché tu dici vabbè vado solo in bici, sì, ma calma. E negli ultimi anni hai collezionato imprese davvero che io quando le ho lette ho detto no, aspetta un attimo, ho letto bene? E quindi vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori, perché quello che mi è rimasto più in mente è stata la gara da Torino a Capo Nord in bici, cioè una roba così.
1: Sì, quella che porto di più nel cuore e nelle memorie, perché è un evento talmente tanto lungo che ti ricordi tutto. Mi ricordo ancora le strade, mi ricordo dove siamo passati, perché poi abbiamo fatto un giro assurdo per arrivare a Capo Nord, quindi siamo andati prima a Parigi,
0: okay.
1: Poi abbiamo attraversato il nord Europa e poi abbiamo iniziato a salire poi in Scandinavia e fino in cima.
0: E il tutto questo quando e in quanto tempo?
1: Era il 2023 ormai ed è stato percorso in 12 giorni.
0: Ecco,
1: 4.400 chilometri alla fine sono usciti, sì.
0: Mamma mia. E nel frattempo non è che in questi ultimi 3 anni tu non abbia proprio fatto niente?
1: Beh, poi bisogna tenersi un po' allegri,
0: sì.
1: E quindi insomma ci sono sempre sfide magari un po' più corte. Quella lì è stata la più lunga che fino ad ora ho completato. Le altre insomma siamo sui 400, 700, un po' più corte. Poi spaziamo anche dalla bici alla corsa, al nuoto, quindi insomma dipende un po' dalla stagione cosa.
0: Non ti annoi mai? Beh, diciamo che poi qui nella Svizzera italiana ti puoi sfogare in tutti gli sport, in tutti i modi.
1: Sì.
0: Vuoi già svelare qual è il tuo tracciato preferito magari quando ti alleni in bici?
1: Allora, Carona è salita del cuore.
0: Ok.
1: Quindi Carona c'è sempre un allenamento, il Malcantone anche, l'Alto Malcantone ormai è sempre dentro, Montebrè quando si sta in zona, se si va un po' più in là è bello andare anche in Italia, abbiamo Sormano vicino, insomma ci sono tanti altri posti comunque che si possono affrontare, però a casa si sta qui a Rogno, la Valmara, Carona.
0: Sì, ma senti, guarda, visto che tu sei veramente conosciuto nella nicchia sportiva e anche oltre, è già arrivato un messaggio per te che dice: grande Francesco, la sua qualità migliore è sopportazione del caldo, e te lo manda Miscia. Devo dire che quest'estate ti sei allenato molto a sopportare il caldo.
1: Allora, è stato il primo evento a maggio, era 400 chilometri in Toscana,
0: okay.
1: Quindi sulle strade bianche, primo grande caldo che è arrivato e niente, ho preso un colpo di calore, ho dovuto fermarmi e...
0: Ah, quindi era ironico, io pensavo fosse vero.
1: No, il buon Miscia sa bene che io e il caldo siamo due persone opposte.
0: Eh beh, però allora hai sofferto un sacco quest'estate.
1: Terribile.
0: E tra l'altro io pensavo, a proposito della fatica, cioè tu passi volontariamente più ore a soffrire di quanto la maggior parte delle persone passi in vacanza, perché mi hai detto che più o meno ti alleni 2 ore al giorno.
1: Sì.
0: Cosa ti dà la fatica che la comodità non riesce proprio a darti?
1: La soddisfazione.
0: Ok.
1: Ti direi, la soddisfazione di dire ok, è una cosa che ho voluto io, che mi sono imposto io e che ho deciso totalmente io di fare. La presa di coscienza più pura che tu possa avere con te stesso, e quindi io quando finisco dico beh, bello, questo l'ho fatto per me.
0: Bella fra,
1: questa è proprio una
0: ti
1: cosa
0: dici,
1: bravo,
0: una cosa
1: bravo,
0: così.
1: Bella fra.

0: Nel prossimo. Lei è Fenice e noi siamo sempre in compagnia del nostro ospite che ha già ricevuto un sacco di messaggi, Francesco Surace, perché è conosciuto qua anche per tutti i record che ha realizzato fuori dalla nostra Svizzera italiana. Dicevamo, ciclista di endurance, roba che appunto 400 km sono il minimo. Vero? Posso descriverti così?
1: La media degli eventi, sì.
0: Sì, sì, il minimo.
1: In realtà, sì.
0: E ci sono tante domande che mi sono fatta io per capire un po', più che altro la parte psicologica, perché okay, è la domanda che si fa sempre. Ma appunto, come fai? Cioè, è più difficile, penso, tenere sotto controllo la testa. Però come fai anche fisicamente? Cioè, va bene l'allenamento, però significa che ci vuole un controllo totale sulla vita, anche di tutti i giorni, perché poi le tue gare non puoi dire vabbè dai magari me la sfango via, sai, non è come fare la 10 km alla Stralugano che dici vabbè magari ce la fo.
1: Vanno programmate, è un po' tutto un programma, bisogna essere un po' meticolosi, sono tutte cose che vanno costruite anche nel quotidiano, quindi è importante essere un po' rigorosi. Però lo costruisci, secondo me si può costruire, è tutta una questione di abitudine e di voglia, quanta voglia hai di fare le cose.
0: Ma hai anche un allenamento per la mente, oltre che per il corpo?
1: Ho studiato molto io quell'ambito lì, però da me stesso, non ho mai avuto un mental coach o qualcos'altro, però è un argomento molto importante se si vogliono fare cose così lunghe e in quel punto di vista sono autodidatta.
0: Ecco, ma tipo un segreto o qualcosa che ti è proprio rimasto e ti è stato molto utile? Che poi, sai, magari quelli che ci ascoltano non sono sportivi, però è vero che dagli sportivi si può anche imparare come gestire la pressione della vita di tutti i giorni. Allora magari c'è un trucchettino mentale che ti aiuta.
1: Allora, a me ha aiutato molto la disciplina, quindi ho iniziato ad avere molti orari di sveglia, orari di colazione, orari un po' da militare, ti devi un po' abituare a darti degli schemi così che la tua mente inizia già a ragionare per compartimenti, e un'altra cosa è inizia a fare le cose più difficili prima. Prima okay, fai le cose difficili e poi fai le cose facili, ma lo approcci nel tutto, cioè, ma che può essere davvero, sei a cena, mangia prima la cosa che non ti piace, la mangi, così è fatto e poi vai avanti, lo fai a lavoro, non
0: intendi, nei menù sani, perché nei menù non sani è difficile che non ti piace qualcosa,
1: purtroppo per fortuna, poi insomma fase di longevità è meglio per fortuna, bisogna mangiare anche lì bene, e quindi mangia prima le cose che non ti piacciono e no, è un training che fai, prima il difficile e poi il facile.
0: Ecco. Senti, ma per esempio una nostra ascoltatrice dice: e io che mi sentivo fichissima ad aver fatto 100 km in bici.
1: Che mi
0: cioè, guarda, rispetto a me sei fichissimissimerrima.
1: Sì, esatto, bisogna sempre calcolarlo in base alla propria portata, in base al proprio allenamento, bisogna sempre guardare se stessi, perché se io guardo quelli sopra di me...
0: non inizi nemmeno.
1: Insomma, c'è gente che fa cose molto più impegnative di quelle che faccio io, quindi insomma bisogna guardare il proprio contesto. Io non ho figli, non sono sposato, ho una compagna che fa gli allenamenti che faccio io, insomma ci sono tante cose che si vogliono da incastrare e quindi mi devo tarare su questo io. Poi è ovvio che c'è chi lo fa di professione, che alle gare lo trovi, è ovvio che arriva prima di me.
0: Beh, si spera. Però non
1: però
0: è detto.
1: C'è anche chi arriva dietro.
0: Appunto. Quindi, e poi comunque se 20 miglia cominciano da un passo, esatto, allora anche i 400 cominciano da 100, esatto, se proprio la vogliamo vedere così. Allora, dopo mi piacerebbe un po' che ci raccontassi qualche tua gara, più che altro anche a livello, sai, paesaggistico, in certi momenti anche difficili. Io ho letto nei vari articoli che parlano di te su diversi quotidiani, anche italiani, che ci sono stati dei momenti in cui tu hai avuto anche paura durante queste gare e però volevo capire come mai, se è più stata una paura di non farcela a livello di sport o proprio una paura a livello anche fisico di dire oddio sono qua nel buio, pedalo chissà dove, magari vicino a un bosco, come faccio a orientarmi?
1: La paura è quella che ti manda avanti, devo dire, ti tiene sveglio la notte e ti fa dire ok, devo tornare a casa comunque in un modo o nell'altro. In bici è un po' più facile, diciamo, perché comunque anche se sei in zone remote bene o male sei su una strada, quindi sì, qualcuno prima o poi passa, se chiami, non so, il 112, qualcuno arriva a prenderti. Le paure più grosse arrivano quando sei in montagna, tanti eventi, partendo, quelli che facevo partendo da Genova, alcuni poi nella parte in montagna li ho fatti da solo, senza una guida, senza un supporto, e quindi sei consapevole di essere in quota, con i crepacci, con la fatica addosso, magari sono 10 o 15 ore che sei in giro.
0: Io dico anche con gli animali eventuali.
1: Sotto, sì, perché salendo poi ci sono i lupi, ci sono i cani da pastore, e quindi anche l'ansia di dire speriamo.
0: Cioè il lupo almeno, no, cavoli, almeno il lupo. Il lupo, no, il lupo non si può. No.
1: E poi in alto gli animali non ci sono, però ci sono altri pericoli oggettivi, che ci sono i crepacci, sei stanco, hai la reazione, la reattività di dire ho un piede che sta crollando, mi tiro fuori, sei da solo.
0: E ti ricordi una situazione in cui hai avuto veramente paura?
1: Una situazione in cui ho avuto veramente paura? Sì, stavamo salendo un 6000, eravamo in Ladakh, eravamo io e un mio amico, stavamo salendo un 6000 e ci siamo accorti che eravamo su tutti dei ponti crepacciati e le persone davanti a noi non sapevano più dove stavano andando. E io ho detto, siamo dall'altra parte del mondo, dispersi su una montagna, cosa stiamo facendo? E lì per fortuna abbiamo avuto

0: Eh sì, il tempo vola quando si parla con persone come Francesco Surace, lo ricordo, il nostro ospite di oggi, super sportivo, ma passa così in fretta anche quando si fa una gara?
1: A volte.
0: All'inizio, metà o alla fine? No, beh, alla fine passerà lentissimo, immagino, il tempo.
1: A metà passa lentissimo.
0: A metà?
1: A metà, quando sei a metà dici... non arriva più.
0: No, anche perché la tua metà sono comunque, non so, magari ti mancano 300 chilometri dopo 300 chilometri.
1: Esatto, quindi finché arrivi ai 200, se sei sui 400 arrivi ai 200 e dici ok, dai, siamo già a 200.
0: E dopo?
1: Poi da 200 a 300 dici no, ma quanti sono lunghi? Sono eterni questi 100 chilometri.
0: No, e gli ultimi?
1: E gli ultimi 100 sono bello, ultimi 100 adesso vanno via, che è una meraviglia.
0: Vai. Poi se da tre cifre già passi a due è un sollievo.
1: Esatto, cioè psicologicamente
0: c'è un click. Senti, ma quando è che hai capito che non eri uno sportivo normale? Cioè fammi capire, adesso tu hai 32
1: martedì, mercoledì.
0: Ah, bilancia.
1: Mercoledì prossimo, bilancia.
0: Quindi sei un esteta anche quando vai in bici?
1: Insomma.
0: Ovvio.
1: Ho un bello sponsor che
0: vedi,
1: mi dà tutta l'attrezzatura, RH+, quindi insomma devo dire che
0: grazie, allora.
1: Che mi vesto.
0: Eh no, anche perché una bilancia che si veste male poi se la vive malissimo.
1: Esatto, quindi parte da lì, parte anche da lì la preparazione mentale.
0: Senti, ma allora 32 anni, quando è che hai cominciato?

0: iniziato a capire che non ti bastava andare a fare la partitella di calcio o eventualmente appunto il giretto in bici o la garetta di bici?
1: Quando ho pensato di poterlo fare.
0: E cioè, quanti anni avevi?
1: Non ero, direi 10 anni fa, 22 anni, vivevo in Svezia e ho iniziato a pensare, voglio provare l'endurance, voglio fare un trail da 50 km e 5.000 metri di dislivello. E...
0: Ma qui si parla di corsa o di bici?
1: Di corsa, corsa.
0: Corsa, ok.
1: Corsa in montagna. E mi sono allenato da solo, senza un allenatore, senza un preparatore. Sono arrivato poi all'evento, l'ho fatto, sono arrivato ultimo, ci ho messo una marea di tempo, però mi è piaciuto. Mi è piaciuto così tanto che poi negli anni l'ho portato avanti, ho scoperto il ciclismo, arrivavo dal downhill e poi ho scoperto il ciclismo su Strava, su strada.
0: Strava,
1: mamma mia.
0: Ho capito, io che non sono ciclista, ma conosco qualche malato. No, scherzo.
1: E quindi poi ho trovato un allenatore di un ultraciclista molto conosciuto a livello mondiale. E ho iniziato a capire che mi piaceva, ho iniziato a provare i record partendo da Genova, ho iniziato a dare fastidio. Nel momento in cui ho iniziato a dare fastidio agli attori, ho detto:
0: hai capito?
1: Ma va? Bene. E allora da lì poi sono partito con tutti i pro e contro dei detrattori.
0: Anche perché comunque per l'endurance tu non sei vecchio. Cioè a 26
1: sono
0: anni
1: più giovane, sì.
0: Appunto, perché di solito dicono che con l'età sei più forte nell'endurance. Dicono.
1: Adesso l'età si è abbassata tantissimo in realtà.
0: Ma perché i giovani si sono interessati?
1: Si sono interessati e vanno fortissimo perché ovviamente hanno un fisico diverso, hanno una plasticità diversa.
0: I maledetti, ma non potevano andare a fare i velocisti?
1: Ma sai, secondo me sul lungo parti giovane che ti bruci prima.
0: Ah, hai capito, ma vedi che è una scuola di vita alla fine.
1: Tu vai a 20 anni a farti i 3.000 km in 2 giorni, vai. A 35 poi ne riparliamo.
0: Senti, ma allora prossimi appuntamenti in cui ti si potrà vedere e poi magari dai anche qualche riferimento magari a Instagram, che così chi vuole seguirti e seguire le tue imprese magari anche prendere spunto, perché come si diceva non è mai tardi.
1: Non è mai tardi, poi io sono dell'idea che se riesco a cambiare anche solo un pensiero di una persona ho raggiunto il mio scopo, il mio obiettivo, e questa è una cosa che sono molto orgoglioso. Vabbè, Instagram è quello che uso di più,
0: okay.
1: fra underscore surace, e lì bene o male dove pubblico tutto, se non quando ho opportunità di venire a parlare in radio.
0: Perché non hai fatto una story qua?
1: Anche
0: dopo la facciamo. Ah,
1: quindi
0: l'hai già fatta.
1: Ho dovuto comunicarlo comunque che oggi
0: sarei stato. Giustamente, hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Un po' di hype lo si cerca.
0: Assolutamente.
1: E il prossimo evento è un evento personale, sono circa 900 km, direi in giro per i laghi, qua. 4 laghi più grossi che abbiamo, mi piacerebbe girarli tutti.
0: Ma personale significa che non è una gara?
1: Non è una gara,
0: così.
1: No, è un evento che farò io penso verso fine ottobre, bisogna incastrare i weekend,
0: okay.
1: E penso di sì, chiudere la stagione così
0: con qualche amico. Ma è ancora
1: sì,
0: amici?
1: Qualcuno...
0: Cioè, quando scegli di fare questo genere di sport ti resta qualche amico?
1: Sì. Chi vuole rimanere rimane. E di nuovi se ne fanno.
0: Questo non ho dubbi.
1: Qualcuno nuovo lo si fa e è piacevole anche.
0: Va bene, allora io ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Onorato.
0: Ti
1: grazie.
0: Faccio un super in bocca al lupo. E
1: grazie.
0: Quando vuoi venire a condividere la tua follia qua a Rete 3, sei sempre benvenuto.
1: Fantastico.
0: Grazie a Francesco Surace e in bocca al lupo. E buon compleanno. Quando è che hai detto?
1: 30 settembre.

tantissimi messaggi sono arrivati dopo l'intervista che abbiamo fatto insieme a Francesco. Tanti si sentono in colpa perché avevano pensato a un weekend di riposo, sono andati a rispolverare la bicicletta in garage. Occhio però, per favore, non esageriamo, perché va bene, giusto, giustissimo darsi un attimo una mossa, fare dei buoni propositi, ma con calma. Un passettino alla volta, un giretto in bici alla volta. Mi raccomando, ragazzi, non vi voglio sulla coscienza.

oh oh, era un continuo, poi andavi avanti, oh oh oh oh, anche con questo sottosfondo alla fine ci sta. Vabbè ragazzi, da parte mia è tutto. Julie Arlin tornerà settimana prossima, ma tipo il sabato mattina, perché siamo stati insieme tantissimo e tocca recuperare. Quindi io vi abbraccio, vi auguro un bellissimo fine settimana, vi lascio come sempre a quest'ora con Nico. Non abituatevi troppo perché tra un po' ritorna la mattina e quindi ciaone e basta. Fate i bravi e divertitevi. Ve lo meritate. Ciao!

0: Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta, eh?
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Siamo arrivati al venerdì. Anche per questa settimana sono le 15. Buon pomeriggio a tutti da Nico. Anche oggi insieme fino alle 17 cominciamo però come al solito dando uno sguardo alle previsioni del tempo per quel che resta della giornata di oggi. Continuerà ad essere ben soleggiata con la temperatura sui 22 gradi, in Alta Engadina invece non si andrà oltre i 18. Diamo uno sguardo anche a sabato ma anche domenica perché comunque fine settimana, vediamo un po' che cosa promette. Domani mattina possibili banchi di nubi basse però poi per il resto passaggio a tempo ben soleggiato con temperature sui 22 gradi, copia e incolla per la giornata di domenica, per cui ci abbiamo davanti a noi un weekend bello soleggiato. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
3: Le catastrofiche inondazioni che hanno colpito il Nepal il mese scorso sono state un monito per il mondo sui crescenti pericoli del cambiamento climatico. Lo ha dichiarato alle Nazioni Unite il primo ministro nepalese Belendra Shah, esortando gli stati membri a mobilitarsi in aiuto del suo paese e adattarsi ai cambiamenti climatici. La nazione, lo ricordiamo, ha subito una delle peggiori catastrofi della sua storia alla fine del mese scorso, con 1.400 morti e 6.000 persone ancora disperse. Dall'interno, il regolamento per il calcolo delle rette nelle case anziani ticinesi cambierà di nuovo. Quello attuale, deciso in aprile ed entrato in vigore retroattivamente il 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni che ora il Consiglio di Stato vorrebbe correggere. Il regolamento intendeva ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che portava a determinare l'ammontare del dovuto. Pochi mesi dopo è però emersa un'importante distorsione sui casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta ad una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri. Infine, gli svizzeri sono un popolo solidale, a confermarlo è il barometro della catena della solidarietà pubblicato in vista del suo 80° anniversario che si celebra domani. Secondo lo studio, la quasi totalità della popolazione ritiene la solidarietà essenziale per la convivenza sociale. Paradossalmente però solo il 68% percepisce la società svizzera come realmente solidale. Ciò detto, in 8 decenni la catena della solidarietà ha avuto un impatto realizzando 275 campagne di raccolta fondi per vittime di conflitti, catastrofi naturali e persone in difficoltà in Svizzera e in 124 paesi. In totale sono stati raccolti 2,2 miliardi di franchi.

Ecco qua, allora ringraziate le nostre fatine che hanno deciso di fare iniziare questa nostra parte di pomeriggio insieme con gli AC/DC e Rock or Bust che abbiamo appena ascoltato. Scusate, mi è andata, mi si è inforcata la lingua tra i denti. Rock or Bust. Allora, amici, ma soprattutto amiche, che bello è ritrovarvi. Buon pomeriggio, anche oggi appunto trascorreremo queste due belle orette insieme fino all'ora del tè. Così l'abbiamo ribattezzata, cioè ribattezzata di fatto quella che per i britannici è l'ora del tè. Molto molto bene, essendo venerdì posso già dirvi che sapete, no? Ormai siete abituati, venerdì ci sono è il giorno delle uscite musicali, quindi posso dirvi che avremo alcune novità che ascolteremo per la prima volta insieme. Ovviamente viviamo nell'epoca in cui di nuovo di pacca la radio è difficile che si possa passare, anche perché grazie alle piattaforme di ascolto di musica in streaming appena esce e quando vogliamo possiamo andare ad ascoltare tutto. Ma io sapevo, anche perché ne avevamo parlato nel corso di questa settimana, no? Ero molto curioso della nuova di Madonna con Charlie XCX, che hanno rivisitato Dance Theoria, che è il brano di Madonna che abbiamo imparato ad ascoltare negli ultimi mesi più o meno. C'è anche un'altra nuova uscita per quanto riguarda la musica italiana. Insomma, ho delle robettine per voi. Non sono arrivato a mani vuote, ecco, sappiate solo questo, eh. Come si

Ogni volta che la riascolto, questa Call on Me di Eric Prydz, mi sorprendo ancora e sempre del fatto che sia un brano dopo il 2000. Sembra tantissimo una canzone uscita, ma direi tra gli 80 e i 90, mi verrebbe da dire. No, sembra una mia impressione. Ha un po' quel sound lì, quel suono lì. Grazie già anche per i messaggi che arrivano allo 079-873-8073. È sempre bello leggervi di venerdì, perché siete sempre già tutti belli spensierati, belli carichi, un po' leggeri dalla settimana che ci lasciamo alle spalle, perlomeno le persone che il weekend riescono a concederselo come momento di riposo. Ovviamente sappiamo che non tutti hanno questo privilegio, questa fortuna. Ci sarà gente che lavorerà anche il sabato e la domenica, e lì ci saremo anche noi, come sempre, a farvi da colonna sonora. Ci tenete lì in sottofondo e trascorrerete insieme ai colleghi che lavoreranno nel fine settimana, vi terranno compagnia as usual, perché Rete 3 non vi lascia mai da soli. Questa è una grande una cosa che dovete sempre tenere a mente, e lo sappiamo che lo fate perché non mancate di manifestare affetto sempre nei nostri confronti, eh? Molto bene, allora ho tante belle cosette di cui raccontarvi, di cui parlare. Cominciamo con, sapete che io sono sempre molto attento ai trend dell'internet, e ne ho trovato uno che, vabbè, non dico niente, non metto le mani avanti, perché voglio che a giudicare poi siate voi. Me lo racconto tra poco, ok? Rimanete qua.

Era Leon Bridges con Watch You Dance. Allora, vi porto, come detto, nel mondo dei trend social. Ovviamente i grossi trend partono dagli Stati Uniti, per cui lì vi porto, senza geolocalizzarci nessuna zona in particolare degli Stati Uniti, se non per dire che comunque è un qualcosa che si sta verificando da quelle parti. Riguarda quel discorso legato agli appuntamenti, ai primi incontri, quando si vuole conoscere qualcuno, che sia uomo o donna, vale per entrambi i sessi la cosa. Però c'è questa nuova dating trend, quindi il trend degli appuntamenti. Volete sapere in cosa consiste? Dimenticatevi le app di incontri, dimenticatevi qualsiasi cosa a cui eravate abituati recentemente. Non so se è un ritorno al passato per certi versi, ma non credo. È sicuramente, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, la prima volta in assoluto che sento di questa tendenza, di questo comportamento per provare a rimorchiare, tra virgolette, o perlomeno conoscere qualcuno di interessante. Volete sapere cosa? Ok. Si tratta di quello che viene definito una sorta di scouting sperimentale in tempo reale. Cosa succede? Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente chiama al telefono il locale dove pensa di andare per bere qualcosa, per trascorrere la serata, e chi risponde al telefono si sente dire dall'altra parte: sì, buonasera, salve, ho in programma di venire da voi per qualcosa, ci sono ragazze carini o ci sono ragazzi carini? Chi risponde al telefono deve fare un rapido scan del locale, deve dire: guardi, secondo me c'è qualcosina, se è incuriosita venga e magari può trovare qualcosa che le interessa. Se invece il locale è vuoto e poco frequentato, oppure dice: no, guarda, per il momento è ancora calma piatta, richiami tra mezz'ora. Ebbene sì, i ragazzi Gen Z, ma anche millennials, quindi anche ragazzi e ragazze della mia età, quindi tra i 30 e i 40 anni, hanno cominciato ad utilizzare questo metodo. Si chiama il locale dove si vuole andare a far serata, si chiede: ma c'è un po' di... E dall'altra parte ti rispondono sì o no, e quindi in base alla risposta poi ci si regola. Cosa ne pensate? Libero sfogo alle vostre risposte, via!

Erano i Depeche Mode, It's No Good, ed era il 1997. Vi ho raccontato di questo trend che sta prendendo sempre più piede negli Stati Uniti, ovviamente nei ragazzi giovani, ma neanche più giovanissimi, quindi anche trentenni, quarantenni, che prima di uscire una sera per cercare magari di trovare qualcuno di interessante ed essere sicuri che il locale dove vogliono andare abbia la garanzia che possa offrire qualcosa di interessante, chiamano i titolari del bar per chiedere informazioni. Fabio dice giustamente al nostro numero WhatsApp: io se fossi il titolare di un bar direi: ma certo, è pieno, venite, così vengono tutti e il locale si riempie. Per i titolari, per i gestori dei locali pubblici, questo trend è top.

Nuovo trend per quanto riguarda gli incontri che arriva dagli Stati Uniti, di questo vi ho raccontato poco fa, ovvero ragazzi e ragazze che telefonano nei locali, nei bar dove vogliono andare per assicurarsi che ci siano già ragazzi o ragazze carine in modo da non vanificare l'uscita e quindi aspettarsi di trovare comunque della materia prima con cui provare ad interagire, chissà, magari imbastire nuove conoscenze, nuove amicizie, nuove relazioni. C'è chi appunto chi si interroga sull'utilità di questa cosa, chi si mette le mani nei capelli, chi dice speriamo che questa novità resti negli Stati Uniti. Credo proprio di sì, non penso che sia un qualcosa che possa attecchire nella Svizzera italiana, anche perché ragazzi chi esce la sera lo sa, si beccano sempre le stesse facce, quindi è abbastanza scontato. Emma Bunton adesso, Michael Jackson dopo, in mezzo DJ Marduk ci farà scoprire una nuova chicca della musica rap.

Rhapsody è una delle regine del microfono più talentuose dell'ultimo decennio, nonché un artista consistente con le idee decisamente in chiaro. Nel suo percorso iniziato con il gruppo Coolie Haig ha collezionato parecchio materiale di livello, alcuni album clamorosi e collaborazioni con i nomi più quotati del rap game. Con le dovute proporzioni, al microfono è una Lauryn Hill nel suo prime dei giorni nostri. Il suo modo di scrivere e rappare è impeccabile, la sua voce è delicata ma allo stesso tempo di grande impatto. È in grado di dimostrare le sue capacità senza rinunciare a dire qualcosa, mostrando sempre rispetto per la cultura che l'ha cresciuta e l'ha portata in alto. Culture over everything, questa è la sua filosofia che appare chiarissima all'ascolto di un suo qualsiasi album. Cultura e contenuti che trasudano anche dal suo nuovo album, il quinto ufficiale della sua carriera solista. Il titolo God Gada Afro and Gold Hoops è ispirato a un viaggio in Ghana e vuole essere un incoraggiamento agli ascoltatori nel cercare Dio in se stessi, al di là di ogni credo o insegnamento. Rhapsody torna alle origini e ci accompagna in un viaggio personale fatto di ricerca interiore, fede e cura di se stessi. Un viaggio che ovviamente tocca anche i suoni. Come ci ha ormai abituato, anche questa volta bada poco ai trend e non cerca un facile consenso dell'ascoltatore. Il disco è contaminato dal jazz e dal soul, con suoni caldi e ricercati. Se vogliamo rapportarlo al periodo d'oro del rap, è un disco che mi ricorda gruppi come A Tribe Called Quest, Digable Planets e Arrested Development, paragone che sono sicuro le farebbe piacere. A oggi, Rhapsody è una veterana e un assoluto punto fermo di questa musica. God Gada Afro and Gold Hoops è un disco che mostra un certo tipo di maturità che molti artisti non riescono a raggiungere. È un lavoro serio, ragionato dall'inizio alla fine, concepito come un album e non come un semplice insieme di tracce. Un lavoro fatto con la testa e l'ambizione di chi vuole partecipare al rap game come protagonista e non come semplice comparsa.

0: ascoltata un paio di volte nella vostra vita. Dal 1979 Michael Jackson cantava Don't Stop Till You Get Enough. Alle 15.43 è arrivato il momento della prima nuova uscita musicale. Vi ho accennato, no? Quando abbiamo iniziato la prima di queste due orette da trascorrere insieme, che in quanto venerdì avremmo avuto qualcosa di nuovo da farvi ascoltare per la prima volta, perlomeno per quanto riguarda le frequenze di Rete 3. E allora torna lui, il king della trap italiana, a detta di tutti, non a detta sua, torna Sfera Ebbasta. È in rampa di lancio il suo prossimo album, si intitolerà La Puro Sangue, uscirà venerdì 11 dicembre l'uscita di questo nuovo album parte da lontano, nel senso che il primo singolo che lancia questo album, che appunto potremo ascoltare nel mese di dicembre, si intitola proprio Lontano. Lui, che lo aveva già presentato in anteprima a luglio a San Siro in occasione del suo concerto, poi ha raccontato in varie interviste, racconti, che è un pezzo molto personale, introspettivo, che parte dal suo presente, tra i traguardi che ha già raggiunto, l'esposizione pubblica, ma anche il desiderio ogni tanto di prendere le distanze da tutto, no? Per poi poterne fare materia di racconto. Ora, visto che voi mi accusate sempre che io sia attento solamente ai videoclip delle artiste donne, ho dato un occhio anche al video di Lontano, di Sfera, perché pare che ci sia un primato, anzi senza pare. Lui, possiamo dire tranquillamente che è il primo musicista al mondo ad aver girato un videoclip musicale davanti al Cenacolo, all'ultima cena di Leonardo da Vinci. È il primo assoluto, il primo al mondo ad aver girato un video proprio in quel luogo lì. Per cui, ragazzi, cioè, che cosa gli si vuole dire ancora al nostro amico Sfera? Nulla, ce l'ascoltiamo. Sfera Ebbasta, Lontano, nuovo singolo.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Era la nuova di Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Beh, molto, si sente che è introspettiva comunque, molto, non dico triste, però quasi triste, riflessiva, sicuramente riflessiva.
2: Sopravvive alle generazioni.
1: Ah, ma c'è un parlato sotto, mannaggia a me. Ragazzi, era il primo... Puro sangue, perché lancio ovviamente il nuovo album. Mannaggia a me, non l'avevo preascoltata, non sapevo che ci fosse il finale così. Vabbè, avremo modo comunque di risentirla più riprese sicuramente sulle frequenze di Rete 3. Hai ragione, io devo fare mea culpa perché ho detto, no, che Sfera Ebbasta, detta di tutti, di molti, ma dire quasi di tutti, no? È il king della trap italiana. Dante mi riporta su pianeta Terra, mi dice: il king della trap italiana è bello figo, gli altri possono solo seguire. Alzo le mani di fronte a questa dichiarazione, alzo le mani, perché hai assolutamente ragione, perché tutti sanno che mangio pasta con

quanto perlomeno quelli che hanno visto Fast and Furious 7 al cinema, la scena finale con la dedica speciale alla scomparsa di Paul Walker, attore importantissimo della saga. Allora, mi sono imbattuto in un articolo di Tio che mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché leggo, ho letto il titolo: l'estate non è ancora finita in Svizzera, temperatura fino a 30 gradi. Poi ho letto della penisola iberica, Portogallo e Spagna si torneranno a raggiungere i 40 gradi l'ultima settimana di settembre, la prima di ottobre addirittura. Fortunatamente pare che la Svizzera italiana sarà esonerata da questa ondata di caldo, almeno così sembra dalla mappa. Ragazzi, 30 gradi ancora a ottobre non me lo merito, non ce la faccio!

0: As This con The Art of Letting Go, l'arte di saper lasciare andare, che a molti servirebbe. È difficile, non è per tutti effettivamente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Detto questo, le 16 e un minuto, buon pomeriggio a tutti da Nico.
1: Rete 3.
0: Un'oretta ancora da trascorrere insieme. Torniamo come sempre a dare uno sguardo alle previsioni del tempo, anche per questo appuntamento ho poco da dirvi, se non che i 30 gradi sono lontani, ancora non ci pensiamo, e come detto non dovrebbero arrivare, perlomeno nella Svizzera italiana. Però leggevo di Basilea, soprattutto sarà la città più colpita da questa altra colpo di coda dell'estate. Cioè, che colpo di coda, vabbè. Non ci soffermiamo. Guardiamo a casa nostra. Oggi sarà ancora una serata soleggiata con temperature sui 22 gradi e il weekend, come detto prima, sia per sabato sia per domenica, entrambi i giorni, la mattina qualche banco di nubi basse, però poi per il resto ci sarà per entrambi i giorni rapido passaggio a tempo soleggiato con temperature massime comprese tra i 22 e i 23 gradi, le minime invece intorno ai 13. Uno sguardo anche al traffico, ovviamente tasto dolente di questo orario qui, perché comincia ad intensificarsi. Infatti il bollettino di Via Suisse è già abbastanza lungo, ci sono code, forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Mendrisio e Gaggiolo, e ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogede in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Contone. Per quanto riguarda invece la situazione al tunnel del Gotto Tardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 5 km con attese di almeno 50 minuti, quindi la corsia Cupra è aperta, e anche in direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 5 km con attesa di 50 minuti, e quindi le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Adesso ci aggiorniamo con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Il Consiglio federale investe di più sull'integrazione. È stato approvato lo stanziamento di un credito di 334 milioni per il periodo 2028-2032 destinato ai programmi di integrazione cantonali e ai progetti di importanza nazionale. Ogni anno la Confederazione metterà a disposizione 66,9 milioni di franchi in più, 37 dei quali andranno ai cantoni per misure di promozione linguistica, informazione, consulenza e integrazione formativa e professionale. I cantoni contribuiranno con una quota almeno pari a quella federale. Andiamo all'estero. Da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente dedicato a Silvio Berlusconi, lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini, che è il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, nonché presidente di Forza Italia Antonio Tajani, è intervenuto con un video da New York dove si è recato per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Infine, per lo sport, calcio, Brele Embolo non raggiungerà la nazionale svizzera impegnata in Nations League. L'attaccante ha informato l'ASF in merito a una vicenda privata emersa oggi sui media e legata a un presunto falso certificato Covid. La federazione ha dunque deciso di lasciare a casa il suo attaccante.

Annalisa e Madame con Amica. Allora, parla qua di Annalisa, canta che preferisce il proprio cane rispetto ad una persona in particolare. Non parliamo di cani, ma parliamo di gatti, anzi di un gatto in particolare. Johnny, il gatto doganiere. Non so se avete visto e letto la sua storia sulla pagina Instagram di Ticino Online. È comparsa questa... articolo a definirlo tanto, questo post molto carino che mi ha strappato un sorriso. È sempre bello poter leggere anche cose così leggere, simpatiche. Al valico di frontiera di Kreuzlingen infatti c'è questa presenza speciale che allieta e aggrada il passaggio di chi transita da quella dogana. Da anni ormai questo felino curioso fa visita tutti i giorni alla dogana svizzera di Kreuzlingen, diventando poi nel corso degli anni è diventata una vera e propria mascotte amatissima sia dalle guardie di confine che presidiano quella dogana che soprattutto dei viaggiatori che vedono il micione lì e si fermano, lo guardano, sorridono, provano a carezzarlo eccetera eccetera. Intervistati i doganieri hanno detto: Johnny ormai fa parte della squadra e quindi lo hanno accolto un po' come una sorta di loro mascotte. Se volete le foto di Johnny, il gattone doganiere di Kreuzlingen, vi posso girare il post che è appunto è presente su Instagram, perché è veramente un patatone, patatosissimo, molto coccoloso e molto carino, che è inusuale per i gatti. No, è vero che ci sono ancora alcuni gatti super coccoli che arrivano, si fanno spupazzare, fanno quello che vogliono, altri sono un po' più restii e un po' più sulle loro. Lui penso che sia il gatto più socievole in assoluto, No, non avevo visto. Cosa abbiamo fatto per meritarci i prodigi a quest'ora?

grazie, è doveroso, non me l'aspettavo, non l'avevo visto, mi è partita così a tradimento. Firestarter dei Prodigy alle 16:16 di un venerdì qualunque di fine settembre, è stato veramente un bel regalo, apprezzatissimo anche da voi, perché sono arrivati i messaggi di apprezzamento. Molto molto bene, avanti così.

Tiffany Harris con Vertigo, che ormai riconoscete benissimo. È arrivato il momento anche di fare gli auguri a... Scusate, intanto ho questi scatti, a Rosalia, perché oggi è il giorno del suo compleanno. È nata il 25 settembre del 1992, quindi giovanissima. Formatasi, lei che artisticamente si è formata in quella di Barcellona, risale al 2017 il suo esordio con l'album Los Angeles, e poi l'anno seguente viene messo in commercio anche il suo secondo album, El Malquerer. Lei che recentemente si è resa protagonista di un'esibizione straordinaria agli ultimi MTV, agli ultimi Grammy, scusate, dove si è esibita con una sorta di opera art style, trance, lirica meravigliosa, un'esibizione eccezionale, ha fatto parlare anche di sé, perché dalle, no, vicino a noi ha avuto un concerto a Milano che ha dovuto interrompere a un certo punto perché problemi di stomaco, ragazzi, doveva andare al gabinetto e quindi non ha potuto ultimare il concerto per la disperazione comunque dei fan che erano riusciti ad aggiudicarsi i biglietti. Stiamo comunque parlando di un artista che ha vinto ben 11 Latin Grammy Awards, un Brit Award, 2 MTV Europe Music Awards, 4 MTV Video Music, insomma, ragazzi, 2 Grammy per il miglior rock latino alternativo nel 2020 e il 2023. Ormai è affermatissima, c'è poco da dire, quindi ce l'ascoltiamo. Rosalia, questa è Malamente.

Beh, su questo penso che ci siano pochi dubbi, no? Se si muore non si lavora più, c'è poco da discutere. Era Angelica con "Ai, che giornata". Allora, rimango sempre ammaliato dalle dichiarazioni che riescono a fare i reali inglesi, perché parlano di robe che per noi comuni mortali sono delle cose fuori dal comune, ma che per loro è come parlare, non so, di che pizza prendere al ristorante. Mi ricordo una dichiarazione del principe Harry dove diceva, in occasione di dire che consiglio si sentirebbe di dare a chi magari dovesse manifestare un malcontento per la propria vita, eccetera, eccetera. Lui disse: "Bah, se non vi piace la vostra vita, il vostro lavoro, mollatelo e fate un giro e girate per il mondo". Capito? Cioè, tu puoi farlo perché non dovrai mai lavorare un giorno in vita tua, hai un sacco di soldi da parte, puoi fare un po' quello che vuoi. L'ho detto con una normalità disarmante che lì fa capire che per loro la loro normalità è quella. Quindi magari in alcuni momenti si dimenticano che il popolo è un altro. La stessa cosa ho pensato quando ho letto questo titolo su un portale online con scritto: "Il regalo di Re Carlo a Charlotte, un campo da cricket nella tenuta di famiglia". La principessina Charlotte è la secondogenita, se non sbaglio, sì, è la secondogenita di William e Kate. Ha 11 anni ed è ultimamente appassionatissima di cricket, che è uno degli sport più amati dalla famiglia Windsor, comunque uno sport che fa parte della tradizione britannica, no? Quindi nonno Carlo, per accontentare la principessina Charlotte, che appunto pare che abbia manifestato questo grande desiderio di giocare a cricket in maniera frequente, ha detto: "Sai che c'è, mia cara, ti costruisco un camp di cricket". Dove? Nella tenuta del nonno, quindi proprio nella sua tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove potrebbe utilizzare parte dei terreni sconfinati infiniti che hanno per realizzare un bel campetto da cricket per la nipotina, che, mi viene da dire, ha comunque quell'età lì. A volte magari i bambini capita che si stanchino abbastanza in fretta, cioè non vorrei che Carlo spendesse soldi per un capriccio di Charlotte, no? Non siete preoccupati anche voi?

che mi trasmette questa canzone di Sunik, It Feels So Good, era il 2000. Me la ricordo bene questa canzone, in quell'estate lì, la sentiva spesso. Alle 16.31 è arrivato il momento dell'altro regalo, dell'altra uscita musicale. A questa però eravamo arrivati preparati, perché ve ne avevo parlato. Io sono fan di Charlie XCX, molte sue collaborazioni hanno prodotto poi dei brani che a me sono piaciuti parecchio, per cui sono contento e anche incuriosito, perché anche qua in questo caso mi sono tenuto al primo ascolto proprio per la diretta insieme a voi. È uscita Danceteria After Hours insieme a Mazzana, ne avevamo parlato, vi ricordate? È nata questa collaborazione tra le due, hanno trascorso anche un po' di tempo in quel di Parigi, non molto tempo fa, in cui hanno fatto in sì di, non so, di creare una sorta di sinergia, è nato un bel rapporto tra le due, quindi poi è nata l'idea di riprodurre, di rivedere il singolo di Madonna che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Si può adesso ascoltare un po' dappertutto, chiaramente in tutte le piattaforme streaming. Sia la critica che il pubblico, leggo nel comunicato che ci giunge quando escono le nuove uscite, hanno elogiato i temi profondamente personali dell'album Madonna, questo dell'album in generale. Per quanto riguarda l'album, il brano Danceteria che andiamo ad ascoltare è stato prodotto da Madonna insieme a tutta la sua squadra, e questa collaborazione, lei dice, è stata una celebrazione degli esordi audaci e delle influenze che hanno plasmato i percorsi unici di ciascuna delle due artiste. Quindi la collaborazione fa seguito al Party Club Confessions organizzato da Madonna e Charlie con Saint Laurent durante la settimana della moda a Parigi, ed è proprio lì che si sono incontrate, e poi una serie di scambi scherzosi sui social tra le due artiste che hanno un po' alimentato, no, le speculazioni su una potenziale collaborazione musicale. Quindi

Allora, per me è un nì, nel senso che mi aspettavo un impatto un po' più importante, ma va bene, dai, lo facciamo passare. Era la versione di Destiny After Hours di Madonna con Charlie XCX in anteprima per la prima volta sulle frequenze di Rete 3. Stavo leggendo nel comunicato stampa e le varie recensioni che ha ricevuto l'album Confessions Studio di Madonna nel corso dell'ultimo periodo. Variety ha definito il disco come il suo miglior album degli ultimi decenni. Pitchfork ha dichiarato che Madonna è al massimo della forma e ha definito l'album un'aggiunta fondamentale al suo repertorio, mentre Rolling Stone ha sottolineato la coerenza musicale dell'album e l'ho definito un groove ininterrotto di 64 minuti che scorre come un perfetto set da DJ in discoteca, per cui promosso a pieni voti. Madonna poi aprirà anche gli MTV Music Awards questa domenica da LA, Los Angeles, con la sua prima esibizione allo show dopo ben 23 anni, per cui sarà un grande ritorno e c'è grande attesa anche per questo. Devo dire che effettivamente è in grande forma Madonna, non le si può assolutamente criticare nulla, tanta roba, spettacolo. Nia adesso con Some Say, questo usciva nel 2019 e riprende un brano iconico della musica dance, eh? I'm blue, da-bu-di-da-bu-da.

Ligabue, le donne lo sanno, questa è una delle sue canzoni che, almeno per quanto riguarda me, è una delle poche che so a memoria di Ligabue. L'altra ovviamente Certe Notti, anche Happy Hour non mi dispiace. Però questa, le donne lo sanno, ha quel qualcosa in più, anche questa nell'estate del 2005, quanto l'abbiamo ascoltata, quanto l'abbiamo sentita proprio a ripetizione, per cui poterla riascoltare ogni tanto fa sempre piacere. Siamo quasi addirittura d'arrivo, prima c'è tempo ancora per una bella doppietta, partendo dai 77 Bombay Street e poi un'altra sorpresa per voi.

non piangete perché è finita, ma siate felici perché è accaduta. Oh, con questa perla è arrivato per me il momento di salutarvi, ringraziarvi per la compagnia che ci siamo tenuti tutta questa settimana. Da adesso torneremo a risentirci come di consueto la mattina presto, quindi mi raccomando siateci che vi aspetto lì. Buon weekend a tutti da Nico, vi abbraccio, fate bravi, mi raccomando, tra pochissimo arrivano ovviamente i cialtroni. Ciao ciao!

0: primavera.
1: Ah no, ma che primavera, aspetta, e pizzi sono questi.
0: Mi mancava il volume.
1: Attacca la rondella.
0: A posto,
1: qua.
0: Siamo pronti, è venerdì, eh?
1: A posto, signora.
0: A posto, signora.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Gilale Plego, alle 17.
1: La meteo, signore. La meteo, signore. Buongiorno, signore.
2: Rete 3.
1: Generalmente soleggiato, no, sto scherzando. Generalmente soleggiato, a sud nuvolosità residua, domani al mattino
0: sul Ticino. È stato il programma così. La Sagnola.
1: Domani al mattino sul Ticino meridionale, signore, annuvolamenti temporanei, per il resto in tutta la Svizzera soleggiato. Domani c'è il sole, le temperature a sud 13 gradi, le minime a nord 8, le massime a sud 22, a nord 26.
0: Traffico sulla 2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, dove ci sono tempi di percorrenza di circa un'ora.
1: Signore,
0: tra Livella, signore, Chiasso. Mendrisio verso Stabio e Gaggiolo. E ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e Aldogana di Brogeda verso l'Italia, a Lugano, sulle vie principali del centro. Smettila. Tra Gravesale e Ponte Tresa, per chi scende da Neggio verso Magliaso, sulla 13 fra Tenero e la rotonda dell'aeroporto di Locarno in direzione di Bellinzona, tra Sant'Antonino e Contone manca naturalmente il tunnel del San Gottardo, dove ci sono 4 km di colonna e attese di 40 minuti fra Quinto e Airolo, e la corsia Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: Regole chiare, trasparenti e comprensibili nel calcolo delle pigioni è ciò che vuole il Consiglio federale, che respinge l'iniziativa popolare sulle pigioni abusive ma intende contrapporle ad un progetto indiretto. L'iniziativa popolare è promossa dall'Associazione Svizzera degli Inquilini e sostenuta da un'alleanza di partiti, organizzazioni e sindacati, aveva chiesto al governo e al Parlamento di frenare l'aumento degli affitti e rendere più accessibili le locazioni attraverso un chiaro controllo. Per i promotori, secondo cui le pigioni dovrebbero essere fondate sui costi effettivi più un reddito limitato, da troppo tempo i grandi gruppi immobiliari si arricchiscono alle spalle degli inquilini. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita all'indomani di un nuovo lancio missilistico intercettato da Riyadh in un contesto di intensificazione delle ostilità tra le due parti. Il presidente del Consiglio Jerome Bonafont ha condannato in particolare gli attacchi contro infrastrutture civili ed energetiche che hanno causato feriti tra i civili, tra cui donne e bambini. E infine, da oggi l'aeroporto di Milano Malpensa è dedicato a Silvio Berlusconi, lo ricorda una targa posta all'ingresso della stazione ferroviaria del Terminal 1. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Grande assente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che si era rivolto alla giustizia invano per far annullare il cambio di nome, facendo leva su una legge italiana che impedirebbe ai luoghi pubblici di portare il nome di persone decedute da meno di 10 anni.

0: Allora,
1: sì. Vuoi dire qualcosa di questo abbinamento Elton John e Britney Spears?
0: No, pensavo.
1: Sì,
0: venerdì. Allora,
1: hai ragione. Venerdì è il momento in cui Herber Cioffi lancia il suo messaggio d'amore alla redazione, dove c'è questa ragazza che non lo considera minimamente, no. Mai. Anzi, è capitato che l'avesse fatto allontanare da
0: ma
1: sappiamo.
0: Questo non è vero,
1: sì che è vero.
0: Ma che allontanare?
1: Vai, aspetta, ti preparo anche un sottofondo.
0: Allontanare.
1: Te l'ho fatto allontanare,
0: allora,
1: in maniera brutta, tra l'altro.
0: Vabbè, del sottofondo ci sta, lo voglio.
1: Sei
0: allora,
1: pronto?
0: Sì.
1: Sei pronto?
0: Anche oggi mi sono recato a stampare le notizie culturali del Club dei Cialtroni, là a un passo da te. Perché ti sei rivolta a me chiedendomi come mai non andava il monitor?
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ma che considerazione?
1: Avevi il badge appeso.
0: No, non lo metto mai, cioè è tutto
1: confuso,
0: è bruciato.
1: Un tecnico. L'unico ad avere il badge è beige, bruciato dal sole, lasciato in macchina. Sei un fenomeno. Il club dei Cialtroni del venerdì.
2: Il club

0: Salutiamo subito Simo che scrive Lugano. Così ha scritto.
1: Bene, ciao Simo. Vabbè, grazie.
0: Salutiamo quelli che sono all'ascolto di questo programma particolare della RSI.
1: Dove si sta infilando?
0: Non mi sto infilando da nessuna parte, sto descrivendo questo programma che è un drive time, cioè è un programma che tiene compagnia alle persone che si infilano in macchina anche al venerdì per tornare a casa e sono esaurite, non vogliono sentire nient'altro che leggerezza.
1: Lo spiega programmi.

0: Maestro, che succede?
1: Stavo ascoltandomi venire il fiatone a sentirvi. Una cosa incredibile. Il Cavo dei Cialtroni ha dei collaboratori. Gedeona Oleosa, lascia delle macchie.
0: Gedeona.
1: Paolo Scottex, si dice ne usi un paio al giorno. Carol Avant, la cugina di Carol Alt.

0: qualcuno con una certa veemenza manda dei messaggi WhatsApp al nostro numero 0798738073 lamentandosi del traffico della Svizzera italiana.
1: Beh,
0: noi possiamo consigliarvi solo una cosa, un bel respiro.

È il momento di lasciarsi andare ad un esercizio di mentalismo. Lasciatelo. Lentamente con la mano sinistra carezzatevi la natica sinistra. Fate la stessa operazione con la natica destra. Lo zigomo dice la verità, premetelo. Lo zigomo. Col pollice in modo circolare portate il vostro pollice allo splenio. Massaggiatelo. Ancora. Un giro di splenio ancora. Ancora. Guardate in basso. Guardate in alto. Mandate un bacio a chi volete voi. Com'è stata questa settimana appena trascorsa? Fatemi sentire bene com'è andata. Se siete del toro, il vostro sabato domani sarà così. Se siete della bilancia, in questo modo invece. Come va il rapporto con lui o con lei? Cosa pensate di fare per risolverlo? Fate un bel respiro. Non vi preoccupate. Scalzatevi. Togliete la cintura. Lasciate andare fuori tutta la parte cattiva di voi. Via il cattivo. Via il cattivo. Via il cattivo. Fissate la persona che avete di fianco. Com'è? E ora ripetete tutti insieme il mantra di questo venerdì. Rapidamente. Dietro quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Dietro quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Velocemente, dietro quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Ancora, di più, di più, più rapidamente, più forte, fuori tutto, di più. Dietro quel palazzo c'è un povero cane pazzo. Grazie.

0: Screaming Rock and Roll non puoi usare. Ma sempre la usi in tutte le canzoni.
1: Ci sta, è come lo slang dei rapper, usano sempre le stesse cose.
0: Screaming Rob, vediamo.
1: I reminisce me with the band you know. You love me has scream by you.
0: Adesso non lo usi più.
1: No, mi hai detto di cambiarlo.
0: Mi aspettavo lo usassi ancora.
1: Ma non mi ricordo cos'era.
0: Lo slang.
1: È uno slang difficile.
0: Va bene, lo slang difficile.
1: È uno slang difficile. Attenzione, mi sono imbattuto in un decalogo affascinante.
0: Quale?
1: Il decalogo di tutte le cose che i cialtroni fanno in macchina. E sono dei comportamenti abituali che rovinano la macchina. Fai delle cose che rovinano la macchina. Dei gesti.
0: Tipo, adesso, all'interno o fuori quando guidi?
1: No, all'interno della macchina ti comporti in modo tale che poi fai dei danni.
0: Sì.
1: Ci sono 10 punti. Prima ti chiederei di introdurci nel mondo della macchina.
0: Quando fai casino?
1: Quando fai casino con la macchina, cosa potresti dirmi così?
0: Sono andato in autostrada.
1: Sì.
0: L'ho infilata contro mano.
1: E no!
0: Succede, purtroppo non dovrebbe succedere.

0: pure.
1: Mi ha beccato come un fesso. Vabbè, mo mi fermo e sai che c'è. Vado a piedi,
0: sì, meglio.

0: sfortunato mondo delle macchine, quello che può accadere con le macchine. Siete di quella categoria che ha sempre la mano sul cambio?
1: Anche col cambio automatico, sai che i nuovi modelli non hanno neanche più la leva col cambio automatico, quindi l'appoggi lì, se hai il bracciolo in mezzo ai sedili, lo metti lì.
0: Non va bene.
1: Se no, mano sul cambio.
0: Perché
1: sì,
0: la mano sul cambio col peso del braccio preme di continuo sui meccanismi e col lungo crea dei problemi al cambio.
1: Vabbè, ma se schiacci.
0: Ma è
1: ma
0: così.
1: Chi è che schiaccia, dai?
0: Sai, ti poggi stanco, poggi lì questo cotechino da un 2,6 kg. Il serbatoio spremuto fino alla riserva
1: è un problema?
0: Sì, perché porta fuori la pompa, rischia di aspirare tutta la morchia che è sul fondo.
1: Vabbè, ma chi è che va proprio all'ultimo all'ultimo?
0: Tutti. Le donne tantissimo.
1: Ma non è vero, non dirlo.
0: Le donne
1: che non
0: fino
1: è vero,
0: in
1: non
0: fondo
2: è vero.
0: Fanno 5 franchi.
2: Non è vero, sessista.
0: No,
2: sessista,
0: non è vero,
2: sì, l'abitudine. Sì, non è vero, faccio sempre io.
0: La frizione premuta a fondo ai semafori, quel zing-yan.
1: Bisognerebbe mettere la folle?
0: Bisognerebbe, con la prima innestata il pedale schiacciano durante le soste lunghe, si sistema il disinnesto e lavora sotto pressione senza motivo.
1: Ok,
0: modo.
1: E quindi metti la folle e alzi la...
0: Esattamente.
1: Ok, tenendo magari il freno o il freno a mano.
0: Vedi, bravo, l'hai letta meglio tu, esatto, oggi. Metti la folle.
1: Vedi
0: tu lo
1: Monica,
0: fai?
1: Ma io no, Monica. Io no, Monica,
0: t'ho visto io fare 5 franchi che spingevano la tua macchina.
1: Non è vero.
0: Dai, Monica.
1: Dai,
0: su,
1: vedi che adesso
0: sono dovuto venire.
1: Adesso mossa femminile, dai, te le cerchi anche tu.
0: Poi i cordoli presi a spallate. Salire con le ruote su marciapiedi. Sì. Io sempre.
1: Vabbè, ma la tua macchina, chi se ne frega, io ero un catorcio. Ragazzi, è la macchina di Herbert Schopf. Ha preso una grandinata, sembra uno scolapasta. È da buttare via.
0: La partenza a freddo. Dopo ore di sosta all'olio nella coppa lì fermo.
1: Vabbè, quelli che partono su.
0: Quelli che sbagliatissimo. Poi
1: fatela riscaldare un attimo.
0: Il piede sul freno in discesa.
1: E beh, il freno motore bisognerebbe tenere.
0: Sì, si scalda.
1: Però ogni tanto lo devi usare.
0: Gli escrementi degli uccelli con il calore del sole, i loro componenti possono aggredire l'estratto della vernice, va tolto. Ce ne sono altre, vi diciamo tra un attimo. Io per esempio gli escrementi di uccelli non li tolgo da un sacco di tempo.
1: Sì, da un anno praticamente. Sono sempre quelli sotto.
0: E la
1: fanno
0: macchina
1: parte della carrozzeria.
0: Ma tu li togli?
1: Ma io sì, io li levo. Tu non li levi perché ti coprono i bolli della grandinata.
0: No, perché mi fai con cosa li levi? Li gratti?
1: Devi usare la lancia per lavare.
0: No,
1: Ma costa?
0: Sono serio, io li ho,
1: Lo so, sono lì da mesi, mesi.
0: Rovinano, sono corrosivi.
1: No, beh, almeno ti coprono i bolli della grandinata.
0: Sì, quello anche vero,
1: anzi, chiamali gli uccelli.

0: Allora, super cialtroni, sono l'Albi.
1: Ciao l'Albi.
0: Due cose subito. Okay. La leva del cambio delle macchine, quelle che hanno il cambio manuale, non è più fissata al cambio.
2: No.
0: Lavora su una sfera con un cuscinetto che gli puoi mettere sopra 50 kg.
2: Capito?
0: Perché le marce vengono innestate da dei cavi. Sono due cavi fissi.
1: Vedi?
0: Quindi puoi appoggiargli anche il computer che non succede niente.
1: Ecco, già una.
0: Viceversa, per la pompa della benzina
2: sta bruciando
0: la
2: freccia.
0: Non pesca la morchia quando vuota il serbatoio, perché c'ha due filtri.
2: Due.
1: Vedi?
0: L'unica cosa che rischia di andare fuori giri quando non prende la benzina.
1: Vedi?
0: Quello sì, rischia di bruciarsi perché la benzina in curva va da una parte e non pesca più la benzina. Saluto.
2: Grazie. Devi cambiare la freccia però, perché
1: no, vabbè, si è preso del tempo.
2: Bravo,
1: per spiegare delle cose però, che erano essenziali.
2: Va bene. No, no, volevo...
1: Ce n'è altre?
2: Sì, ce n'è altre.
1: Dai, vediamo.
2: Allora, abbiamo detto gli scricchioli ignorati.
1: Che fastidio, che fastidio. Quando spegni la radio, e non andrebbe mai spenta
2: mai,
1: la radio,
2: mai.
1: Perché poi comincia a sentire
2: terribile. Io ne ho uno, Albi, io ne ho uno, quando metto la retro e vado in retro, la mia macchina fa una roba tipo...
1: Sono le gomme.
2: No, non le ho cambiate. Ma la
1: hai messo delle gommacce.
2: Come se non volesse. La macchina mi fa no.
1: Ma la tua macchina non fa a testa la tua macchina.
2: Ma io non lo so. Aiutami, Albi, grazie.
1: Cioè, un aspirapolvere con le ruote. La
2: vabbè.
1: È vero. Manca solo il tubo per aspirare.
2: Esatto. La pressione degli bello però. La pressione degli pneumatici sbagliata. Dovete essere giusta.
1: Accurata, scalda. Sì. A parte che le nuove automobili, a parte la tua, ti segnalano quando è giù di pressione.
2: Anche la mia. Anche la mia.
1: Incredibile.
2: Incredibile.
1: Non l'avrei mai detto.
2: Infatti, mi dà un fastidio che non ti dico. Aiutami a capire questo.
1: Sì.
2: L'alzacristalli tenuto premuto fino a fine, cioè tu li abbassi e tieni schiacci.
1: Vabbè, ma perché ti fissi? E gira.
2: Brucia.
1: Perché sì, perché forza, perché a fine corsa.
2: Io per un lungo periodo, mentre

0: a riposo sulla frizione, sbagliatissimo.
1: Beh, sì, fa se peso. La tiri. No, ma a me, ma non la tiri. No.
0: Ma col peso la tiri, eh. No. Ti rilassi, butti giù e la tiri. Sì, le nostre macchine sono da buttare.
1: La mia, sì, la tua la mia specialmente. È da sì, no. E poi la posizione che assumiamo in automobile, sempre con la mano sinistra. Con questa postura, con la spalla sinistra più alta.
0: E senti, e se lo schienale è troppo. Io, per esempio, soltendo essere sdraiato.
1: Sì.
0: È sbagliato?
1: Beh, se non vedi la strada, è sbagliato.

0: dovresti pagare il consulto dai meccanici, perché poi ti hanno risposto sul rumore della retro della tua macchina.
1: Ma siamo sicuri?
0: Senti, senti.
2: Allora, super cialtroni sono l'Albi.
0: Albi.
2: Due cose. Ah, no, aspetta, subito.
0: Aspetta, no, era l'altro.
2: La leva del capo.
1: Ah, questo l'abbiamo. No,
2: la retromarcia fa quel rumore lì perché gli ingranaggi sono a denti dritti. Gli ingranaggi delle marce normali sono elicoidali, e quindi non fanno rumore. La retromarcia, che è la marcia più forte che ha, ha i denti dritti e quindi quando va indietro fa rogna un po', fa rumore,
1: fa
2: ma nessun problema.
1: Senti, e quando
2: saluto,
1: grazie,
0: da basta.
1: E quando la cinghia di servizio
0: basta, basta, perché dobbiamo giocare. Tra l'altro abbiamo in palio la bellezza di
1: una retromarcia del valore di 50 franchi con un vostro vocale, che bella base, allo 079 873 8073. Ma oggi si gioca col grande Babumba. Ora vi dovete trasformare nell'oggetto che vi suggerisco. Ora voi siete il rialzo di cartone nelle scarpe di Orietta Berti.

0: Lucky You non è quello che dici tu. Lucky Ones, Topic e Carte Blanche.
1: Li conosci?
0: Personalmente.
1: Ah!
0: Sì, ecco. Hai visto?
1: Va bene, mi inchino.
0: Così impari. Allora, cosa dovevano essere oggi secondo il grande Babumba?
1: Il rialzo di cartone nelle scarpe di Orietta Berti.
0: Non era facile.
1: No,
0: da
1: è difficile. Andiamo a sentire i risultati.
2: Piccio paccio.
0: Mi ricorda
3: come lo dico?
0: Mi ricorda come si chiamava quello Piccio che faceva. Ce l'ho qui la brioche.
1: Quello era? Lì era
0: Andrea Formicola, era il suo nome.
1: Sì.
0: Però non mi ricordo.
1: Ma nemmeno io.
0: Gaspare Zuzzurro.
1: Gaspare Zuzzurro.
0: Sì. Piccio paccio era una roba
1: buona. È vero.
0: Vediamo un po'.
1: Questo è terrificante.
0: Il cartone si è un po' riempito di acqua.
1: Sì, è bravo. Cosa terribile.
0: Finché la va a cagare.
1: No! Sentiamone un.
0: Sembrava avesse detto così. Vai qui.
1: Il passo.
0: Sì. È duro il cartone,
1: duro,
0: però.
1: Duro. Attenzione. Attenzione.
0: Cos'è?
1: Fa un po' così, sai, mi trovo abbastanza d'accordo. Andiamo avanti.
0: Un applausino.
1: Andiamo avanti. Sentiamo.
4: Ficca la calzava, lasciala andare. Ficca la calzava, non ti spostare.
0: Ficca
4: la calzava, lasciati andare. Io sono qui però che devi dimagrire.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Esitiamo un altro a rischio,
0: sì, dai,
1: anche
0: vediamo.
1: Se devo dire io sono già per
0: però,
1: sentiamo
5: oggi. Io sto andando alle riunioni di cialtroni anonimi.
1: Va bene, allora però
0: vincitore.
1: Il vincitore è Mauro, complimenti,
0: Mauro,
1: molto bello,
0: Mauro,
1: bravo
0: Mauro.

0: Sì.
1: Con i due pugni chiusi.
0: Come Trump.
1: In su.
0: È il balletto di Trump.
1: Su,
0: quello che stai facendo è il balletto di Trump.
1: Su di due, su di due.
0: Eh sì,
1: su
0: di due, di Trump.
1: Su di due,
0: sì.
1: Su di due.
0: Io cambierei il balletto.
1: Ma devono ballare i seni miei.
0: Era il 97. Sissy Peniston con Finally. È un grande classico della musica house.
1: Care signore e signori.
0: Sì.
1: Oggi è compleanno di Zucchero Fornaciari.
0: Oh, quanti anni fa?
1: Zucchero è del 55.
0: Ah, beh, 71.
1: 71, bello come un letto sfatto.
0: Dai, ma non è vero.
1: È vero, l'ha detto anche lui.
0: Sì, ma tu lo imiti bene, devo dire. Ma
2: allora, io mi sono alzato l'altra mattina per scrivere una canzone. Poi dopo però mi sono addormentato e non me la ricordo più.
0: Magari era Donne? Quella donne. Che farei io dovessi fare bella, meteo bella. E viabilità?
1: Donne, sai che è una canzone che lui non fa più.
0: Perché non la fa più?
1: Perché l'ha scritta.
0: Attenzione, non lo so.
1: Ho un buco. Sto dicendo Mogol. L'ha scritta con Mogol.
0: Non è sicuro.
1: Non me lo ricordo. Hanno litigato.
0: Eccolo
1: su
0: qua,
1: cosa.
0: Il presentatore di Un'ora per voi che non sa della musica italiana. Eccolo qua.
1: Comunque,
0: vabbè, adesso
1: è una buona
0: appuriamo,
1: idea.
0: Però diciamo tra una canzone.
1: No, vabbè, dicevo, vuoi fare quella?
0: Sì. Mete viabilità, Donne di Zucchero, dai.

0: Beh, hai scoperto con chi ha scritto Donne e Zucchero?
1: Sì, ho sbagliato, è con Alberto Salerno, però
0: non
1: lui...
0: Sabrina Salerno.
1: No, no, quella è Donne, nannina,
0: nanana. No, non è così. Dai.
1: Non è così, lui poi non l'ha voluta più fare perché non si ritrova molto in quella canzone.
0: Ah, non rispecchia più quello che pensava di qualche anno fa.
1: No.
0: Di che anno era quella canzone?
1: Beh, quella canzone degli anni 80.
0: Sì, ecco, è preciso?
1: Beh, è preciso.
0: Non lo sa,
1: no,
0: anche questa!
1: Lo so, è dell'85, lo so.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Va bene, sono le 18 e minuto, questa è Rete 3, è nel Club dei Cialtroni.
2: Rete 3.
0: Va in onda la meteo e la viabilità. Con Donne di Zucchero. In occasione del suo compleanno, il 71esimo.

0: canta e loro suonano, com'è che funziona?
1: Loro sono due napoletani che fanno è una presa in giro. Io faccio che ne so, per voi,
0: Che cosa c'entro io?
1: Tra l'altro mi sa che hanno rubato il premio oggi questi,
0: Perché?
1: Perché questa qui so io chi è. Vediamo. Pronto?
2: Pronto.
1: Pina, oggi è lei, vero?
2: Sì.
1: Oggi al gioco ha vinto uno di Losanna. Adesso siamo nella condizione.
2: Sì. Mio cugino Mauro di Losanna.
1: Mauro, devi restituirci il maltolto.
2: Perché?
1: Perché siete tutti parenti. A Losanna siete tutti parenti?
2: Sì, siamo di Losanna, quindi siamo tanti.
1: Sì, solo voi?
2: No, non solo noi.
1: C'è un'altra famiglia?
2: Sì. Però piano piano la stiamo spostando.
1: In un altro gattone.
2: Sì, certo.
1: Io volevo parlare. Sì, Adarao. Certo. Io volevo parlare di una cosa.
2: Adarao i campi. Sì. Ecco dove dovete andare.
1: Calma, calma. Pina ha letto di questi al confine in zona Luino che hanno buttato nel lago Maggiore dei reflui di una ristrutturazione?
2: No, che bello.
1: Sì, sono contro. Una roba orrenda. No, ci sono le indagini per capire mattoni.
2: Sì,
1: del.
2: E noi li abbiamo beccati a quelli.
1: Ah, li avete beccati?
2: Sì, li abbiamo beccati
1: bravi.
2: Li abbiamo denunziati.
1: Avete fatto bene.
2: Li abbiamo denunziati
1: bravi.
2: Perché eravamo sotto in immersione io e Antonio.
1: Perché?
2: Eravamo lì con le bombole, vero Antonio?
3: Vero che ancora sto facendo fatica a recuperare perché.
1: Bello che eravate in immersione.
3: Avevo troppo.
1: Perché?
3: Troppo azoto avevo dentro la bombola. No, ho fatto la miscela un po' troppo.
2: Vabbè, chi se ne frega, Antonio, scansate che la spiego io. Eravamo sotto perché stavamo recuperando una cassaforte.
1: Dai, mamma.
2: Eh sì, perché sotto c'era il furgone portavalori che avevamo rubato qualche settimana prima, proprio in quel punto. Avevamo calato nell'acqua.
1: Non rida.
2: E ho detto, Antonio, andiamo a recuperarla con calma, che tanto chi viene qua a cercare?
1: Invece.
3: Eravamo lì sotto, a un certo punto vede che piove una tecola, una mattonella, ne sott'acqua, ho detto, ma che succede qua?
2: E visti qualche screanzata che sta svuotando la gariola. Adesso ti faccio vedere io. Abbiamo recuperato la cassaforte, siamo usciti e abbiamo chiamato i carabinieri, così l'hanno beccata. Così.
1: No, vabbè, ma è allucinante.
2: E perché è allucinante?
1: Vabbè, ma non è possibile che siete coinvolti in ogni cosa di cronaca.
2: Ma che cosa ti devo dire?
1: Vabbè, no, ma non è possibile.
2: Facciamo notizia.

0: No, dai,
1: sì,
0: non lo
1: Peter
0: so.
1: Peter Gabriel.
0: No.
1: Signor Peter, venga, venga. Peter. Cos'è successo?
2: Un crostino.
1: Vuole un colpo nella schiena?
2: Sì, grazie.
1: Arrivo, eh.
2: Grazie.
1: Aspetti.
2: Piano.
1: Aspetti.
2: Piano.
1: Sì. Mi sono fatto anche male.
2: Grazie.
1: Va, molto meglio?
2: Molto meglio, grazie. Tutto bene.
1: Ma perché?
2: È salito troppo su le
1: sì, piloti. Vuole. Vabbè. Con quella voce può cantarci, sì, per cortesia, la sigla di The Charlton of the Day?
2: The Charlton of, The Charlton of, The Charlton of the Day. The Charlton of, The Charlton of, The Charlton of the Day. Chi è il Charlton of the Day? Of the Day.

0: sono la mamma del Griso. Vi ho sentito ieri, ma anche l'altro giorno e tutti gli altri giorni quando ho tempo. Oddio, ma siete proprio due pirli, eh?
1: Cosa

0: alla fine della tirada di Sant'Antonino verso direzione Cadenazzo c'è per terra una targa Ticino,
1: ecco,
0: una targa d'auto,
1: persa.
0: Non mi sono fermato a raccoglierla perché
2: Bagliato.
0: Mi avrebbero schiacciato.
1: No, quindi ha fatto bene a non fermarsi, però ha comunicato, qualcuno ha perso la targa, quindi controllate.
2: Devo andare a guardare.
1: Se siete all'ascolto, se vai a guardare la tua macchina vuol dire che l'ha rubata.
2: No, magari non me ne sono accorto, l'ho persa.
1: A Sant'Antonino?
2: Sì, ho fatto un giro, l'ho persa.
1: Ah, ok, va bene. Perché no? Beh, è lì da un po', quindi.
2: Eh sì, è lì.
1: E quindi sei sicuro sia la tua?
2: No, ho detto, devo vedere, devo andare a guardare.
1: No, a parte gli scherzi, qualcuno l'ha persa, quindi.
2: Se qualcuno l'ha persa, scriveteci.
1: Targa anteriore, dice.
2: Scriveteci che con un 300 franchi ci mettiamo a posto.
1: Sì, raga, non è vero, dai.
2: Allora, attenzione, parliamo di un'altra brutta abitudine. Oggi abbiamo parlato delle brutte abitudini in auto. Sì. Parliamo delle brutte abitudini a casa, sì, su noi stessi. Pare che fare queste cose che vi dirò fa diventare abbrutiti, poco intelligenti.
1: Ok, ti rende più stupido.
2: Ti rende più stupido,
1: ci
2: bravo.
1: Sono delle usanze che noi umani abbiamo che ci portano a essere più stupidi.
2: Più stupidi, bravo. Allora, la prima,
1: sentiamo.
2: Smettere di essere curiosi.
1: Vero.
2: Cioè, sentito. Tu non te ne frega, non ti interessa.
1: Quando ti chiudi, vuoi più niente, no.
2: Questo è un limite alla crescita intellettuale.
1: Eh sì, perché poi i neuroni non lavorano più.
2: Punto 2, evitare di confrontarsi con opinioni diverse dalla propria.
1: Okay.
2: Tu dici me ne frego, la mia
1: tanto
2: è questa.
1: E basta, e non mi smuovo di qua. Anche se hai torto.
2: Anche se hai torto, bravissimo. Terzo punto, gratificazione istantanea per l'abuso di tecnologia.
1: Ah, quindi telefono, cellulare sempre in mano.
2: E giochi, anche
1: e
2: videogiochi.
1: E
2: non te ne frega di niente.
1: Beh, alcuni però sono creativi come giochi, eh?
2: Sì, però.
1: Poi ti sviluppano l'attenzione.
2: Ti chiudono lì, sei lì da solo, magari con delle robe da mangiare, delle ciugnate da mangiare.
1: Ecco, anche quello non fa benissimo. L'abbondanza di zuccheri lo sappiamo che non fa bene.
2: Quarto punto, la privazione del sonno e la mancanza di esercizio fisico.
1: Almeno 8 ore, ma sfido chiunque a riuscire a dormire 8 ore senza alzarsi e andare a fare la pipì di notte.
2: Io credo che alle 4 sono sveglio.
1: Per la pipì.
2: No, la verità. Terzo, chichiglio sempre più dilazionato.
1: Cioè una volta all'anno quando
2: una
1: va bene.
2: Domanda.
1: Lì come risolvi?
2: Non risolvi? Con l'accettazione.
1: Neanche con,
2: l'accettazione.
1: L'auto da fè? Neanche.
2: No, non può. Ti dico,
1: sì?
2: Non so come abbiano fatto a fare i nostri ritratti. Perché non
1: ce l'ho già spiato.
2: Un punto che io non. Sono esattamente io. Se fate queste 5 cose a lungo, vi ritrovate poco intelligenti, rischiate di fare cose.
1: Tipo
2: come. Fammi pensare. Come queste.

0: Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello.

0: Che bella.
1: Brothers in Rhythm, era such a good feeling, il 91.
2: Allora, mi rileggo a una cosa che abbiamo detto un po' di tempo fa e una che abbiamo detto un istante fa, cioè rapporto uomo-tecnologia.
1: Sì.
2: In Svizzera, tra l'altro, sono nate, questo l'abbiamo detto qualche settimana fa, le cliniche per disintossicarsi.
1: Sì, dal telefono cellulare.
2: Che te lo devi consegnare.
1: E per una settimana ne fai terribile. A meno. È impensabile.
2: Io un secondo fa non lo vedevo, era sotto un foglio, sono andato in analisi. Era sotto il giornale.
1: Pensa
2: che roba.
1: Si è messi male.
2: Pare che la situazione sia talmente grave che se siete di quella categoria che portate a spasso il cane guardando il telefono e alcuni proprietari non si accorgono nemmeno che il cane ha fatto i bisogni
1: che andrebbero raccolti.
2: Io ve lo dico
1: alcuni
2: perché
1: alcuni se ne rendono conto perché poi lo pestano.
2: Lascia perdere. È una roba che io non sopporto.
1: No, ma nessuno lo sopporta. A non parte vi è mai che fanno finta di niente.
2: No, è terribile. Non vi è mai capitato di essere in giro col cane e di fare voi dei bisogni e lui guarda il telefono?

0: Noi gusta camminare, non puede montare a cavallo, è uno scandalo.
1: Significa non posso camminare, non posso salire a cavallo, è una cosa terribile.
0: Oh, è uno scandalo.
1: Allora, amico!
2: Stasera la TV.
0: Che cosa c'è alla TV?
2: Faranno vedere il meglio di noi.
1: Di me.
2: Ti dico, corri giù.
0: Dai, corri giù.
1: Va bene.

0: quella Z lì va sempre, quella Z lì è favolosa.
1: Me ne raccordo.
0: Ragazzo.
2: C'è il settimo episodio della prima stagione di una serie molto seguita che si chiama Tracker.
0: Tracker. Bello Tracker, sai che l'ho visto, bello, bello.
2: Te lo volevo
0: bello,
2: chiedere.
0: Bello, sì.
2: In questo episodio c'è Fiona Rene.
0: Fiona Rene.
2: Eh sì. E poi c'è Eric Gardrini.
0: Gardrini
2: e Corinne Dreminati. Ma che difficili, mamma mia.
0: Beh, grandi attori.
2: Grandi attori.
0: Grande cast.
2: E Robin Duodeno.
0: Ah, beh, che lavorava con Rene. Fiona Rene.
2: Con Fiona Rene.
0: Mi pareva.
2: È una. Sono un 38 minuti di tensione.
0: Stavi dicendo, insomma, è una discreta schifezza.
2: È una discreta schifezza. Non è vero. No, guarda, senti nel pezzo.
0: Ma.
3: No.
2: Ah sì?
3: No!
2: Ah sì?
3: No, ma sì, no!
2: Ma vai tranquillo!

0: Dai, come la facciamo stasera alla chiusura? Dimmi tu.
1: Facciamola augurale.
0: Augurale?
1: Sì.
0: Allora, potrebbe essere... Allora, vi auguriamo un buon weekend. Mi raccomando, divertitevi come potete.
1: No, no, no, brutta, sbagliata.
0: No, non così.
1: Divertitevi,
0: dai. Divertitevi come
1: potete.
0: Come potete. Dai, no. Ma che cos'è sta roba? Dai. Provaci tu. E vabbè, ma
1: no,
0: svegliati,
1: no, va bene,
0: però.
1: Subito, va bene, dai, va bene, subito.
0: Capito.
1: No, ce l'avevo, aspettavo.
0: Non ce l'avevi.
1: Non mi piaceva lì, va bene, dai. Vai. E allora il Club dei Cialtroni finisce qui, ma la prospettiva è meravigliosa. Perché comincia il weekend e farete un sacco di cose splendide. L'appuntamento è per lunedì da Herbert Scioffi.
0: E da Griso. Ciao.
1: Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
2: Domani sabato al mattino sul Ticino centro-meridionale temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera soleggiato. Temperatura minima a sud 13 gradi, a nord 8, massima a sud 22, a nord 26. Guardiamo il traffico, ancora rallentamenti sulla 2 tra Riviera e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda, tra Agno e Ponte Tresa, San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo rimangono code di circa un chilometro.
0: 3 News.
1: Il Consiglio federale investe di più sull'integrazione. È stato approvato lo stanziamento di un credito di 334,5 milioni per il periodo del 2028-2032, destinato ai programmi di integrazione cantonale e ai progetti di importanza nazionale. L'innalzamento del livello del mare si misura in millimetri, ma la sua devastazione si misura in milioni di vite distrutte, comunità sradicate e futuri rubati. Queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante un incontro sul tema in occasione dell'Assemblea Generale nelle Nazioni Unite. I dati rilevano che nel 2024 il livello globale del mare è aumentato di quasi 6 millimetri, un record di incremento annuale che circa 770 milioni di persone vivono a meno di 5 metri sopra il livello dell'alta marea. Da qui l'appello a misure di adattamento e mitigazione.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera, ben ritrovati. C'è un nuovo caso di falsificazione di certificati Covid nel gruppo della Nazionale, questa volta dopo Giacca tocca a Brelen Bolò. L'attaccante è stato condannato dalla Procura di Basilea nel novembre del 2025 per istigazione alla falsificazione di documenti. La vicenda risale al 2021 ed è stata portata alla luce da Schweiz Oite. I documenti non sarebbero serviti per le trasferte con la Nazionale o con il club. In comune accordo con l'ASL, l'attaccante non raggiungerà i compagni per gli impegni di Nations League. Svizzera impegnata domani in Macedonia del Nord, Svizzera Under 21 in campo questa sera alle 19.30 nelle qualificazioni all'europeo di categoria. L'avversario dei rossocrociati alla AIL Arena sarà il Lussemburgo. In Swiss League il 58enne serbo Slavisa Jokanovic è il nuovo allenatore della Basilea. Tornando alla Nations League, questa sera nella Lega Asia affrontano Turchia, Francia e Italia, Belgio. In National League parliamo di hockey, l'Ambipiotta ospita lo Zurigo in attesa del derby di domani, completano la serata a seguire con noi in Sport e Musica, a seguire After Hockey su Rete 1, Rapperswil Davos, Berna Joie, Langnau Zugo e Ginevra Friborgo. In Formula 1 finito contro un muro nelle prove ufficiali del Gran Premio d'Azerbaigian, Kimi Antonelli è stato costretto ad abbandonare la corsa alla pole position, l'italiano partirà in sedicesima posizione in una griglia cappeggiata dal suo compagno di squadra George Russell. Infine è stato ufficializzato il calendario 2027 del Mondiale MotoGP, che prevede tra marzo e novembre 22 Gran Premi distribuiti su 5 continenti. Le novità sono due: Buenos Aires, che accoglierà la quarta gara stagionale, e Adelaide, che sostituisce il tradizionale appuntamento di Phillip Island. In Australia si correrà la penultima prova.
0: Fatine dei dischi.

One, two, we're back. It's the Funk Shop. Bassi Maestro ai microfoni di Rete 3 per un nuovo appuntamento settimanale col meglio della Black Music. In mia compagnia per un'oretta. Ci ritroviamo qui appunto tutte le settimane. È cominciata la nuova stagione. Come state? Spero bene. Spero che le prime due puntate vi abbiano fatto entrare correttamente nel mood di Funk Shop, perché abbiamo tutto l'anno davanti, ma abbiamo ancora qualche novità estiva da recuperare. Iniziamo subito con un nuovo album che è uscito a fine agosto, l'album di Rhapsody, questa rapper di Conscious Rap. Possiamo proprio definirla una delle poche persone che fa ancora Conscious Rap sul pianeta e ha un successo commerciale abbastanza evidente. Nuovo album per lei che è in giro da un po' di anni, è sotto, diciamo, la protezione di Ninth Wonder come etichetta e come guida spirituale, e poi con collaborazioni importanti come Mr. Porter, che ha curato buona parte delle produzioni su questo nuovo album, che si chiama God Got a Afro and Gold Hoops, ovvero Dio ha un afro in testa e collane d'oro, cerchi d'oro, insomma, traduzione proprio letterale, per dire che il contenuto di questo disco è profondamente afrocentrico, ma è proprio lo stile di Rhapsody, che è sempre tra il disincantato e l'impegnato socialmente. Disco interessante dalle sonorità anche molto più elettroniche di come ci ha abituati in passato, perché è una rapper che è sempre stata legata a produzioni abbastanza classiche. Vi faccio ascoltare questo estratto così capite un po' la vibe di questo album. Rhapsody novità, questa è Free Your Mind at the Funk Shop.

Un'ottima prova questa di Rhapsody, Free Your Mind, tutto il disco molto interessante, d'altronde l'avevamo già apprezzata al meglio della sua forma anche negli episodi con Kendrick Lamar, Anderson .Paak e altri nomi importanti dell'industria, e qui forse, come molte recensioni hanno fatto notare, in questo disco raggiunge veramente forse uno dei picchi della sua carriera, sia come produzione che proprio come delivery. Un altro rapper con la delivery molto forte è Busta Rhymes, che a distanza di un po' di anni fa uscire un secondo volume collaborativo assieme a J. Dilla, chiaramente disco postumo, dove Busta Rhymes recupera decine di beats che J. Dilla gli girò più di 20 anni fa, e da questi loop crea delle canzoni vere e proprie e mette in piedi un nuovo disco da zero, disco che sta avendo una certa popolarità, anche perché chiaramente i fans di J. Dilla sono sempre numerosi, quindi ogni cosa che esce che porta il suo nome richiama attenzione. È un disco molto libero, con molto freestyle, molte liriche poco impegnate, come un po' nello stile di Busta Rhymes, ma il livello tecnico è sempre altissimo. Questa traccia in particolare mi è piaciuta molto perché il suono di J. Dilla è proprio quello della prima ondata delle sue produzioni con Slum Village, dove c'era molto sound funk, molto James Brown. Vi faccio ascoltare questa, si chiama How You Want It, Busta Rhymes, J. Dilla at the Funk Shop.

How You Want It, Busta Rhymes, J Dilla da Diligence 2, secondo capitolo di questo album, questo percorso collaborativo tra Busta Rhymes, appunto uno dei rapper più forti degli anni 90, e J Dilla, universalmente riconosciuto come un game changer per quanto riguarda la produzione hip hop, sicuramente un innovatore avanti di anni rispetto al periodo in cui ha iniziato a produrre. Lo abbiamo ricordato così questa sera ad Funk Shop. C'è un'altra novità che fa presumere che presto uscirà un album di questo artista della East Coast americana che ci piace tantissimo. Lui si chiama Aaron Frazier, è anche batterista di Duran Jones and the Indications, però spesso e volentieri ci regala episodi solisti con un ottimo cantato in falsetto. Questo è il nuovo singolo, si chiama Paint the Picture, novità ad The Funk Shop.

una parte importante di Ezra Collective, Joe Harmon Jones, con questa splendida Pray. Prima del nostro jukebox è il momento di scoprire un classico Back in the Days. Scendiamo nel basement del Funk Shop.

0: brano popolarissimo scelto dal nostro jukebox, 1969, la versione di Marlena Shaw di questo grande classico che si chiama California Soul, scritto da Ashford & Simpson, originariamente cantato da un gruppo che si chiamava The Messengers, era addirittura un lato B di un loro singolo, e poi ripreso invece poco dopo Marlena da proprio Marvin Gaye e Tammy Terrell su Motown, forse la versione più di successo. In realtà questa di Marlena Shaw è importante perché ha un gran break di batteria che è stato più volte usato nelle produzioni hip hop del periodo d'oro, quindi diciamo forse la versione a cui i producer e il sottoscritto siamo più affezionati. Questo è il suono di Funk Shop, la voce che sentite è quella di Bassi Maestro. Vi porto a fare un viaggio nel tempo, dal nuovo al vecchio, dal vecchio al nuovo. Adesso incrociamo un caso di mix di una vecchia band che è in giro dagli anni 70, ovvero Fatback Band, che è tornata con un paio di singoli, che ha deciso di fare una cover di un pezzo assolutamente fuori dal loro radar musicale, ovvero un brano degli anni 80 di Paul Simon, che forse qualcuno di voi si ricorda, il più grande successo di Paul Simon, che si chiamava You Can Call Me Al. Questa si chiama semplicemente Call Me Al, ma il pezzo è lo stesso. Questa è la versione di Fatback Band, in qualche modo una novità a The Funk Shop.
1: Yeah, baby.

0: Oh yes, da una cover all'altra siamo passati dalla cover di Paul Simon a opera di Fatback Band a quella di Dennis Edwards a opera di Michelle DeGeocello. Questa era Don't Look Any Further in una versione ancora forse più esotica della versione originale. Difficile ricreare questo classico degli anni 80 in versione cover, ci hanno provato in molti, secondo me con scarso successo. Questa forse è una delle versioni meglio riuscite, appunto un brano sempreverde che è caratterizzato da una linea di basso inconfondibile. Quando devi fare la cover di questo brano, se togli la linea di basso praticamente è finita la cover, non riesci più a fare nulla. E appunto ci hanno pensato anche parecchi produttori pop a ricreare questa linea di basso negli anni 90, ma ancora prima negli anni 80, poco dopo l'uscita del brano originale di Dennis Edwards, ci hanno pensato Eric B e Rakim con la loro Paid in Full, uno dei brani più quotati di quegli anni. Ve lo faccio riascoltare, forse non avevate colto, ma la linea di basso è proprio la stessa. At the Funk Shop, Eric B e Rakim, Back in the Days.
1: Yo, Rakim, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right?
2: True.

ancora meglio della World Music, Coco Roco, già ascoltati con il loro album Tough Time Never Last dell'anno scorso. E la cosa interessante di questo collettivo è che spesso e volentieri propongono dei rework dei loro stessi pezzi curati da altri artisti, in questo caso Never Lost, con questo remix di Luigi Luna, molto molto piacevole, devo dire, come del resto tutti i remix sono sempre produzioni molto curate, anche le loro, ma la cura artistica di questo progetto mi piace molto anche graficamente, quindi è un gruppo che mi dà sempre garanzia. Quando esce qualcosa vado sempre ad ascoltarlo per il Funkshop. Io sono Bassi Maestro, in vostra compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 col meglio della Black Music. Ascoltiamo un po' di classici dal passato, un po' di novità, lo facciamo anche in replica il venerdì sera dalle 21. Adesso andiamo a riscoprire un lento meraviglioso di metà anni 80, quindi stesso periodo di Dennis Edwards per intenderci. La produzione magistralmente curata da Jimmy Jam e Terry Lewis, che erano reduci dall'esperienza nella band di Prince, erano stati cacciati proprio perché avevano prodotto, si erano permessi senza l'ok di Prince di produrre segretamente questa band che poi ebbe un successo pazzesco, ovvero SOS Band. Questo era uno dei brani più popolari di quel periodo, una ballata che si chiama Weekend Girl. L'ascoltiamo a The Funk Shop.

Bella questa traccia di Blue Lab Beats in compagnia di Jamila Woods, Slow Heart, quasi a chiudere il nostro Funk Shop di questa settimana. Prima di lasciarci è il momento di scoprire qual è il nostro classico della disco music che chiuderà la puntata di oggi. Ho scelto questo brano ovviamente di fine anni 70, perché il periodo è quello e non si scappa. Singolo forse più importante per Donna Summer, con cui vinse anche un Grammy Award come miglior performance rock. Non si capisce, non c'era ancora la categoria probabilmente R&B, ma era la miglior performance rock per questa traccia, che è appunto veramente un classico della disco music. Una particolarità di questa canzone, che si chiama Hot Stuff, che appunto era prodotta da Giorgio Moroder, ma tra gli autori di questa canzone c'è anche Harold Faltermeyer, che molti se lo ricordano perché è anche il produttore della storica colonna sonora di Beverly Hills Cop, Axel F, quella tutta strumentale che c'è sempre durante il film, che fu una hit colossale negli anni 80. Un grande compositore di musica elettronica qui a servizio di Donna Summer, che chiude questa puntata di Funk Shop. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre dalle 18 alle 19 in mia compagnia. Bassi Maestro dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend, godetevi questo super classic. Ciao!

0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade.
1: Eccoci! Ancora buon sabato da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Ancora per questa puntata, poi tornerà il mitico Lawrence. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente nel 2016. Che anno incredibile. Un anno in cui la tecnologia ci ha fatto letteralmente impazzire con il debutto globale dei Pokémon Go. L'applicazione per smartphone, ricorderete, che ha portato milioni di persone a caccia di mostriciattoli virtuali per le strade di tutto il mondo. Ci ha proprio fatto proprio bene, infatti ce la ricordiamo tutti. Nella moda, il 2016 è stato l'anno consacrato allo stile athleisure, cioè atletico, sdoganando definitivamente le tute chic, le sneakers, anche sulle passerelle dell'alta moda. E questo prima dell'avvento del simpatico Covid. Al cinema tutti gli occhi erano puntati su Los Angeles perché Leonardo DiCaprio vinceva finalmente il suo primo meritatissimo premio Oscar grazie al film The Revenant. E mentre in Svizzera si inaugurava con orgoglio patrio la galleria ferroviaria più lunga del mondo, il tunnel di base del San Gottardo, che oggi attraversiamo senza nessun problema, ma che insomma ha 10 anni, la politica internazionale veniva scossa dall'esito del referendum sulla Brexit nel Regno Unito e dalla prima elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Come stavamo bene nel 2016? Mentre in Svizzera il presidente di turno era il liberale radicale Johann Schneider Ammann. Ma noi siamo qui per la musica e il 2016 è una fucina di hit pazzesche. Iniziamo a ballare con il duo parigino degli Offenbach, con la loro irresistibile miscela di deep house con innesti pop rock. Be Mine, pubblicata fino a novembre 2016, ha conquistato l'Europa volando altissima nelle classifiche. Questa è la Mix Parade, benvenute e benvenuti.

È il 2016, l'anno che stiamo percorrendo e ricordando qua in questa Mix Parade con DJ Sterky. Gli Offenbach, per iniziare, era numero 6 della classifica dei singoli in Svizzera, era numero 7 in Italia. Ci spostiamo adesso in Canada con Abel Makonnen Tasfaye, meglio conosciuto come The Weeknd, cantautore e rapper originario dell'Ontario con radici etiopi. Per questa hit planetaria, Starboy ha unito le forze con i leggendari Daft Punk, il celeberrimo duo mascherato della musica elettronica francese. Il risultato? Un secondo posto fisso nella classifica singoli svizzeri e la posizione numero 6 in Italia.

spazio alla musica italiana con il tocco ironico e il basso pulsante di Max Gazzè, uno dei cantautori musicisti più amati, più eclettici della scena pop rock italiana. Il suo brano Ti sembra normale, caratterizzato da questo arrangiamento da archi incalzante e da un testo che ironizza sui comportamenti amorosi, è stato un tormentone estivo assoluto, tanto da conquistare il primo posto nel prestigioso Music Poll Best of 2016, indetto a fine agosto 2021 da noi di Rete 3. Ma andiamo avanti, ecco una collaborazione da sogno: da un lato i Maroon 5, la pop band californiana mainstream guidata dal carismatico frontman Adam Levine, è attiva fin dalla fine degli anni 90, dall'altro Kendrick Lamar, pluripremiato rapper statunitense acclamato a livello mondiale come uno dei migliori liricisti, storyteller della sua generazione. Prodotto dal re delle hit Benny Blanco, il brano ovviamente non poteva che essere un super successo, perché poi unisce sonorità tropical house a un ritmo chiaramente super orecchiabile, ruffiano. Pertanto Don't Wanna Know alla posizione numero 14 in Svizzera, numero 4 in Italia. Ce lo ascoltiamo nella Mix Parade.

amici in questa Mix Parade. Come siamo mainstream? Anche con i Chainsmokers, la coppia di DJ e produttori di New York, insieme alla cantautrice statunitense Halsey, voce magnetica del pop alternativo, hanno firmato l'inno generazionale Closer, che ha dominato le classifiche mondiali grazie al suo iconico riff di sintetizzatore ed è rimasto per ben 12 settimane consecutive alla vetta della Billboard Hot 100 americana, mentre da noi è arrivato alla numero 5 in Svizzera e un fantastico secondo posto nella classifica dei singoli italiani. Ma adesso passiamo a Rihanna feat. Drake. Te capì? Quando si uniscono i conti correnti in banca, no, scusate, quando si uniscono le voci, la creatività, le crape, due superpotenze del mainstream, è successo assicurato. La pop star barbadiana delle Barbados, Rihanna, e il rapper produttore canadese Drake, re indiscusso delle classifiche streaming, hanno dominato l'anno con il ritmo ipnotico e dancehall di Work. Il brano, primo singolo estratto dall'album Empty di Rihanna, è stato registrato in uno studio improvvisato, leggevo, a Los Angeles, ed è diventata una delle canzoni più trasmesse di quell'anno, raggiungendo la posizione numero 9 nella classifica svizzera e la numero 5 in Italia. E poi è particolarissimo nel suo genere, la Mix Parade.

Pequeño, Instalova. Quando uscì nel 2016 era semplicemente una traccia dell'album Santeria. Nessuno immaginava che sarebbe diventata una hit anni dopo. Nel 2023 TikTok e Instagram l'hanno riportata improvvisamente all'attenzione del pubblico, trasformandola in uno dei casi di, come si chiamano, quelle canzoni che risorgono, resurgent track. Vabbè, il testo prende in giro la cultura dell'apparenza, dell'ostentazione e delle relazioni costruite sui social, temi che nel frattempo sono diventati ancora più attuali. Ma da che pulpito, Marrakech e Guè Pequeño, meravigliosi. Comunque nel 2016 arrivò la canzone al numero 6 dei singoli in Italia. Torniamo nel Regno Unito con i Coldplay adesso, Coldplay di Chris Martin, come secondo singolo ufficiale del fortunato album A Head Full of Dreams, hanno scelto questo pezzo solare che vanta una corista d'eccezione. La regina del pop mondiale Beyoncé. La canzone ha conquistato la posizione numero 7 e la numero 6 nel Regno Unito e la numero 2 in Italia. La numero 7 in Svizzera, volevo dire. Ecco, bravo Stecchi. Che tequila è la Mix Parade sui Rete 3.

oggi con DJ Sterky. Lui è un DJ e produttore turco di origini olandesi, classe 1982, che ha campionato la voce della cantautrice californiana Danielle Sandovan. La loro Tuesday è stata un successo europeo clamoroso, numero 4 in Svizzera, seconda in Germania e sesta in Francia, ma è in realtà una reinterpretazione dance del brano Tuesday pubblicato nel 2014 dal rapper statunitense I Love McConan con Drake. Ma andiamo avanti come sempre. Abbiamo Sia con il feat di Sean Paul, un'altra hit pazzesca, la regina del pop un po' misterioso. Sia, cantautrice australiana dalla voce inconfondibile, scoperta nei primi anni 2000 dal collettivo trip hop inglese Zero Seven, insieme alla superstar giamaicana della dancehall Sean Paul, ha firmato Cheap Thrills, una hit planetaria che ha conquistato il primo posto in Italia, in Francia, in Germania e nella Billboard americana, fermandosi alla posizione numero 2 in Svizzera e nel Regno Unito.

0: leggende di sempre su Mix Parade.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

Che ignoranza bellissima. Questo finale manco me lo ricordavo. Impossibile dimenticarla, purtroppo. From Milan, lo youtuber, ex ormai youtuber creativo, che cosa fa? Che lavoro fa? Vabbè, cantante, vabbè. Fabio Rovazzi ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con Andiamo a comandare. Canzone prendeva in giro determinati atteggiamenti esibizionistici tipici suoi oggi e soprattutto dei social network e di una certa cultura giovanile dell'epoca. Mamma mia, ragazzi. Molti critici la consideravano una ciofeca, scusate, una parodia, mentre parte del pubblico la interpretava seriamente. Eccoli il successo, furbone. Insomma, la hit trash per eccellenza del 2016, che è stata capace di conquistare l'11ª posizione nella classifica singoli italiana e di far ballare grandi e piccini con la sua celebre mossa delle spalle che abbiamo visto tutti nei capannoni del carnevale della Svizzera italiana. Andiamo avanti, voce e sentimento adesso con il giovane talento canadese Shawn Mendes, cantautore originario di Toronto che ha iniziato la sua carriera condividendo umilmente brevi video cover sul web. Lui ha raccontato che il brano descrive la sensazione di vulnerabilità che si prova quando ci si innamora profondamente di qualcuno. Con la sua intensa ballata, Mercy ha conquistato il cuore del pubblico elvetico raggiungendo la posizione numero 4 della classifica singoli in Svizzera. Questa è la Mix Parade su Rete 3 con DJ Sterky.

di Anthony Kiedis, estratto dal loro undicesimo album The Getaway. Questo singolo Dark Necessities parla delle contraddizioni interiori, dell'idea che ognuno di noi abbia delle necessità oscure, aspetti complessi della propria personalità con cui deve convivere. Insomma, i Red Hot Chili Peppers non sono proprio solo dei cazzoni, sono anche delle persone serie, dei sessantenni tra l'altro, che hanno una certa maturazione, bravi. Questo disco è stato prodotto, questa canzone, dal geniale Danger Mouse, che aveva già collaborato con loro, e si distingue per quel giro di basso slap iniziale firmato ovviamente da Flea, che li ha riportati in cima alle classifiche rock di tutto il mondo, compreso 2016, che è l'anno di questa Mix Parade, che si chiude con un brano bello, carico, energia pura. Arrivano da Los Angeles i Fitz and the Tantrums, collettivo indie pop capitanato da Michael Fitzpatrick. Pensate che a scoprirli e a credere in loro fin dagli inizi è stato proprio Adam Levine, quello che conosciamo come il frontman dei Maroon 5. Hand Club è diventata una presenza costante negli eventi sportivi, nei programmi televisivi, nelle campagne pubblicitarie, grazie alla sua energia contagiosa, che ascoltiamo subito con questo Ciao Ciaone. Ritornerà Lawrence molto presto. Ciao.

0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade.
1: The Mix Parade.
3: Rete 3. I am

0: tu domani non ci sei perché poi ti prepari per sabato.
1: Ah già, sabato
0: c'è un
1: è
0: grande
1: vero.
0: Ritorno.
1: Permettimi di dire che sabato va in onda la seconda puntata di C'era una volta al Ceneri, le colonne
2: bene.
1: Al Gottardo sono... Cosa bene?
0: C'è un,
1: chi è?
0: C'è un inter... C'è un
2: grande, intrusione. C'era una volta al Ceneri...
3: No, sono qui che aspetto. No,
1: con Paolo Guglielmoni, ragazzi.
3: Sai che magari ci direttamente?
2: Cioè, è la nuova puntata, dai, è la nuova, il nuovo progetto di Guglielmoni sopra Ceneri.
3: Tu sei del sopra Ceneri, vai al mercato.
1: C'è gente fuori col sacco a pelo e le tende che dorme qua fuori venerdì sera per aspettare
2: l'inizio. Immagino che Guglielmoni descriverà il ristorante Beve in Piccola, la moquette, la corda dove si lanciava a fare il bagno, il cugino
3: ad Alpe.
1: Il tema sabato sarà un po' la rivalità che c'è tra il sottoceneri e il sopraceneri.
3: No.
1: Esatto. Sì,
3: ma
1: sì.
3: Ma tipo?
1: Diremo che il sopraceneri
0: c'è
1: Urani,
0: il carnevale, a Lugano non c'è il carnevale.
1: Sì, esatto,
0: questa roba,
1: bravo,
0: qua.
1: Però questa roba qua.
3: Sono cose, diciamo, radiofonicamente abbastanza nuove. Sei d'accordo, Nick Saldagna?
0: Assolutamente sì. Cioè, ma infatti sono basito dalla facilità con cui riescono a trovare nuovi argomenti ogni volta.
3: No, è pazzesco. Sì, è il Moz, voi avevate il Puck, no, ciao. Oh, sì, esatto.
1: Dalle 10.30 alle 12.30 tutti
3: ore,
1: i sabati fino
3: due
1: a metà
3: ore.
1: Giugno.
3: Scusa,
1: Paolo Guglielmoni e Joao Sbalmelli. C'era una volta il Ceneri, ascoltateci, ciao.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Pervin Cavacioglu. In Ticino cambia la società che gestisce l'assistenza nei centri per richiedenti l'asilo. Secondo i sindacati sono a rischio 40 dei 120 posti di lavoro. Da Berna giungono però rassicurazioni. E a Berna si è parlato anche di integrazione con una decisione del Consiglio federale di aumentare i fondi per l'integrazione. Più di 330 milioni su 5 anni a partire dal 2028. Zurigo troppo cara anche per le banche. Dopo Vontobel ha annunciato pure il trasferimento di Cembra, che ha scelto Argovia non solo per motivi fiscali. Per lo sport, alla vigilia del derby di hockey, Ambri Piotta sconfitto dalla capolista Zurigo. In apertura, il servizio di assistenza nei centri federali per richiedenti l'asilo. Da gennaio in alcuni di questi cambierà la società che se ne occupa. A Chiasso il cambiamento, secondo i sindacati, mette a rischio 40 posti di lavoro. I dettagli della vicenda con Marcello Ierace.
2: Si passerà da A o Z a ORS, sempre tre lettere sono, ma per i sindacati la differenza tra le due società è sostanziale. Edoardo Cappelletti, co-segretario della VPOD Ticino.
3: Abbiamo un forte rischio legato all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, visto che ORS ha già prospettato non riuscirebbe a riassorbire l'intero organico di AOZ, ma vi è anche un altro problema concernente le condizioni di lavoro del personale. Infatti ORS non sarebbe disposto a riprendere il contratto collettivo attualmente in vigore, e questo comporterebbe inevitabilmente un peggioramento di tutte le garanzie occupazionali per il personale rimanente presso ORS.
2: Attualmente sono 120 le persone impiegate in Ticino da AOZ, tutte attive tra il centro Pasture di Balerna e quello di Via Motta a Chiasso, quest'ultimo attualmente chiuso a seguito del momentaneo calo dei flussi migratori. Secondo le stime dei sindacati, la nuova società, ORS appunto, sarebbe disposta ad assumere però non più di 80 persone, con la conseguente perdita di 40 posti di lavoro. Nel pomeriggio di oggi l'assemblea del personale si è incontrata a Balerna coi sindacati per definire al meglio le rivendicazioni. Segreteria di Stato della Migrazione, da noi contattata, ha però garantito che, e citiamo, il cambio di fornitore di servizi non comporta alcuna riduzione del personale e inoltre che i criteri che hanno portato alla scelta di ORS sono per un 60% legati alla qualità e solo il restante 40% al prezzo.
1: A Berna in giornata si è invece parlato di integrazione. Il Consiglio federale ha infatti deciso di aumentare i fondi destinati alla promozione dell'integrazione, stanziando un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il periodo 2028-2032. Nati più di 10 anni fa, questi programmi cantonali si sono affermati come strumento centrale per la promozione linguistica, la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione sociale per gli immigrati. A presentare il nuovo credito c'era il consigliere federale Beati Hans e per noi c'era Alessio Veronelli.
4: Una buona integrazione è costosa, la mancata integrazione lo è ancora più.
5: Così il capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia, presentando il nuovo investimento in favore dell'integrazione, un rafforzamento dei programmi esistenti con un credito di 334 milioni e mezzo di franchi per il quinquennio 2028-2032, circa 67 milioni all'anno per finanziare i programmi cantonali e nazionali, 5 milioni e mezzo in più rispetto al periodo attuale.
6: Seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme im Jahr 2014.
5: Dall'introduzione dei programmi nel 2014, ha spiegato Jans, la popolazione straniera in Svizzera è cresciuta, i cantoni hanno fatto il loro lavoro, spendendo però di più. Poco più di 37 milioni all'anno saranno versati allora ai cantoni per programmi quali promozione linguistica, informazione e consulenza, integrazione formativa e professionale. I contributi dei cantoni saranno almeno pari a quelli federali. I restanti 30 milioni circa finiranno invece a programmi e progetti nazionali per meglio sfruttare il potenziale della manodopera già presente nel paese.
6: Diese Menschen brauchen die Schweiz, aber ebenso braucht die Schweiz diese Menschen.
5: Queste persone hanno bisogno della Svizzera, ma anche la Svizzera ha bisogno di loro per colmare le mancanze nel mercato del lavoro. Migliore è l'integrazione, minore è il bisogno di cercare personale all'estero. Particolare attenzione verrà posta all'inserimento delle donne, sfruttando maggiormente i percorsi formativi per un inserimento duraturo nel mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 77% tra gli immigrati, ha poi concluso Beati Hans, la Svizzera ha una delle quote più elevate fra i paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il credito dovrà ora essere approvato dal Parlamento.
1: Sempre a Berna, ma anche in altre città svizzere come Bellinzona e Coira, migliaia di persone hanno manifestato nel tardo pomeriggio per chiedere una migliore protezione del clima. L'appello Scendere in piazza è stato lanciato dal nuovo collettivo No a un'estate a 50 gradi, sostenuto da oltre 100 organizzazioni, fra cui l'Alleanza Climatica, Greenpeace e l'Associazione Traffico e Ambiente. I dimostranti hanno chiesto l'immediata attuazione di efficaci misure. In Bregaglia le 4 infermiere del centro sanitario licenziate a febbraio dello scorso anno riceveranno un'indennità. Lo ha stabilito un accordo raggiunto davanti alla pretura di Lugano, di cui dà comunicazione il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari VPOD. Il sindacato aveva impugnato i licenziamenti dopo aver contestato le modalità con cui erano state prese le decisioni e il mancato coinvolgimento delle rappresentanze del personale. La stessa organizzazione, nella sua nota, chiede al centro sanitario di ristabilire un rapporto di collaborazione con il personale e le rappresentanze sindacali. E adesso parliamo di banche con sede a Zurigo, perché sono almeno 2 gli istituti che a breve si trasferiranno in altri cantoni. Da prima la banca privata Vontobel, che si sposterà a Zugo, e poi c'è anche Cembra, che ha scelto Argovia, non solo per motivi fiscali, come sentiamo nel servizio di Gianluca Olgiati.
0: 2 partenze nel giro di poche settimane non passano inosservate. Cembra, con i suoi 660 impiegati, se ne andrà nell'autunno dell'anno prossimo. Se ne andrà poco lontano, a 15 minuti di treno, destinazione Baden, canton Argovia. Motivo ufficiale: infrastruttura e uffici moderni, possibilità di crescere in una posizione che rimane comunque centrale. Nessun accenno a risparmi fiscali, risparmi che però ci saranno. A Baden la tassazione per le imprese è del 15%, a Zurigo quasi del 20%. Bilancio 2025 alla mano per Cembra significa 10 milioni di franchi in meno da pagare. E il calcolo è ancora più evidente per Vontobel. Entro il 2030 sposterà la sua sede e 1.500 impiegati a Bar, canton Zugo, dove la tassazione scende addirittura al 12%. Di che preoccuparsi? Non dal punto di vista della piazza finanziaria, ci dice Christian Brecher, direttore dell'Associazione dei banchieri zurighesi. Lui vede 2 banche che vogliono investire nella piazza zurighese, piazza che per lui ormai da tanto tempo non si limita ai confini della città o del cantone. Segnali d'allarme li vedono invece i partiti borghesi di Zurigo. UDC e PLR chiedono una reazione alla politica, chiedono condizioni più favorevoli per le imprese. Brecher concorda. Da un lato c'è la pressione fiscale più alta rispetto ai cantoni vicini, ma poi c'è anche un problema di disponibilità di spazio e uffici. Questi sì, secondo l'Associazione dei banchieri, sono motivi di cui preoccuparsi a Zurigo.
1: E ora la pagina sportiva con David Conti.
7: Ben ritrovati, niente da fare per l'Ambepiotta che, nonostante l'avvantaggio iniziale con Jarventie nel secondo periodo, complici le penalità, ha subito la legge dello Zurigo capolista, capace di trovare la via del gol in 4 occasioni. 6-3 il risultato finale, con tripletta per i bianco-blu dell'attaccante finlandese. Nelle altre partite, Rapperswil-Davos 3-2, quarta sconfitta consecutiva dei grigionesi ultimi, Bernajoie 2-3 all'overtime, Larnau-Zugo 5-3, Ginevra-Friburgo 4-3 ai rigori. Ma torniamo all'Ambepiotta con il capitano De Luca.
8: Penso che 5-5 abbiamo fatto una buona partita, abbiamo combattuto fino all'ultimo, penso che era molto alla pari. Loro sicuramente ci hanno penalizzato sulle nostre penalità. Nel secondo tempo penso ci siamo demotivati, eravamo giù a livello

0: alle 20:45 in Macedonia nel nord, nella prima giornata della Lega B di Nations League. Nella Lega A l'Italia ha perso 2-0 dal Belgio nel giorno del debutto di Romano da un suo errore, e tra l'altro è nato il gol di Götze che ha aperto le marcature. Nel debutto di Zidane la Francia ha vinto 1-0 in Turchia grazie a Mbappé. Stasera in campo Inghilterra-Spagna e Cecchia-Croazia.
1: Prima dei saluti vediamo anche le previsioni di Meteo Svizzera, che per oggi sabato 26 settembre preannunciano tempo generalmente bello sull'insieme del paese. Al mattino però sul Ticino centrale e meridionale temporanei annuvolamenti. Sempre a sud attesa una temperatura massima di 22 gradi, nel resto della Svizzera fino a 26. Ed è tutto per le regie notte, a voi un'ottima fine di settimana.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

up a little more.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.